Live di questa settimana, ma quando abbiamo voci di questo calibro lo facciamo più che volentieri. E poi insomma un po' di quota rosa non guasta mai. Lei è Charlotte Dos Santos, questo è un singolo che abbiamo già presentato qualche tempo fa qui all'interno di Vibes con Angel in Disguise, e le voci femminili proseguono perché nelle nostre ricerche ci siamo accorti che questo personaggio, che di nome fa Karen Wheeler, nel 2004 riprese un grandissimo brano di Stevie Wonder. Qui la ascoltiamo nella sua versione di Another Star.

un album intero dedicato ai rifacimenti di canzoni di Stevie Wonder da parte di Karen Wheeler, che qualcuno di voi si ricorderà fece anche parte come featuring in qualche singolo dei Soul to Soul all'inizio degli anni 90. Io però sono affezionato alla versione originale di Stevie, quella estratta da Songs in the Key of Life. Era una curiosità che abbiamo voluto regalarvi qui in Vibes, che va a chiudere la sua prima parte con questo grandissimo singolo dei Toto e Cherilyn, Georgie Poggi.

Vibes. Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Jimmy Jam e Terry Lewis aiutarono un sacco di artisti R&B nella seconda metà degli anni 80 e la loro firma musicalmente si sentiva. Non dico che si somigliassero tutti i motivi, però insomma si avvicinavano, soprattutto nel sound. Questa era la SOS Band, una formazione che spesso e volentieri suoniamo qui all'interno di Vibes con Even When You Sleep. E adesso ci caliamo in una atmosfera decisamente elegante con la musica di Incognito, Deep Waters. Is it

Deep Waters. Acque profonde, va bene. Profonda anche la sonorità di Incognito, che però purtroppo avevano un vizietto, quello di fare dei brani lunghissimi, e noi purtroppo, durando solamente un'ora, non riusciamo spesso e volentieri a suonare le versioni estese di questi dischi. Comunque, un'idea ce la siamo fatta. Adesso una rarità che appartiene al 1981, si faceva chiamare Paris, questo è I Choose You.

Praticamente l'unico lavoro di questo personaggio abbastanza misterioso, Paris J. Hooker, che si faceva chiamare semplicemente Paris. Questo è un disco, pensate, che ha sulle spalle ben 41 anni, ma sonorità ancora attualissime all'interno del mondo dell'R&B del soul attuale, quindi assolutamente proponibile anche adesso per coloro che si dotano di coraggio, magari in ambienti piuttosto eleganti, all'ora dell'aperitivo serale evidentemente. I choose you, io ti ho scelto. E Mr. Taurus, Tremani Bartlett, questo è il nome del prossimo protagonista di Vibes, ha scelto uno pseudonimo, anche perché il nome originario non è propriamente radiofonico, quindi ha scelto di farsi chiamare Polo G. È un rapper cantautore statunitense uscito sul mercato con il suo nuovo singolo che vi presentiamo questa sera qui in Vibes. Eccolo qua, si è fatto attendere, ma arriva Polo G. Dunque, per i prossimi 3 minuti, questa è la sua nuova canzone, My All.

Sweet of Spain. È stato sicuramente uno dei singoli più trasmessi della produzione musicale di un personaggio che di nome fa Dexter Wansel. Spesso e volentieri lo abbiamo incrociato qui in Vibes. Era un po' che non lo suonavamo e così oggi ci è capitato di riproporvelo. Ci capita invece di suonare un po' più spesso un altro personaggio che cominciò, l'ho raccontato almeno un centinaio di volte, però non è mai troppo, cominciò la sua carriera come cantante solista all'interno di una formazione tipicamente di produzione italiana, gestita da Malavasi e Romani, che erano due re della musica disco del finire anni 70, inizio anni 80. Loro formarono una formazione che si faceva chiamare Change, che si fa chiamare tuttora Change perché qualche tempo fa sono ritornati sul mercato. Diedero così il microfono e la voce a un personaggio di colore di nome Luther Vandross, che di lì poi intraprese una carriera da solista veramente incredibile. Qui lo ripeschiamo con uno dei suoi singoli, Take You Out. Yeah.

Posso portarti fuori stanotte? Can I take you out tonight? Luther Vandross, una sterminata produzione, vi consiglio di andare a ricercarla sui vari siti di streaming musicale o magari andarvi ad acquistare qualche cofanetto, che male non farebbe sicuramente se vi piacciono le atmosfere di questo cantante che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Ci tocca abbandonare anche noi. Oh yes, siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento per questa settimana di Vibes. Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi do appuntamento ovviamente a fra 7 giorni, stessa radio e altra musica sempre di questo genere. Vi lascio con una canzoncina romantica dei Boys to Men, I'll Make Love, Love to You. Bye bye.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: senza sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Music Leaks. Il rock dintorni. Tra miti e leggende.
3: Ciao amici, bentrovati all'ascolto e benvenuti all'appuntamento con i miti e le leggende del rock e dintorni. Questa è Music Leaks, io sono Carlos Mandia, Max Landini in regia e soprattutto al redazionale della trasmissione. In questa puntata cercheremo di dimostrare, anzi sicuramente riusciremo a dimostrare come il rock non sia un genere musicale soltanto per duri e puri, anzi spesso lascia molto spazio a quelle che sono conosciute come le ballate rock.
4: Che cos'è che ami della musica?
5: Tanto per cominciare, tutto.
3: Per aprire alla grande questa puntata abbiamo scelto una delle canzoni più richieste dalle stazioni radiofoniche americane, pezzo che è stato inserito da Rolling Stone nella lista dei brani più belli di sempre con il migliore assolo di chitarra. Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, da Led Zeppelin 4.

0: way to heaven.
1: Era Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Davvero curiosa la storia di questa canzone, una delle più famose della storia della musica, nonostante non ne sia stato mai fatto un singolo. Invece la storia di When a Blind Man Cries è esattamente alla rovescia. Scritta durante le sessioni di Machine Head del 1971, non è poi stata inserita nell'album ed è finita come B-side del singolo Never Before, tutta colpa di Rich Blackmore, che la odiava a tal punto che questa canzone non è mai stata suonata dal vivo durante la sua permanenza nella band. Oggi invece, per nostra fortuna, per fortuna dell'umanità, è uno dei cavalli di battaglia dei concerti dei Deep Purple.

0: great music all the time.
1: Grande questa prima parte di Music Leaks con una versione live di Wish You Were Here di Pink Floyd, un pezzo che ha fatto storia e che da solo serve a descrivere un'epoca di incredibili sperimentazioni musicali. Tratto dall'omonimo album del 1975, è stato scritto a quattro mani da David Gilmour e Roger Waters e ricorda con parole davvero toccanti il vecchio compagno di viaggio Syd Barrett.

0: Music Leaks. Music Leaks. E vivi con noi l'emozione della musica. Musica. Music Leaks. Music Leaks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
1: Per lo spazio dedicato ai libri, oggi parliamo di Lithium 48, un racconto ambientato nel 2002 in una Parigi stravolta dalle paranoie del protagonista Simone, rinchiuso tra le mura di un ospedale psichiatrico con un buco nella memoria di 48 ore. Lithium 48 è scritto da Fabio Iuliano al suo secondo romanzo edito da Aurora Edizioni, al quale do il mio benvenuto. Ciao Fabio.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ci diamo del lei, del tu, lo decidiamo ora in diretta?
2: Potremmo darci anche del voi. Ecco, io mi sento a mio agio con il tu, so che l'intervista prevede il lei canonico, ma se ci diamo del tu sono più contento, insomma.
1: Va benissimo, sono contento e fa piacere anche a me. Allora, Lithium 48 racconta una storia che fin dalle prime pagine confonde e sconcerta il lettore.
2: Allora, la cosa che più dovrebbe sconcertare è che comunque il libro è tratto da una storia vera, una storia che riguarda un mio conterraneo e coetaneo, conterraneo per vicinanza geografica. Io sono originario dell'Aquila e il ragazzo, anche lui, è abruzzese. Ci trovavamo insieme a vivere a Parigi e lui ha dovuto interrompere bruscamente la sua avventura lavorativa all'interno di un network multimediale che si occupava anche di musica, per un trattamento sanitario obbligatorio. Il libro si apre proprio con lui che viene fermato e condotto in questa struttura. Mi sono messo nella sua testa, scrivendo anche in prima persona, e ho voluto ripercorrere le 48 ore che praticamente le ultime 48 ore prima di questo fermo.
1: Perché diciamolo, tu oltre a essere uno scrittore sei anche un giornalista, musicista e insegnante di lingue, esattamente come Simone, al quale però manca solo l'essere insegnante di lingue.
2: Simone, allora, io dovevo in qualche modo proteggere vivendo in un contesto regionale, tra l'altro in realtà anche
1: certo,
2: molto piccole, provinciali, dovevo in qualche modo proteggere l'identità del protagonista, perché anche cambiando il nome o giocando un po' sulla storia, però la sua vicenda poteva essere ben riconoscibile sul territorio. E per questo ho rivestito a Simone di alcuni tratti che appartengono a me Fabio come persona, e per questo Simone è così simile a Fabio, anche perché poi nella stesura mi sono reso conto che abbiamo tantissime cose in comune.
1: E infatti
2: dall'amore sconfinato per la musica.
1: Ecco, infatti in Lithium 48 è presente in maniera direi evidente la musica, no? Insomma, e quale ruolo ha la musica nella tua vita, oltre che nel libro? Nel libro, insomma, chi leggerà il libro si accorgerà, insomma, che la musica ha un ruolo
2: importante. Abbiamo una playlist con QR code all'inizio del libro, quindi chi vuole può anche sentire realmente la mia scelta musicale. Nella mia vita la musica è molto importante, cioè nel senso, io mi diverto a suonare, non mi considero affatto un musicista di professione, però comunque ho una certa attività regolare con una band alternative rock, facciamo anni 90, e chiaramente Lithium, tra le possibili chiavi di interpretazione del titolo, c'è anche un riferimento piuttosto preciso ai Nirvana.
1: Ti piace il grunge?
2: Sì, il grunge, sì, perché di fatto grunge, come la parola stessa intende, cioè tutto quello che è rifiuto. Rifiuto come pattumiera, come le pattumiere quelle che Buffon vede nei cuori degli altri, tanto per fare una battutaccia.
1: No, va bene.
2: Con la speranza di non offendere qualche juventino.
1: No.
2: Tutto questo, però, il grunge, comunque la musica, artisti come Pearl Jam o quello che è stato Critical Male, hanno la capacità attraverso la loro arte di trasformare questi rifiuti in qualcosa di bello, qualcosa di significativo. L'essenza stessa della composizione della perla, il nome dei Pearl Jam, è quella di prendere degli escrementi e trasformarli in qualcosa di bello, una genesi naturale, un'immagine che la natura ci regala, qualcosa di assimilabile a quello che diceva D'André: dai romanzi, dai diamanti non nasce niente, dai vitami nascono fiori.
1: E da come parli, insomma, si capisce subito che la tua passione per la musica è davvero forte.
2: Ho un mio percorso. Per me, fondamentalmente, ecco, dicevo a una collega poco fa, parlando per un caffè, detto: io ogni tanto ho bisogno di isolarmi dal resto del mondo con la mia playlist, o le mie cuffie grandi.
1: Con quale playlist, scusami, con quale playlist hai scritto Lithium 48?
2: Ecco, Lithium 48 ho usato vari ritmi, proprio da metronomo. Avevo bisogno di comunque raccontare delle scene molto veloci, molto ritmate, quindi sono andato a cercare in Nirvana di buona fattura, quelli di Slaver, quelli di Smells Like a Spirit e qualcosa del genere. Avevo bisogno di tanto tangente, perché ho sempre bisogno di tangente quando l'ho scoperti all'inizio degli anni 90. Ci sono anche i Doors, ma ci sono anche delle canzoni che nulla avrebbero a che vedere con il mio percorso musicale, almeno quello che porto sul palco. Parliamo di, adesso caderà qualche testo sicuramente, parliamo anche di Claudio Baglioni. Dici: che c'entra con tutto?
1: No, va bene, perché no?
2: Quando ero piccolo, andavo in giro sulle colline toscane con mio padre mi metteva a Claudio Baglioni, quindi nonostante adesso, ecco, diciamo, la figura mi lascia un pochino perplesso, nonostante la simpatia, però all'epoca cantava delle canzoni che poi mi sono rimaste e dopo porta nel cuore.
1: Certo,
2: io non ascolto musica leggera.
1: Fanno da colonna sonora la nostra vita, no? Poi rimangono, al di là se sia Claudio Baglioni, Ricchi e Poveri o i Doors.
2: Esatto, ecco, diciamo che per fortuna con i Ricchi e Poveri non ho lo stesso.
1: Ci sta, no? Ci sta.
2: Però insomma, ci siamo capiti.
1: Certo. Il paragone era estremo, insomma, però giusto per capire. Certo. Altra tua passione, a proposito, ma tu riesci a scrivere mentre, cioè la musica ti ispira proprio mentre scrivi, riesci a cambiare il romanzo? Oppure no, allora, c'è una situazione particolare mentre stai scrivendo, c'è un pezzo dei Doors oppure dei Led Zeppelin o dei Pearl Jam?
2: Ok, assolutamente sì, perché mi vado a cercare quella canzone. Uh-huh. Vado a cercare quella canzone che magari il protagonista immagina, avesse nelle orecchie mentre stava vivendo la scena che descrivo. Quindi se lui entra in metropolitana di corsa perché scappa ossessionato dalle telecamere, immagino che la sua corsa sia accelerata da un pezzo ritmato. Facevo prima l'esempio dei Nirvana, ma potrebbe essere anche un Led Zeppelin.
1: Chiaro, sì, chiarissimo.
2: Era un pochino quello il senso che volevo intendere. La musica produce nel mio personale stato d'animo dei cambiamenti, è una colonna sonora. Io quando faccio parecchio sport, devo dire, e quando faccio sport organizzo una playlist sulla base del ritmo che voglio tenere di corsa o in bicicletta, non a nuoto perché non ho le cuffie sott'acqua, e ho voluto ricreare lo stesso effetto nello scrivere il libro.
1: E ti riesce bene, lo dobbiamo dire. Ti riesce bene sia per la scrittura e sia ovviamente anche per le scelte musicali, però qui è un altro discorso. Tu hai anche
2: era un problema anche tecnico, nel senso che io dovevo raccontare una storia in velocità, perché io già dicevo parto con una scena molto forte all'inizio e devo fare un percorso ritroso, quindi quel percorso ritroso lo devo fare velocemente, anche in 70 pagine, devo fare in modo di tenere ancorato il lettore. Però poi ho dovuto intervallare questo percorso da delle piccole feste che non potevano avere lo stesso ritmo al metronomo della narrazione delle 48 ore, e quindi ho cercato un altro tipo di musica, un altro tipo di ritmo anche in fase di scrittura, mentre avevo la musica alle orecchie.
1: Altra tua passione, o lo fai per lavoro, perché si vede, si legge attraverso le pagine del romanzo Lithium 48, sono i viaggi.
2: Sì, i viaggi, allora punto di partenza è sempre quello. Io con la macchinina da piccolo a 5 anni e mezzo con mio padre a fianco sulle colline toscane. Fortunatamente mio padre ha fatto in passato, ricoperto in passato dei ruoli dirigenziali allo sposto, che hanno dato a lui l'occasione di viaggiare e a me l'occasione di fare esperienza, infatti, figlio di mio padre per un certo numero di anni. Avevo l'esigenza di insegnare, quindi di sviluppare delle competenze linguistiche, quindi chiaramente mi sono trovato anche a studiare dei mesi all'estero, la Gran Bretagna, l'America. Poi ho avuto delle esigenze lavorative come blogger e come giornalista, ho fatto dei reportage in Romania e in Marocco oppure in America, seguendo alcuni eventi o alcuni fenomeni come l'immigrazione, quindi diciamo. E poi personalmente, a livello personale, anziché comprare un paio di jeans nuovi che si aggiunge magari alla fila dei jeans nell'armadio, preferisco sì, tenere un po' di soldi da parte per fare qualche viaggio con la famiglia.
1: E fai bene, ed è anche un consiglio per i ragazzi che ci stanno ascoltando in questo momento. Voglio ricordare che Fabio Liano in passato ha lavorato a Parigi e Milano con Eurosport, Canal Plus, ha collaborato anche con l'ANSA e con il centro ex gruppo L'Espresso. Sei anche un blogger,
2: sì, come detto, giornale di riferimento dell'Abruzzo, la mia terra di origine.
1: Sì. Senti, nonostante, tra virgolette, nonostante la casa editrice sia Aurora Edizioni, una casa indipendente, cioè non vuol dire piccola, ma vuol dire soprattutto staccata dal mainstream, il libro pare sia già pronta la prima ristampa.

0: stampa.
1: Sì, per fortuna diciamo una fase di lancio abbiamo avuto quelle dritte giuste di piazzare tra virgolette la presentazione in alcuni luoghi significativi del centro Italia che mi hanno permesso di creare un microcircuito e insomma l'editore comunque ha saputo fare il suo mestiere di editore e mi ha comunicato che comunque la prima ristampa è in
0: e diciamolo insomma anche lo scrittore ha saputo fare la sua parte.
1: Beh, non lo so, io non
0: lo dico io. Tu non lo puoi dire.
1: Prima di mi metto tanti cappelli in testa e questa intervista un pochino esera un po' tanti. Prima di darmi quello dello scrittore ce ne dovrò mangiare ancora di patate. Non lo dico per falsa modestia, ma lo dico per rispetto a tante persone che
0: non le patatine, scrivono. Non le patatine e la Coca-Cola sulle tribune, tanto per ritornare alla battuta che hai fatto prima. Bene Fabio, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, siccome sei un amante, anzi un musicista, appassionato di musica, vogliamo chiudere questa nostra breve parentesi, questa chiacchierata con un pezzo musicale che ti fa piacere ascoltare?
1: Sì, visto che i Pearl Jam sono la colonna sonora in parte del libro ma soprattutto della mia vita, andrò a vederli a stretto giro a Roma e a Barcellona all'inizio dell'estate, ecco, vorrei ascoltare un pezzo che descrive questo tempo, il tempo presente, e che si chiama Present Tense, una dei pezzi del brano di No Code, dell'album No Code, che è ampiamente citato nel libro. Quindi Pearl Jam, Present Tense.
0: Perfetto, Fabio Iuliano qui a Music Leaks con il suo romanzo Lithium 48. In bocca al lupo, ciao Fabio.
1: Grazie e buona giornata.

0: Music Leaks. Music Leaks. E vivi con noi l'emozione della musica. Musica.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
0: Music Leaks. Un programma ideato e condotto da Carlos Mandia.
2: Giro di boa finale, terza e ultima parte di Music Leaks, Carlos Mandia al microfono, Max Landini in regia, e dopo la nostra breve parentesi dedicata alle interviste proseguiamo il nostro viaggio tra le ballate rock che riteniamo tra le più belle e le più interessanti. Ovviamente lo spazio, il tempo a nostra disposizione è quello che è, e non potevano mancare anche i signori del thrash metal, perché ci si chiede: possono loro fare qualcosa di delicato ed emozionante? Certo che sì, ed eccola qua la dimostrazione. Questa è Nothing Else Matters, Metallica.

0: Nothing Else Matters, brano inserito nel plurimilionario Black Album del 1992, uno dei dischi più venduti della storia, merito anche di questa ballata che nell'economia dei Metallica serve da spartiacque tra i ritmi sostenuti degli anni 80 e gli esperimenti rock degli anni 90. Sono passati più di 20 anni, 26 anni per la precisione dalla sua uscita, ma questo pezzo non perde mai il suo fascino.
1: Music Leaks, Music Leaks, e vivi con noi l'emozione della musica. Musica.
0: Così come affascinante è November Rain dei Guns N' Roses, pezzo con il quale ci avviamo verso la conclusione di questa puntata di Music Leaks dedicata alle ballate rock. Definire questa canzone una semplice ballata è davvero riduttivo. Siamo davanti a una cavalcata di emozioni che ricorda molto, nella forma più che nella sostanza, proprio Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Si parte con un piano e voce e si prosegue in crescendo tra rock e orchestra fino al clamoroso assolo di Slash che ha segnato un'epoca. Inserito in News, Your Illusion One è senza dubbio uno dei brani più belli degli anni 90 e non solo.

0: E con i Guns N' Roses chiudiamo qui questa puntata di Music Leaks dedicata alle ballate rock. Sperando vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie per essere stati con noi. Da Carlos Mandì e Max Landini è tutto. Ciao ciao!
1: Avete ascoltato
2: Music Leaks, il rock dintorni, tramite leggende.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Eccoci, anche oggi è venerdì 8 maggio, invece venerdì scorso era il 1° maggio, abbiamo fatto festa giustamente. E allora siamo qui anche oggi per salutarvi. Buongiorno, sì, abbiamo salutato, buongiorno. Passeremo anche questa mattina 2 orette e mezza insieme, e iniziando con il saluto delle radio naturalmente, ricordandoci che c'è una nuova radio che si chiama Radio Mare Italia, e prima o poi la metteremo nell'incorporazione delle radio. E poi abbiamo come al solito il ballo di Beppe, sì, abbiamo i nostri amici del mattino, avremo Dennis, avremo l'amico Matteo che ci parlerà del baseball per non vedenti, e insomma avremo la registrazione di Marco Roma, c'ero anch'io più lui, con 93-17, insomma avremo un ricco piatto, quindi piatto ricco, micificco. E allora andiamo a salutare le radio anche per quanto riguarda questa mattina, quando sono le 4:33:19, quindi saremo con voi fino alle 7. E vi ricordiamo che la trasmissione viene replicata ogni 3 ore, questo fino a lunedì, e quindi fino a lunedì l'ultima replica all'1:30 di notte, sì. Stavo pensando fino a che ora iniziasse l'ultima replica, 1:30 di notte. Mentre vi ricordo che oggi pomeriggio alle 15 saremo sulle nostre radio che si collegano e anche su Radio RVD con A Romi nel pomeriggio, come con Stefano Manenti. E allora il saluto delle radio, le nostre sorelle radio, come dicevamo una volta, sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: auguri Antonio Abate, buon compleanno caro Antonio, tanti auguri Antonio Abate da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: Dove la via tra il bene e il male.
0: Buongiorno. Le strade che ho percorso sono fatte tutte grandi, ma se cerchi quella bella forse non la troverai mai, mai, mai più. Da Marco Roma, buongiorno!

0: Marco, unico Marco, buongiorno. Come va, Marco?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Oggi abbiamo una sorpresa. Damiano si è svegliato apposta. No, è in diretta con noi.
0: È già sveglio.
1: Ha messo praticamente, lui ha chiamato il padre.
0: Sì.
1: E ha detto, mi devi svegliare perché domani voglio stare a radio con Giuseppe e Marco.
0: Ah, ho capito. Quindi
2: 3 9 3 8 9.
0: Sì, sì, sentiamo il numero. Abbassiamolo, se no poi lo chiamano tutti. Ecco qua.
1: Sto unendo, vediamo se risponde.
0: Uniamolo.
1: Signore... Stavamo, perché stavamo in chiamata con lui, l'ho tenuto sveglio in video chiamata.
0: Ah, ecco, quindi era.
1: Eccolo.
3: Ecco. Buongiorno.
0: Buongiorno, ma siamo sveglissimi stamattina alle 4:40.
3: No, sono preparato. Dai tre che sto in piedi. Dico, se mi addormo dopo è la fine. Invece dai tre che sto in piedi. Per aspettare.
0: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Damiano dal Vaticano. Allora ci vuole un applauso.
3: Grande Giuseppe.
0: E allora,
1: devi sapere che Damiano oggi non lavora.
0: Ah.
1: Perché oggi non va al Vaticano, perché c'è l'evento oggi. Damiano, raccontalo tu. Che evento c'è al Vaticano?
3: E oggi praticamente, diciamo, da quando è stato eletto il Papa.
0: Ah, è un anno?
3: Ah. Sì, praticamente, diciamo, fino all'altro anno era il 13 marzo, quando c'era Papa Francesco.
0: Invece...
3: Adesso invece è oggi,
0: sì,
3: che... è un anno che è stato eletto il Papa.
0: E quindi, quando...
3: e quindi diciamo, no, diciamo, il Vaticano è chiuso. Però a me vita eterna comunque me l'hanno il giorno di ferie, capito?
0: Ah, ti levano il giorno di ferie, mannaggia.
3: Sì, perché è chiuso. Il Vaticano è chiuso, però io non lavoro, però io sono di ditta esterna, quindi me levano il giorno di ferie.
0: Questo è grave, questa cosa. Non ti dovevano togliere il giorno di ferie e farti stare a riposo. Vabbè, comunque.
3: Vabbè, però mi riposo, dai.
0: Bene, oggi è una bella giornata. Pontinia.
1: Oggi sta piovendo qua.
0: A Pontinia, a Roma invece?
1: Sì.
0: Al Vaticano?
3: Praticamente non lo so perché sto a casa, però no, adesso non sta piovendo, è normale.
0: Ah, quindi
3: ha piovuto ieri ha piovuto.
0: Beh, anche qui a Milano, insomma, non ci sono bei giorni in questi giorni.
3: Da pioggia, da pioggia.
0: Sì, però poi i satelliti ogni momento cambiano, dicono, piove il 40%, vai a vedere, non piove, perché la città è grande, no. Quindi magari in qualche punto...
2: 3 9 3 5 3 2 0 5 1 9 9 8, ha ricevuto l'invito.
1: Inizia l'intervista del 93-17,
0: ecco,
1: giusto?
0: Sì, io ho sentito che avete invitato un'altra persona al telefono, che è successo?
3: No, io... sì, ho invitato Simona.
0: Mi svegliate anche Simona a quest'ora.
3: Io rompo le scatole.
0: Povera Simona, alle 4 di mattino dovete...
1: Infatti vedo che è stata unita, tanto che gli squilla, perché vedo le tacchette da... Simona che sta lampeggiando, però...
0: No, ma lei dorme, lei dorme,
3: no? No, ma tanto non si sveglia.
0: Simona non si sveglia.
3: Non si sveglia stamattina, Simona.
0: Bene ragazzi, noi adesso è il momento di... sono 4:44 e 20 secondi, il momento dei saluti a TM Trenorbi, maestri, ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, il nostro amico Dennis, Ernesto, la signora Celeste, gli altri, se avete qualcuno da salutare, e poi facciamo il nostro solito giochino, vediamo un po', adesso come siete due a
3: fare. Salutiamo tutti, salutiamo il mondo.
1: Allora, io voglio salutare 93-17, l'abbiamo intervistato mercoledì sera.
0: Sì, e stamattina alle 6:05 partirà la registrazione, quindi lo potrete riascoltare. Quindi fino alle 6.
3: A che ora, Giuseppe?
0: Alle 6:05 rimandiamo.
3: 6:05 rimandare, ok. A parte, vabbè, mandato Marco.
0: Ah, vabbè, tu c'hai proprio là.
1: Ho mandato proprio le file, quindi.
0: Ah, perfetto. Allora non
1: ancora
0: c'è.
1: Meglio.
0: Allora,
1: se la vuoi ascoltare in radio dall'app o dal link alle 6:05, poi ogni 3 ore la...
0: Ma ripetiamo fino... La ripetiamo fino a lunedì. Allora ragazzi, stamattina...
1: Allora, questa volta faccio l'indovinello,
0: sì.
1: Però la canzone questa volta l'ha scelta Damiano. Da ieri sera stavamo organizzati, mi ha detto vorrei sceglierla io. Allora,
0: scegli tu allora, Damiano.
1: Allora, praticamente... questa canzone che Giuseppe deve
0: indovinare, devo fare ascoltare.
3: A Allora, scusa se ti interrompo. Dico, ho risentito la registrazione di quella guerra, quella dei Rama, l'ho subito l'avevo capito che era i Rama.
0: Ah, quella mattina quando ho fatto il quiz. Ah, bravo.
3: L'ho capito subito che era i Rama.
1: Come? Anche a Damiano gli piace gli indovinelli,
0: anche lui è un. Allora, vai, Marco.
1: Stavolta è escluso dall'indovinello perché la canzone
0: l'ha fatta lui. Certo, se l'ha fatta lui.
1: Allora, la prossima, quando lunedì mattina, se lui si sveglia,
0: sì,
1: faccio l'indovinello e lui però non deve sapere la canzone.
0: Chiami sia me che lui, vediamo chi indovina prima.
1: Vediamo chi indovina prima. Vabbè, lunedì mattina.
0: Così facciamo a chi indovina prima. Vai, allora. Vai.
1: Allora, chi indovina prima? È una canzone datata, è del 69. Ovviamente italiano l'artista, e la canzone che ha fatto molto successo, anche se è arrivata terza.
0: Acqua azzurra, acqua chiara?
1: No, primo vinto Gianni Morandi, però è un cantante importantissimo.
0: Il titolo ce lo devi dire, però.
1: Il titolo te lo dico, ma il titolo lo azzecchi subito perché tu sei troppo preparato.
0: E io è troppo, dai, non esageriamo.
1: Nonostante
3: non è Gianni Morandi,
1: no. Nonostante non ha vinto l'edizione di Canzonissima,
0: sì,
1: del 69, che ha vinto Gianni Morandi quell'anno, ma ha fatto più successo la sua canzone.
0: Ah.
1: La sua canzone ha fatto più successo del vincitore, che era Morandi. E oggi dice nel 2026 ancora
0: gira ancora
1: di questa canzone, sta perfino, hanno fatto un Wikipedia apposta per questa canzone,
0: addirittura
1: ti dico il titolo ma la zecchi subito, l'ho fatta un po' più lunga, questa è la canzone su Damiano, Se bruciasse la città.
0: Allora Rino Gaetano, non lo so, Massimo Ranieri.
3: Bravo,
0: vabbè.
1: No, me l'ha fatta apposta Giuseppe, lo sapevo.
0: Sapevo che. E allora la mandiamo subito, ragazzi. Ci sentiamo più tardi per i saluti del mattino.
3: Una dedica per una persona.
0: Va bene. E allora.
1: Damiano, chi la dedichi le canzoni?
3: Non si dice.
0: Non si dice, è una persona, magari all'ascolto. Grazie ragazzi, se bruciasse la città allora. A tra un po', ragazzi, buona giornata.
1: A dopo.
0: Allora, eccola qui.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo a Cosenza e si parla di servizio civile con questa ragazza che ha abbracciato questo anno di lavoro per i disabili. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno. Allora sì, io attualmente sto effettuando il servizio civile presso l'Unione Italiana Cechi di Rende, in provincia di Cosenza. Sono 6 mesi che sono in servizio e penso che ad oggi posso dire che scelta migliore non poteva essere.
1: Però come tu hai avuto, cioè chi ti ha dato questo soffio, cioè chi ti ha soffiato di fare questo servizio
2: allora,
1: civile?
2: Allora, io in realtà è una cosa che ho sempre visto da lontano, nel senso è una cosa, è un percorso che mi ha sempre affascinato, quindi comunque volevo intraprenderlo. Ahimè, tra università e quant'altro non sono riuscita a farlo prima, e quindi appena ho avuto la possibilità l'ho fatto, però mi ha indirizzato una mia amica che ha già effettuato il servizio civile qui, e quindi mi ha indirizzato lei sia presso la struttura. Esatto, sì, in passaparola è stato.
1: E quindi quello che sapevi già da aspettare, perché magari la tua amica ti aveva raccontato già come funzionava.
2: Sì, il percorso mi era già stato illustrato comunque, quindi già sapevo a cosa andavo incontro. Ovviamente poi quando c'entri tu in prima persona è diverso, senso comunque capisci tante cose, hai esperienze diverse rispetto magari a qualcun altro, però sì, in linea generale mi era
1: cosa stesso. Frequenti all'università?
2: Scienze motorie, sono laureata nella triennale di scienze motorie, attualmente sto finendo la magistrale in management dello sport e delle attività motorie.
1: Ah, quindi vuol dire che forse nel campo dei disabili ci rimani comunque con lo sport?
2: Si spera.
1: Perché qua abbiamo bisogno di varie persone, che si gioca a tennis, non è nato il tennis ancora a Cosenza e deve nascere, che facciamo?
2: È giusto.
1: È nato il torbal, lo showdown, quindi sport che io conosco abbastanza bene, e vedremo anche nel futuro, magari anche grazie al tuo aiuto, non si sa. E invece i tuoi sogni nel cassetto quali sono, Francesca?
2: Allora, ovviamente inerente al mio percorso di studi è quello di intraprendere un percorso indirizzato verso lo sport, principalmente quello che a me piace di più in assoluto è l'insegnamento, quindi vorrei intraprendere un percorso verso l'insegnamento dell'educazione motoria, quindi in generale. Poi comunque anche il brevetto di nuoto, quindi posso insegnare anche nuoto e insomma l'insegnamento in generale dello sport e dell'attività motoria.
1: E invece nel conoscere i disabili, il primo disabile che hai incontrato nella tua vita chi era e quanto tempo fa è successo?
2: È stato alle scuole medie, avevo un compagno di classe disabile, quindi ecco. Il primo incontro è stato lì.
1: Per te è stata una cosa normale integrarlo, oppure con le compagne di classe eravate un po' come...
2: No, in realtà no, è stato normale perché lo vedevamo come persona normale a fianco a noi, cioè non l'abbiamo mai
1: discriminato.
2: Sì, esatto, mai messo da parte, anzi.
1: E per esempio questo compagno adesso che fa? Avete ancora dei contatti oppure l'avete perso?
2: No, perché a me comunque sono passati circa 12 anni, sono cambiate molte cose, però non...
1: Comunque diciamo queste esperienza con questo compagno giovane ha fatto sì che già fossi matura nell'incontrare anche nel campo dell'ipovisione le persone, quindi insomma non hai avuto problemi comunque
2: a rapportarmi. Sì, esatto.
1: Ecco, secondo te che può arricchire una disabilità le persone cosiddette normali, oppure secondo te bisogna un po' stare anche alla larga?
2: Cosa no, pensi? Invece secondo me è soltanto un arricchimento, niente di più, perché insegnano tanto come noi insegniamo a loro insegnano a noi, quindi è giusto integrarli, è giusto renderli parte della tua vita e includerli nel tuo percorso,
1: nel
2: comunque
1: quotidiano.
2: Sì, nel quotidiano.
1: Se avessi una bacchetta magica e ti dicessero di realizzare un sogno, magari non personale ma anche generico, cosa vorresti?
2: Così su due piedi, non lo so. probabilmente una maggiore serenità generale, un
1: quindi una pace,
2: sì, uno stare bene generale che attualmente spesso e volentieri manca, purtroppo.
1: Bene, io ti ringrazio, sei stata fantastica, ci sentiamo le prossime volte, magari ci racconterai dopo, quando finirà il corso di servizio civile, tornerai magari o ci chiamerai, ci racconterai qualcosa di nuovo, perché noi siamo qui tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10.07 in poi con il ballo di Beppe, ma anche in replica su Disabili International Radio alle 4.50 di ogni mattina una settimana dopo. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata, a presto.
2: Grazie.

0: scritto Max Mollica e da Dino Super DJ Mano.
1: Eccoci qui puntualissimi ed in perfetto orario per partire con questo nuovo appuntamento di spazi. Vi ricordo sempre il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e vi ricordo anche le nostre pagine sui social, cercate la pagina spazi e come sempre dico mettete un bel like e vi terremo aggiornati riguardo a tutte le informazioni che passiamo all'interno di questo format radiofonico. Oggi ascolteremo della buona musica come facciamo sempre, ma non solo, parleremo anche di libri, perché oggi abbiamo un ospite veramente ma veramente eccezionale. Lui, oltre ad essere un musicista, un artista, è anche un vocal coach, ma anche uno scrittore. Oggi in diretta telefonica abbiamo con noi Alex Parravano.
2: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti i radioascoltatori sintonizzati.
3: Che dire di Alex Parravano, un artista tutto tondo, esperienze chilometriche come musicista, cantante, 5 anni a fianco di Enrico Papi in Sarabanda, ma il ruolo a cui lui tiene tanto è quello del vocal coach, tant'è vero che ha scritto un libro interessantissimo, Atteggiamenti Vocali. Ne vogliamo parlare, Alex?
2: Allora Max, intanto ti ringrazio per la domanda. Atteggiamenti vocali fino ad oggi rappresenta tutto il lavoro che ho svolto didatticamente in aula e ovviamente tutti i miei studi per cercare di creare una sorta di punto di riferimento relativo ovviamente alla mia esperienza. Non lo considero e non vorrei fosse considerato come un metodo, ma soltanto un insieme di esperienze da poter condividere ovviamente con i miei colleghi e soprattutto con gli allievi. Breathe.

0: Ed oggi qui con noi in Spazi c'è Alex Parravano. Caro Alex, ci puoi anticipare quali sono i contenuti del tuo libro?
1: Sì, è particolare come lettura perché contiene sicuramente degli esercizi da poter svolgere in autonomia, anche se il consiglio è sempre quello di farsi seguire da un didatta esperto e magari in presenza. Diciamo che sostanzialmente Atteggiamenti Vocali percorre un'esperienza sensoriale e con elementi anche di teatro e di psicologia, perché il punto focale è proprio quello di partire da un pensiero, da uno stato emotivo che possa per direttissima esprimersi poi in termini di voce.
2: Allora, a questo punto la domanda di rito: dove possono trovare questo libro, dove lo possono acquistare i nostri radioascoltatori?
1: Giustamente, Max, allora il libro è ordinabile o acquistabile in qualsiasi libreria d'Italia o più comodamente online, per esempio su Amazon.
0: Sappiamo tutti che hai avuto tantissimi impegni con la tua attività, ad esempio ne ricordiamo una, va, Sara Banda, ma sei stato anche vocal coach per tantissimi artisti che poi hanno partecipato a diversi talent. Ma in questo periodo così particolare come organizzi la tua attività?
1: Allora, il momento sì è critico, delicato e sicuramente è molto difficile, non per questo dobbiamo allontanarci da quello che è il mondo dell'arte, quindi comunque il teatro, la musica, il cinema, perché no, sono momenti di vero ristoro, sono medicine per il corpo e per la mente. È ovvio che dobbiamo cercare di stabilire un contatto un pochino più virtuale, ecco, con l'online, con Skype, con Zoom, per cercare di fare delle lezioni cosiddette a distanza. Diciamo che questa cosa la gestivo anche prima perché ho degli allievi che seguo che abitano abbastanza lontano dal mio vocal studio, che è appunto in zona Roma, e per quanto riguarda invece poi un percorso più importante, mi piacerebbe nominare il diploma nazionale XEN, che è dedicato agli insegnanti di canto, che è questo percorso formativo che è già arrivato alla quarta edizione e che io dirigo insieme al maestro Galeano, appunto è mirato a formare nuovi insegnanti di canto, quindi per ora mi sto dedicando molto a questi due aspetti.
2: I consigli interessantissimi di Alex Parravano in questo appuntamento con Spazi e il suo libro ce l'abbiamo anche noi,
0: con una bella
2: dedica e autografo, e lo teniamo gelosamente nella nostra bacheca personale.
0: Grazie Alex per questo graditissimo omaggio. Siamo addirittura d'arrivo. Dino Super DJ Mano, Max Mollica, Ciari Ballabio e tutti i suoi amici lì in regia, la redazione di Magilla Radio Production vi rimandano al prossimo appuntamento di Spazi, vi ringraziano per averci seguito e vi trattengono ancora per qualche minuto perché c'è Alex Parravano che ci farà ascoltare uno dei suoi brani. Ciao Alex, linea a te per i saluti finali.
1: Allora io ringrazio Max, ringrazio Dino, tutti i radioascoltatori, vi ricordo il mio libro Atteggiamenti Vocali in tutte le librerie d'Italia o più comodamente su Amazon. Tra i miei brani come cantautore ho scelto Falsi Dei, un brano che fu premiato al Festival Tulipani di Seta Nera della RAI proprio dal maestro Vince Tempera nel 2017. Grazie ancora.
3: Sulla frequenza.

0: E torniamo in diretta. Il singhiozzo, ma non so, di mattina il singhiozzo, non so. Abbiamo una voce femminile, eccola. Buongiorno.
1: Io sento delle voci amiche in sottofondo, vuol dire che sono in linea. E quindi buongiorno a tutti voi. Buongiorno, buongiorno radioascoltatori, buongiorno ai miei amici Giuseppe e il capitano.
0: E perché sei sicura che c'è il capitano?
1: No. Eh sì, l'ho sentito già. Ho sentito i suoi come posso chiamarli?
0: Scusa, prima era...
1: i suoi suoni.
0: Come fate a sentire i suoni se eravate uno su una linea e un altro su un'altra linea? Vabbè, comunque.
1: E invece hai visto?
0: Hai visto? Abbiamo...
1: L'ho beccato, no?
0: Allora, adesso si parla in questi giorni, a proposito di capitano, di questa malattia che sembrerebbe, fortunatamente, contagiosa, però che non ci riguarda, come anni fa la famosa peste del 2020 del Covid. Vero capitano, a bordo di questa nave,
1: che malattia è?
2: Non ho sentito.
1: Parlacene.
0: Beh, è una malattia che si trasmette da uomo a uomo, e tipo l'hanno presa in Sudafrica, adesso stanno attraccando a Tenerife, però i turisti li rimanderanno a casa. È una malattia tipo Covid. Quindi,
1: però
0: sembrerebbe che questa non vi preoccupate, questa volta non è Covid, meno male, altrimenti immaginate altri 2 anni di isolamento.
1: Non penso che riuscirebbero ad isolarci di nuovo, ormai dopo la prima esperienza sarebbe tutto molto diverso, secondo me, nel caso di una nuova
0: epidemia.
1: Sì.
0: Allora, altre notizie vostre, sentiamo come Gina la sente un po'.
1: Io sono stata influenzata, ma ho cantato nonostante tutto, ho avuto un po' di concerti
0: nonostante
1: stiamo sì, perché insomma, quando capita, purtroppo bisogna porre rimedio in qualche modo. Sì. Ho fatto comunque un bellissimo concerto lirico in compagnia di un tenore bravissimo che si chiama Pantaleo, che lavora per il Petruzzelli di Bari e intanto viene a cantare con me in questi meravigliosi concerti in cui mi diverto tantissimo. E poi sto montando un bellissimo musical per la chiusura dell'anno con i ragazzi della mia scuola, stiamo facendo Pinocchio. Una rivisitazione, sì, di quello dei Pooh, è bellissimo. 26 maggio ho scritto 2 canzoni in queste 2 settimane.
0: Ho scritto sulla sabbia.
1: 2 canzoni nuove bellissime che presto ti farò sentire.
0: Ma quando usciranno?
1: Sto raccogliendo ancora tante belle soddisfazioni per marzo, perché ho avuto ancora delle interviste, sto avendo tante interviste, tanta curiosità, il brano sta piacendo moltissimo, quindi sta avendo delle bellissime recensioni, quindi non mi posso lamentare.
0: Ecco. Invece il capitano che ci racconta stamattina?
2: Io non canto, non suono, ma sono a dieta e mancano 2 chili a peso forma.
1: Mamma. Grande, anch'io sono a dieta. Quanti chili hai perso? Sentiamo.
2: Quanto avrò perso? Giuseppe, quanto ho perso?
0: Forse un 10 chili già.
1: Ah, per bacco. E quanti devi perdere in totale?
0: Altri 2.
2: No, allora,
1: altri 2.
2: 90, devo arrivare a 90.
0: Quindi insomma.
2: 92, pensavo 92, penso 92.3.
0: Quindi 2,3 kg. Vabbè, però considerando che lui è alto 1,90, insomma.
1: Per bacco. Beh, allora sì. Allora il tuo peso forma.
2: Ma pure quello è il problema, non è tanto il peso. Bisogna considerare il giro vita.
0: Il giro vita.
1: Bisogna. Il giro vita. Sì. Perché come si regola per gli uomini questa cosa del giro vita? Non la so.
2: Il giro vita sarebbe. No, anche le donne. Cioè. All'ombelico, no? Tu misuri col metro da sarta, il giro all'altezza dell'ombelico. E ci sono uno schema più o meno. L'uomo non deve superare i 90. 105, la donna mi sembra gli 80, non vorrei sbagliare, però poi dipende anche un po' dipende anche un po' dalla corporatura della persona, perché questo,
1: quindi indipendentemente da, diciamo, dal peso, tra virgolette.
2: Quindi il peso si guarda per avere un po' di pressione, diciamo, della persona, però il peso, poi quello che guardo il polso, quanto c'è di polso, la misurazione del polso, se perché polso. ti dà l'impressione se c'è una muscolatura, una statura, come si dice, se sei un tipo robusto, se sei un tipo secco, se sei un tipo minuto o no. Allora io sono 18, io di polso. Il 18 hanno detto queste loro tabelle, cose, tutto, no? Io potrei anche stare bene a
0: 95.
2: 100, no, il peso potrebbe andare anche bene a 92, se loro fanno un calcolo, però il giro vita deve arrivare massimo a 94.
0: Ecco.
2: Quindi, 94, 95.
1: Questa non la sapevo, grazie per l'informazione.
2: No, il device, perché all'altezza dell'addome loro calcolano il grasso viscerale. C'è una misurazione che si chiama misurazione, non ricordo mai il nome, vorrei sbagliare. Quanta massa grassa c'hai e quanta massa magra. Allora, è l'indice,

0: Ma è proprio uno stile di vita.
1: Non è facile solo con la palestra, sì.
0: No, la palestra perché serve perché
1: è importante, ma il grasso addominale da togliere è molto difficile.
2: Bene, allora scegliamo un brano intanto, grasso addominale. Ne parleremo ancora dopo.
1: Scegliamo un brano, scegliamo l'ultimo, non so se l'avete mandato da poco. Diciamo, l'ho sentito che è uscito anche un brano di Biagio Antonacci nelle ultime settimane, che si chiama, si dovrebbe chiamare You and Me.
2: Sì. L'abbiamo mandato addirittura appena uscito, mi pare. Biagio Antonacci.
0: You and Me, una volta c'era una tariffa telefonica, You and Me, no?
1: È vero, sì, per parlare con i fidanzati.
0: Due numeri, no? You and Me.
1: Vero, l'ho avuto anch'io.
2: Biagio Antonacci.
0: Gina lo usava, Giuseppe, Gina lo usava, You and Me.
1: Sì,
2: ma a quei tempi non c'erano...
0: A quei tempi per il cellulare costava un botto.
1: Non c'era WhatsApp, esatto.
2: WhatsApp si usava poco.
0: Non c'era poco.
1: Ce l'abbiamo. No, non c'era, infatti.
2: Vediamo se esce.
1: Adesso tra. Vediamo se c'è.
2: Sì, eccolo qua. Lo facciamo partire. Buonasera. Subito.

0: Yeah, era Biagio Antonacci.
1: Yeah.
0: You and me.
1: Tariffi a parte.
0: Tariffi a parte?
1: Tariffi a parte, cosa farete di bello questo

0: fine settimana.
1: Le nostre solite cose, si va un po' in giro qua e là, ci si
0: Ma
1: riposa.
0: Com'è il tempo su a Milano?
1: È piovoso.
0: Perché ho saputo che c'è stato brutto tempo la scorsa settimana.
1: Sì, tutta la notte.
0: E adesso è arrivato anche qui da noi. Oggi piove, piove, piove.
2: Vabbè, però non è che fa freddo, diciamo.
0: Beh, insomma. Che diciamo che a maggio normalmente qui da noi c'è più caldo, però è tornato un po', cioè le temperature si sono riabbassate. E quindi domenica non so se andrò al mare, volevo cominciare ad andare al mare
1: domenica,
0: le mie prime uscite domenicali, perché io vado al mare solo a maggio di domenica, poi non ci vado più perché dopo arriva tanta gente, allora io vado solo durante la settimana.
1: Certo. Di domenica sono
0: una roba per pochi, ma io insomma abitando qui vicino me lo posso permettere, allora lo faccio, lascio il weekend ai turisti e io invece me lo godo quando non c'è tanta gente.
1: Vado
0: nei ritagli di tempo, sì, certo.
3: Rispondi pulsante messaggio vocale.
1: Allora abbiamo il messaggio del nostro Dennis,
0: eccolo,
3: 0 secondi di 54,
1: eccolo qua, sentiamolo.
3: Cellulare 1,4 potenza segnale. Rispondi. Messaggio vocale. Durata.
4: Registrazione bloccata.
1: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis. Un salutone a te, Giuseppe, anche in questo venerdì. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto Gina, saluto il capitano della Marina. E saluto tutti gli altri. Bene, bene, bene, bene. Oggi, beh, dai, lasciamo la scelta a voi per il brano da mettere. Io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao e grazie mille.
1: Era il nostro amico Dennis. Ha lasciato a voi la scelta.
2: No, sono Jack Daniels.
1: Jack Daniels. Allora, ha lasciato a voi la scelta del brano, quindi.
2: Allora, lui è una persona nordica.
1: Vittorio Veneto è Dennis.
2: Vittorio Veneto, dobbiamo mettere una canzone nordica, no? Una canzone, diciamo, che parla di.
1: Di che parla?
2: D'inverno. Ma noi che piace il mare gli daremo il mare d'inverno.
1: Vuole il mare d'inverno. Gine, d'accordo?
0: Ma sì, è vero, Ruggeri, un grande.
1: Quello di Ruggeri o quello,
0: certo,
1: di. Vabbè, allora.
0: Ma io propongo l'originale, dai.
1: Va bene. Allora glielo diamo come col comando. Eccolo qua che arriva.

0: Questo vento agita anche me. Siamo qui in diretta alle 5:34:19. E abbiamo il capitano e Gina.
1: E abbiamo...
2: E chi si è collegato sulla destra?
1: L'azione del vento sul mare, come si chiama?
0: Come si chiama l'azione del vento?
2: Meraviglia. Meraviglia l'azione del vento sul mare. Il vento sul mare cambia tutto lo scenario, perché lo muove, perché muove la sabbia, quindi cambia anche la forma della sabbia, tutto.
0: No, il capitano vuole sapere tecnicamente come si chiama l'azione.
1: No, perché quando lui dice nella canzone, come dice,
2: il vento agita anche me.
1: No, quando per mare tu vedi l'azione, raccogli l'azione del vento che ha sull'acqua, no? Che qua parliamo di navigazione, no?
2: Tutto l'acqua posto, increspata.
1: Si chiama spet. Azione del vento sul mare si chiama spet.
0: Spet.
1: Infatti, spet con la F, fet, F-E-T-A.
0: Fet.
1: Quando soffia il mare, quando soffia il vento,
0: sì.
1: Il vento come agita anche te, che agita anche te,
0: sì.
1: Agita anche il mare.
0: Si chiama fet.
1: Fet con la T fina T H, fet.
0: Ah, F, T, H, mi penso fetta, vabbè.
1: Ma tu pensi sempre a mangiare. Giuseppe, tu devi dimagrire, devi sfondare la cucina.
2: Devi essere solidale con noi, perché anche noi siamo a dieta. Giuseppe, devi metterti a dieta anche tu. Altrimenti non vale.
0: Sono a dieta, solo che non...
1: Io ho un'idea efficace.
0: Sì.
2: Una dieta finta.
1: Il nostro carabiniere Giuseppe di non mandarci più nulla.
0: Di fare lo sciopero della fame con tre cappuccini al giorno.
1: Deve portare solamente vegetali.
0: Solo vegetali. Quindi solo insalata ricca.
1: Insalata, sedano.
2: Pomodori. Insalata e petto di pollo e via.
0: No, nemmeno, perché.
1: Pollo. Neanche il pollo ci do.
0: No, niente. Ma pollo. Solo mandorle.
1: Ma sono calori, poche. Poi contengono potassio,
2: però bisogna mangiarle ogni tanto, poche, ben bilanciate con gli altri alimenti. Si fa.
1: Sì, ma importante è capirlo, perché quelle sono pillole, quelle tienen una bellezza.
2: È vero.
1: Uno tira l'altro.
2: Sono rischio, soprattutto se le tosti, se le mangi tostate, diventano.
1: E poi la frutta secca contiene molto sodio e potassio. Questo non va bene.
0: Sodio e potassio non vanno bene.
1: No, è quantitativo, di tutte le cose, il quantitativo è quello che fa la differenza.
0: Beh, certo.
1: Non è che una cosa fa bene, pure gli antibiotici vanno bene, ma non mi devo dire la scatola.
0: Vabbè, giusti quelli che servono per
2: il bilanciamento degli alimenti che fa la differenza.
1: Il cibo è come fosse un medicinale, nel senso che noi siamo quello che mangiamo. Come gli antimedicinali, diciamo, tu li prendi una dipendenza ogni 8 ore in base alla gravità, come stanno le cose, ok? Anche il mangiare, non è che tu puoi mangiare 180 grammi di pasta a mezzogiorno, Giuseppe.
0: 80 sì.
1: 80 grammi sì, però il problema è quello, Se tu, per esempio, in una giornata ti mangi 2300 calorie, e queste 2300 calorie. Ma è il doppio del tuo fabbisogno. Dove vanno a finire?
0: Vanno a finire sul fegato, nel grasso.
1: Vanno a finire in coppa avanti. Tu cammini con le... E quando uno fa... Dovete capire, ogni chilo di grasso...
0: È un litro d'oro.
1: Abbiamo 10 chilometri di capillari in più.
0: Ecco.
1: Significa, se noi abbiamo...
2: Ma veramente, questa cosa non la sapevo.
1: Ma voi non studiate, voi
2: no, questa mi mancava. Diciamo che sull'alimentazione, dell'alimentazione sono una grande passione, quindi da quando ero ragazzina sono molto informata sui valori nutrizionali degli alimenti, bilanciamenti, gli abbinamenti. Ho sperimentato tutte le filosofie, ma questa dei capillari,
1: spiegala
2: bene, dai.
1: Quando noi abbiamo un chilo, il ghiasso viene alimentato, nel senso che c'è una circolazione, se no che va in putrefazione. Allora il ghiasso, ci sono dei capillari e loro hanno fatto questi studi che un chilo di ghiasso più o meno ci sono 10 km di capillari. Cosa comporta questo? Comporta che se il nostro cuore deve pompare, no? Facciamo un esempio, e tu pompi per 10 km e poi ce ne metta di 10 km, il cuore deve pompare 20 km, per portare a 20 km deve aumentare la portata, cioè vale a dire deve pompare più veloce.
2: Quindi 10 km di capillari per ogni chilo di grasso?
1: 10 km.
2: Pazzesco,
1: sì. Allora io questo ragionamento sono arrivato, poi mi sono, perché sono arrivato a dire, ma un capitano cacchio fa capire 10 killer, perché facevo io, no, ragionavo, faccio certi ragionamenti, faccio paura. Dicevo io, no, ma una persona che chatta, no, che è obesa, diciamo in sovrappeso,
0: quanti chilometri c'ha?
1: No, non lo sapevo io il fatto di 10 kg di grasso, un chilo 10 km, però io dicevo io, ma per quale motivo? Capite bene? Apriamo le menti, non ci fossilizziamo, perché è importante quando uno fa un ragionamento che non deve avere cose già che sa, deve partire che lui le cose non le sa, tipo per esempio nel film di Troisi che voleva spiegare a Leonardo l'elicottero, l'aereo, il treno che non esisteva, quello dice, ma se lo devi spiegare una certa cosa, quello, il treno non capisce che cos'è, capito? Allora qua dicevo io, ma io voglio capire una cosa, ma perché quando io sono chiatto, sono obeso, scusa, per quale motivo io ho problemi del cuore?
0: Ah, perché bisogna, il cuore si sforza, perché
1: no. E prendi sforzo. Allora, il bambino, se io sto fermo, no, io peso 200 kg e sono seduto nel letto di Giuseppe, no, perché Giuseppe c'è il letto motorizzato. Allora, io che problema tengo? Perché mi viene infarto se io peso 200 kg? Cioè, noi andiamo in automatico, dice, tu sei chiatto perché ti sforzi, ma se io sto fermo, sto fermo, perché muore? Perché appunto. Dopo ho detto, perché uno è chiatto, il cuore deve pompare di più,
0: certo.
1: Ma pompa di più che cosa? Se tu non ti muovi, pompa di più perché tu hai più grasso, e ogni chilo di grasso è come se tu hai 10 km di capillari in più, perché il grasso deve essere irrogato, se no va in putrefazione. Allora tu se c'hai 20 kg in più, ogni chilo sono 10 km, cioè 10 km in più
0: sono 200 km.
1: 200 km, e tu il cuore per pompare il sangue, andare e venire, ecco, devi aumentare i giri, perché sennò come fai a pompare per 200 km? Non ce la fa.
2: Certo.
1: E più, quando tu fai 10 kg, sai che significa? Facciamo con le bottiglie d'acqua. Tu porti una bottiglia, una cassa d'acqua, no, da 2 litri, 2-4, sono 12 kg. Tu è come se costantemente cammini con una cassa d'acqua in braccio e cammini per la città. Hai capito?
0: Sì.
1: E perciò si scassano i ginocchi, poi si scassano.
0: Si scassa tutto.
1: Le articolazioni. E sì, perché tu non te ne accorgi tu, perché il corpo umano poi trova il suo equilibrio e la cosa. Però
0: dagli oggi, dagli domani.
1: No, è come un camion, tu sei portato per portare un quintale, ma se tu sulla Vespa ci metti 8 quintali, prima o poi qualcosa ci scassa.
0: Si rompe, sì. E allora ragazzi, è il momento.
1: E allora noi metteremo
0: Marcio.
2: Oh, ma grazie, buongiorno.
0: Sì, se no qua il tempo se ne va.

0: Marcio era il brano di Gina Palmieri, che è qui in diretta.
1: E grazie.
0: Eccoci qua.
1: Grazie, grazie mille. Grazie mille per questo
0: giro di Palmieri. Palm oggi. No, per tutto va bene.
2: Però che bello saper cantare. Noi non ci siamo mai contenti.
1: No, ma da gusto poter rendere quello che pensi in scritto, per tutti, no?
0: Sì.
1: Esatto, sì, cioè rendere un tuo messaggio, una tua visione delle cose universale, è molto bello. È un modo, sì, di comunicare a tutti gli effetti.
2: Deve essere bello che uno poi lo canta, capisci? Sì. Cioè, che c'ha, sì, questo dono del canto, come lo dici?
1: È una, sì, un grande dono, una grande fortuna, almeno per me. Io ho sempre detto che la musica mi ha sempre salvato la vita. Proprio perché cantare è catartico, cioè fare musica in generale è catartico, ma cantare è più di ogni altra cosa.
2: Cantare poi anche,
1: perché c'è proprio un rapporto con l'interiorità, capito? Con dire, con il buttare fuori,
0: l'espressione dell'anima, il canto, se vogliamo.
2: Anche per esempio, io invidio anche quelli là che sanno suonare qualche strumento. Sono sempre affascinato da qualcuno che suona.
1: Beh, effettivamente, insomma, tra i musicisti c'è tanta sensibilità. C'è, diciamo che il talento esiste in tutti i mestieri. Questa cosa l'ho sempre
2: detto. Sì, no, vabbè, anche, ma stiamo parlando,
1: anche essere, no, un bravo avvocato, essere un bravo chirurgo vuol dire aver talento. Però, diciamo, nella musica, diciamo che vai a toccare inevitabilmente, tocchi non solo l'anima tua, ma anche l'anima degli altri.
0: Degli altri, un po' tutti. Cioè, bene o male, la musica.
1: C'è è l'aspetto della condivisione che è unico nel suo.
2: Sì, diciamo, è uno dei mezzi, però, diciamo, anche per esempio il canto, per esempio, se tu canti in pubblico, ok, però anche per esempio, più una persona, no, che sta sola e cosa. Allora, lei che anche lui, per esempio, queste persone, no, che cantano sotto le docce, no? Quando uno canta, tu, sì, Giuseppe, sì, canti, sì, tu canti sotto la doccia, Giuseppe?
0: No, non canto sotto la doccia.
2: Non canto, allora, molto pure quando si fanno la barba, sai, ci sono queste cose. Però anche se loro non hanno questo dono, però perché lo fanno? Perché secondo me è un modo, diciamo, terra terra, si può dire, di rilasso, di.
0: Sì, eliminare.
2: Si estraneano dall'ambiente in cui loro sono immersi, diciamo.
0: Si eliminano.
2: Anche per esempio, io faccio 45 minuti di cicletta al giorno. Allora, in poche parole, io metto la musica. E vabbè, un attimo, un po' più faticoso, no? Perché più o meno quanto dura una canzone? 3 minuti, no? 4 minuti, 4 minuti, sì. 5,
0: 3 minuti, allora, adesso, vabbè. Devi fare 15 canzoni, 3 per 15, 40.
2: Allora, faccio bene, stavo questa canzone qua. Allora c'è qualche canzone più veloce, eh? Cioè, capito? Ti aiuta dipende uno l'uso che ne fa, ecco.
1: Tantissimo, però, ci aiuta tantissimo. Anche io quando vado in palestra non ti accorgi neanche, perché ti fai una piccola selezione, capito? Man mano che ascolti il brano hai finito i tuoi.
2: No, a me piace.
1: Le tue cose senza neanche accorgertene. Aiuta moltissimo.
2: No, perché la sigaretta porta un po' alla scoccia, un po', diciamo. Però io il cronometro, cosa poi faccio, sento la musica per la radio, mi piace che gli altri cambino, papà. Allora, però aiuto, ma se io stessi in casa, no? Sono io senza secondo me qualche volta c'è la salto, la sigaretta, oppure come un grande, qual è un'altra grande condivisione che si ha, abbiamo noi la fortuna di italiani che abbiamo anche questa, come si chiama, siamo UNESCO, là, come si dice,
1: patrimonio UNESCO,
0: patrimonio dell'UNESCO,
2: la cucina,
1: un colpo di tosse.
2: La nostra cucina,
0: la cucina italiana,
1: la mia seconda passione, infatti, lo sai, no?
2: Sì, no,
1: capitano, la mia seconda passione è la cucina. Quando tempo,
2: ma io sono stato sempre circondato da persone che in cucina, diciamo, ci piaceva, cosa. Poi anche il mio lavoro era, diciamo, controllare in cucina, allora si creava questa connessione, e poi dice: capitano, venite qua, sapete che sto facendo? Mo? Perché anche i cuochi volevano essere, diciamo, valorizzati. Allora io quando vedevo che qualche cuoco sta un po' così così così, lo devo incoraggiare, perché è importante la cucina a bordo di una nave, no? Perché dopo un lavoro già la gente lontano da casa, così poi la vita c'è tutto il mare così e così, il lavoro è estremamente duro, no? Allora in poche parole, molte volte quando tu arrivi a tavola e poi arrivi a tavola c'è qualcosa che non va, era un punto importante per me. Allora io, era molto importante il cuoco tenerlo sempre contento. Allora quando stavo
1: motivato,
2: quando andavo a stagione, allora quando facevo qualche piatto io lo facevo venire al tavolo, capito? Dicevo, chiama il cuoco, faccia venire a lui a spiegare alla signora il piatto, così. Allora lui era tutto orgoglioso, capito? Tutto. E il giorno dopo oggi ho fatto questa dolce per il capitano. Allora ho detto ok, è andata bene.
0: Bene, sono vero, le 5:52 ragazzi.
2: 5:52 minuti primi.
0: Ecco, di questo venerdì 8 maggio, che è anche il venerdì che precede la festa della mamma.
1: Stavo pensando anche a quello. Quindi domenica è la festa della mamma.
0: Domenica, quindi tutte le mamme, le nonne, auguri, perché saremo in replica su alcuni
1: ormai auguri. Nella mia famiglia sono l'unica mamma vivente, perché non ho più nessuno, non ho la mia, non ho la suocera, non ho la nonna, i nonni, non ho niente, quindi faccio io per tutto, quindi mi faranno tanti auguri.
0: Senz'altro sì. Bene, allora tra un po' arriveremo all'ora tripla, dopodiché manderemo un brano e ci salutiamo, perché poi arriva Marco Roma con la registrazione di mercoledì sera, ogni mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e me andiamo a caccia di personaggi in giro in tutta Italia, quindi ogni mercoledì alle 20 di sera, proprio come i 20 di sera con Marco Roma, e interviste speciali. Avremo quella di questa mattina con 9317, un grande rapper che ci terrà compagnia fino alle 6:27-28. Quindi
2: allora domenica noi non saremo in onda, dobbiamo fare un elogio alla donna mamma, la figura della mamma è molto importante, secondo me, la figura della mamma.
0: Appunto, lo stiamo facendo adesso le
2: no, ma è un minuto così, mi sembra un po' come anche alla mia mamma, che ha questi suoi 92 anni, la mia mammina piccolina, ogni
1: wow, che meraviglia.
0: Allora ecco l'applauso.
1: Ma la tua mamma è alta come te, 1,90 m?
2: No, assolutamente, mia mamma è minuta.
1: È come la mia, allora, anche la mia era piccolina.
2: Anche mio padre non era alto, però dicono che mia nonna era alta, ma io non l'ho mai visto.
1: Generazione alterna.
2: Però anche i miei fratelli non è che sono bassi, comunque io sono sempre stato il più alto in famiglia. Le mie sorelle, diciamo, nella media. Non sono alte.
0: Ora tripla, ma oggi te l'abboniamo, perché oggi insomma tu sei un po' malaticcia.
1: Sì, oggi sì.
0: La facciamo tanto.
1: Prima mi è venuta anche la tosse.
2: La facciamo
0: delicata, delicata, vai.
2: La facciamo scherzosa.
0: Vai.
1: È arrivata.

0: Questa vi male.
1: In questo momento
2: sto bevendo una bella malva.
1: Io ho contato la maniera dei capitani.
0: Sì.
1: 24.
2: Però non ho respirato prima di tripla, quindi andava contato perché mi sono dimenticato.
1: Questa è una cosa tecnica. Questa è una cosa tecnica.
2: Ma noi non abbiamo
1: visto questa cosa perché noi purtroppo non ci vediamo.
2: E non fa niente. Prendo per buono 24.
0: È un ottimo,
2: anche se fosse un esame universitario sarebbe un ottimo.
0: 24 è un bel voto.
2: Va bene.
1: Giuseppe, ma voglio capire una cosa, ma tu che
2: è un 8 di media,
1: tu che hai più esperienza di me, come te la immagini questa Gina Palmieri?
0: Non lo so, una voce, in genere le voci sono possono dare.
1: No, vabbè, ma le tue immaginarmi.
2: Dai, descrivimi.
1: Sono curioso.
0: 1,65 di altezza.
2: Bravo. 66.
0: Vabbè, allora siamo uguali.
2: Grande.
0: Anche se l'altra volta quando mi hanno fatto la visita sportiva mi hanno buttato una cosa in testa. Oh, no, è alto 1,64. Scusi, ma dopo che me l'hanno ammazzata in testa con il ferro mi abbasso per forza. Vabbè, comunque 1,66.
2: Capelli
0: li immagino neri.
2: Come me li immagini?
0: Neri.
2: Come li immagini, lisci o ricci?
0: Ricci.
2: Bravo. Belli ricci, sono belli ricci miei.
0: Va bene, poi
1: no, vediamo. Ma io sapevo il taglio degli occhi.
0: Occhi grandi.
2: Occhi a mandorla, normali, verdi però.
0: Verdi. I tuoi occhi verdi.
1: Occhi verdi, va bene. Allora
0: bene.
1: Ha vinto quasi tutto, ha azzeccato quasi tutto. Poi invece da Marco Roma ci faremo dire le taglie, che lui a occhio sa tutte le taglie.
0: Sì, va bene. Allora scegliamo un brano per chiudere, perché poi dobbiamo mandare la registrazione di mercoledì sera.
1: La donna mamma sceglierà.
0: Gina sceglierà.
2: Scelgo io?
0: Sì.
2: Ok.
1: Lo dedichiamo a tutte le mamme d'Italia e del mondo intero, e purtroppo anche le mamme che purtroppo non stanno con i loro bimbi.
0: Anche le mamme che non ci sono.
2: Possiamo.
0: Allora, dimmi Gina.
2: Mi è venuto un brano così proprio al volo, Piccola Anima. Piccola Anima, guarda un po'. Se ce l'abbiamo, dovrebbe essere di Ultimo.
0: Ultimo, sì, Ultimo. L'ha fatto anche come quiz a me, Marco. Mm-hmm. Ogni mattina. Eccola qua.
2: Okay. Eccola qua. Facciamo un omaggio ad Ultimo stamattina.
0: No, Piccola Stella, no, Anima.
2: Piccola Anima si dovrebbe chiamare.
0: Piccola Anima e di Elisa, però.
3: Piccola Stella, la lista di 2024, brano, Ultimo.
0: Piccola Stella, Ultimo e Piccola Anima. Allora che facciamo? Anima o Stella?
2: Piccola Anima.
0: Elisa e Ermammeta. Allora, Piccola Anima, no, andiamo con Elisa e Ermammeta. Ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo.
2: Elisa, ma con Ermalmeta. Sì. Ecco, mi ricordavo che c'era anche un maschietto.
0: C'era il maschietto. Okay. Ciao ragazzi, buona giornata. Okay, ciao.
2: Buona giornata, buon venerdì.
0: Ciao.
1: Divertitevi.
2: Grazie. Ciao.

Sono le 6:33 e quasi 6:46 secondi. Siamo quasi in diretta, ma adesso invece andiamo a mandare la programmazione che abbiamo fatto mercoledì sera alle 20 con 20 di sera, che ci sarà anche mercoledì prossimo, quindi ci potrete riascoltare con un nuovo personaggio che cercherà il nostro amico Marco Roma. Dopo 20 di sera avremo il saluto delle radio e avremo oggi che è venerdì sia il nostro amico Nicola Nucci e allo stesso tempo avremo anche Matteo che ci parlerà del campionato di baseball. E quindi ragazzi andiamo con 20 di sera. Al mattino, 20 di sera.

0: 20 di sera. E buonasera a tutti quanti voi da Marco Roma.
1: Ciao, buonasera a tutti ai nostri radioascoltatori, che stasera c'è un grande evento.
0: È perché abbiamo un campione.
1: Abbiamo scelto questa canzone io e Giuseppe
0: per iniziare,
1: un grande campione per questa sera, per iniziare la data zero, l'intro del 2026. E meritava tutto, come l'ha meritato Freddie Mercury, merita anche 93-17. Buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti.
0: Ecco, siamo in tanti, salutiamo tutte le nostre radio collegate e quelle che anche venerdì mattina ascolteranno questa trasmissione, che saranno un centinaio all'incirca, e il nostro amico 93-17, al quale facciamo un applauso. Marco, andiamo con un applauso.
2: Grazie a tutti.
1: Allora, quando abbiamo saputo che c'era lui come ospite, qualche radio si è informata, ha controllato chi era, e allora si sono unite perché volevano essere stasera collegate con lui e onorate.
0: Certo, per esempio c'è Radio Studio Sound, Fabian ha detto fammi mandare un saluto da 93-17. Allora manda subito questo saluto da Fabian.
2: Ciao Fabian, un abbraccione.
0: Ciao Fabian di Radio Studio Sound, vai, diglielo così, lui poi lo recupero e lo ristruttura dopo.
2: Ciao Fabian in Radio Studio Sound.
0: Perfetto. E allora dunque, beh, noi abbiamo anche un numero di telefono, veramente ne abbiamo 7, però basta uno, il 320 19 78 4 e 90, 320 19 78 4 e 90, se volete porre delle domande direttamente a 93-17. Però iniziamo subito noi, anche perché abbiamo circa 20 minuti e i 20 minuti se ne vanno, non è che qui, ecco. Allora Marco, poni tu la tua domanda o penso io a chiedere quello che secondo me tutti gli ascoltatori vorranno sapere: perché 93-17?
2: Allora, questa è una bella, diciamo, è un bel colpo per iniziare. Allora, intanto questi quattro numeri sono i miei numeri preferiti, sono numeri che hanno una storia molto importante dietro.
0: Basta che non sia infinita, perché altrimenti
2: no. Diciamo che vengono accompagnati con 93-17, perché appunto il 9 è il mio numero cardine, insomma. Quindi 9, io sono nato il 9 novembre alle 9 di mattina con 9 gradi, insomma, il 9 è proprio il mio punto di riferimento.
0: Tutto 9.
2: Sì. Il 3, diciamo che è un numero al quale è legato molto mia sorella. Infatti nel tatuaggio che io tengo nelle mani, nelle dita, si guardano le spalle. Invece per quanto riguarda il 17 è l'età in cui io sostanzialmente ho cominciato a c'è una specie di pausa e riproduzione, perché diciamo che con la musica appunto la mia vita è ricominciata, e quindi il 17 è una data importante per questo motivo qui.
0: Bene, allora domanda che fa Marco, altrimenti faccio tutto io.
1: Allora
0: intanto abbiamo in sottofondo il brano, l'ultimo brano, Sconosciuta e Preferita. Lo metteremo più volte mentre parliamo.
1: Allora caro, questa canzone io vorrei sapere, i testi li scrivi te?
2: Assolutamente sì, qualsiasi testo dall'origine, appunto dal 2019, qualsiasi testo sempre stato di mano mia, sempre nato nelle stesse quattro mura della stanza in cui appunto ho prodotto all'incirca 70 brani editi e inediti. Sì, tutti, per sfortuna, tutti dalla mia mano.
1: Ma di solito l'ispirazione da cosa deriva, da dove viene? In generale parlo.
2: Allora, diciamo che comunque per quanto riguarda la mia ispirazione è una cosa molto semplice. Da questo punto di vista posso definirmi molto fortunato, nel senso che La mia ispirazione è appunto la mia vita. Io tutto ciò che scrivo è pura verità, è sostanzialmente un racconto di ciò che io ho vissuto o ciò che vivo nel presente, e quindi di conseguenza mi viene molto, ma molto facile scriverlo e descriverlo all'interno delle canzoni, cercando appunto tramite i ritornelli e tramite, diciamo, assonanze ed esempi, far immedesimare l'ascoltatore all'interno dei miei brani, dei miei testi. Quindi è la mia vita sostanzialmente.
1: Il brano Sconosciuta Preferita è dedicato a qualcuno? Perché io l'ho studiato tanto tempo, praticamente sono una settimana che ho imparato a memoria il ritornello, quindi l'ho ascoltata per 300 miliardi di volte.
2: ottimo, sì, assolutamente, ha un destinatario ben preciso.
1: Puoi svelarci qualcosa o rimani
2: allora, da questo punto di vista ho sempre cercato di mantenere
0: l'anonimato.
2: Ho sempre cercato di mantenere una soglia di velo, anche perché comunque non è mai bello svelare il trucco, perché dopodiché se no diventa banale, e quindi è una cosa a cui tengo molto io, è che l'ascoltatore cerchi di immedesimarsi e capire da sé.
1: A me è piaciuto molto, oltre a cantarlo, ma anche leggerlo per capire la profondità del cuore che tu hai usato. Quindi quando leggo buonanotte, amore, in qualche letto tu sia, se lui è ora a casa tua, allora perché busti nella mia casa?
2: Sì.
1: È bella questa frase, che comunque se è nel letto suo, busta nel tuo cuore. Io l'ho vista così, come busta nella porta del cuore tuo.
2: Sì, diciamo è più una cosa che riguarda sostanzialmente un amore che sai che c'è, sai che è forte, sai che durerà nel tempo, e che nonostante tu possa provare ad allontanarti o comunque a litigare, tutto ciò che può succedere nella vita quotidiana, tu sai che se siamo destinati a una persona, è quella la strada. Quindi per quanto si possa cercare di cambiare il destino, quello è, insomma.
1: Ti aspettavi che comunque in pochi giorni, ho visto che sul canale TikTok hai preso più di 1,2 milioni di visualizzazioni, tanta roba comunque.
2: Sì, è un'emozione fortissima, perché diciamo non te lo aspetti. Io abito in un paesino che è praticamente un paesino della Calabria, dove diciamo che qui non abbiamo molto seguito, comunque non abbiamo, non c'è un non siamo molto seguiti, insomma, no? Quindi è anche stata una cosa abbastanza difficile, abbastanza complicata questa cosa qua. Nonostante questo, sì, l'emozione è tanta, assolutamente. Non so, cerco di ringraziare tutti il più possibile, di sperare che possa continuare così.
1: Anche perché comunque ho visto le altre visualizzazioni degli altri pezzi, ma in questo qui ho notato proprio che hai messo un grande cuore. Infatti si vede, perché è partito a 1,000, perché prendere più di 1,000,000 di visualizzazioni
0: in pochi giorni
1: è veramente non è normale in pochi giorni. Cioè è una cosa veramente da vero cantante, cantautore, quello che tu sei. E io ti faccio i miei sentiti proprio complimenti, perché sei veramente una grande persona, una brava persona. Grazie. E come ti ho detto dietro le quinte, lo dico anche ora in diretta, che 100 radio ci ascolteranno, che hai un timbro di voce, sembra che veramente musicale, che tu canti anche quando parli. Io ho sentito solo così nella mia vita dal vivo Tiziano Ferro, e tu lo sei allo stesso modo. Posso posso farti questo paragone?
2: Io diciamo che mi dissocio dal punto di vista dal semplice fatto che Tiziano Ferro è una persona squisita, una persona che ha anni ed anni ed anni di esperienza. Io posso solo che cercare di prenderne spunto e spero davvero possa un giorno arrivare a quel tetto lì, diciamo.
1: Beh, comunque l'umiltà ti porta poi sempre in alto, no? Sempre così, eh?
2: Sì, bisogna sempre tenere i piedi per terra, insomma.
1: Bene. Ti volevo chiedere, ma la passione per la musica, cioè, già nata da bambino, da quando eri piccolo, comunque avevi già questa ispirazione, sentivi già nel cuore che avresti fatto il cantante?
2: Sì, allora diciamo che la passione per la musica è un po' una cosa che abbiamo sempre avuto nelle vene, no? In famiglia, sia dalla parte di mamma sia dalla parte di papà. Facevo diciamo qualche stonatina di karaoke da piccolo, dopodiché ho iniziato a dedicarmi alle percussioni. Ho avuto dei maestri, tra l'altro, fantastici, Ercole Cantello e Luca Scorziello, che è stato presente a Sanremo anche quest'anno come percussionista e batterista. Avevo iniziato, diciamo, con il tamburello, dopodiché mi sono spostato alla batteria. Poi nel 2019 ho scritto la mia prima canzone, che posso tranquillamente dire bruttissima, ma penso sia così un po' per tutti. Diciamo che da lì è partito tutto, da lì è stata una scalata veramente, veramente bella, e si spera che possa continuare così nel migliore dei modi.
1: Certo, vedrai che succederà.
0: Bene, cioè, volevi chiedere qualcosa? No, volevo chiedere praticamente se hai già degli appuntamenti per l'estate, se già hai qualcosa da fare durante la nuova estate che sta per arrivare. Insomma, siamo a maggio ancora, però.
2: Sì. Cioè, abbiamo cercato di organizzarci anzitempo, insomma, perché una cosa particolare che non si sapeva è che io per 7 anni, appunto ad oggi, non avevo mai accettato alcun tipo di serata, alcun tipo di live o DJ set, per motivi strettamente personali miei. È proprio con l'uscita di Sconosciuta Preferita che abbiamo aperto un'email di info, management e booking, dalla quale ci possono contattare che siano discografiche, che siano locali, che siano discoteche, ci può contattare chiunque. Ho appena aperto alla disponibilità di serate, e si spera quanto prima si possa cominciare. Sono molto emozionato anche da questo punto di vista.
0: Bene, invece tu sei una persona più nottambula oppure cioè i testi quando li scrivi più ti ispiri di sera, di notte oppure più di giorno?
2: Allora, diciamo che quando ero un po' più giovane, mi permetto di dirlo perché oramai stiamo per sfondare i 25 quasi, insomma. Mi permetto di dire questa cosa. Quando qualche anno fa di notte, qualche anno fa assolutamente di notte, da qualche anno a questa parte, diciamo, sarà la vecchiaia, no?
0: No, sarà la maturità, la maturità,
2: sì.
0: Dai.
2: Sì. Ho iniziato a scrivere più di giorno, comunque di pomeriggio. La notte cerco di dormire in modo tale che possa essere carico per il giorno dopo. Quindi.
0: Bene. C'è stato mai qualche brano che hai scritto e poi dici, ma questo brano non mi piace più, lo devo riscrivere? In genere, quando tu scrivi una cosa, poi ti rimane impressa.
2: Allora, questa cosa qua è un po' come i miei tatuaggi, nel senso che quando io decido una cosa è quella, cioè se io prendo una decisione è molto, ma molto difficile che io la cambi, perché comunque ho una testa abbastanza dura e sono molto quando appunto mi dirigo verso una direzione. Quindi da questo punto di vista no, ogni canzone scritta è stata pubblicata direttamente, anche se ci sono sì canzoni che sono state scritte ma non pubblicate, non perché magari non mi piacesse il testo, ma per il semplice fatto che io scrivo davvero molto, roba che ad esempio Sconosciuta Preferita ha avuto una nascita e una costruzione di non più di 70 ore. In 70 ore Sconosciuta Preferita era pronta. Ce ne sono alcune invece che per loro sfortuna alcuni miei testi sono rimasti dove erano, ma che non si sa mai, potrebbero uscire come è uscita questa, insomma.
0: Potrebbero avere un risveglio praticamente.
2: Sì.
1: Bene. Quando scrivi i tuoi testi, usi la matita, cancelli o penna direttamente?
2: Allora, questa è un'altra cosa che sarà la vecchiaia o comunque la maturità, come ha detto prima Giuseppe. Io è da un po' che ho l'estrema necessità di usare o il telefono o il computer, perché comunque, essendo che sono una persona che pensa molto, va in overthinking molto spesso, ad esempio se sono in farmacia o al tabacchino e mi viene una frase così dal nulla, cioè io devo uscire a scriverla, perché poi se me la dimentico inizio a fare una guerra con me stesso che non finisce più, e quindi non ho nemmeno il tempo di tenere carta e penna, perché

0: di tenere sempre il ritmo, sempre in continuazione. Per me il ritmo è la vita, partendo dal battito cardiaco e andando verso questa direzione, il ritmo è tutto, tutto nel mondo, in qualsiasi cosa. E avendo il ritmo, mantenendo il ritmo anche quando iniziano a suonare le cinture, non so se avete, se rendo l'idea,
1: sì, sì.
0: Io inizio a espormi con delle melodie che possono essere diciamo dalla più stupida alla più diciamo intelligente. Diciamo che da questo punto di vista non c'è stupidità e intelligenza, c'è una cosa che dice o va o non va. Ad esempio, alla fine di Sconosciuta Preferita, poco prima che si chiuda la canzone, c'è una specie di strumento che sembra un kazoo oppure una tromba o comunque un saxofono, in realtà sono io con la bocca. Ed è una cosa che ad esempio il mio produttore cerca sempre di farmi fare all'interno delle canzoni, perché la vede come una cosa rara, originale, e quindi mi dice sempre: Mirko, falla questa cosa qua, perché
2: è assurdo. Di cuore il tuo jolly, quello.
0: sì.
2: Ho una domanda da farti personale. Allora, okay. Come la famiglia di Niccolò Morricone ultimo dice che lui pensavano che volevano altro che la musica, invece lui andava dritto verso la musica. Cosa pensa la tua famiglia di questo progetto? Comunque tu hai deciso, il tuo lavoro sia questo, spero che sia questo qua, che tu vedi nella tua vita la passione, il canto diventi come un lavoro alla fine, no?
0: Sì, io lo spero vivamente. Io lo spero vivamente, perché comunque diciamo che la mia non è mai stata l'intenzione di cercare di diventare qualcuno. Il mio è sempre stato una sottoforma di io apro Instagram, io apro Spotify, faccio uscire i miei pezzi, e chi si trova all'interno, chi si immedesima, chi mi inizia a volere bene, perché magari lo posso aiutare in qualche modo, anche solo l'ascoltatore ascoltando la canzone, e che possa stare meglio sentendo le canzoni, o che si possa innamorare, o che possa provare qualsiasi tipo di emozione, per me è questo. Non lo vedo come un lavoro, io la vedo come una necessità. Per me è l'unico modo di stare tranquillo, è l'unico modo di essere felice, è l'unico modo di regalare felicità agli altri. Quindi spero vivamente di sì, spero che possa raggiungere più persone possibili, anche solo per dare dimostrazione di questo, che non è importante ciò che viene dopo, è importante ciò che dai e che fai sentire alla gente. Questo è il mio obiettivo principale, sapere che dopo 3 giorni 1 milione di persone hanno sentito la canzone. Per me è assurdo.
2: Le visualizzazioni, veramente è stato qualcosa di spettacolare.
1: Bene, ragazzi, sono già le 8:20. 20 e 22 secondi. Io direi che ce ne potremmo anche andare, se non hai altre domande, Marco, con il brano di con il brano di 93:17.
2: Allora ci facciamo i saluti. È stato,
1: sì,
2: veramente un piacere.
1: Grazie, magari tornerai a trovarci ancora qualche volta e facciamo partire il brano Sconosciuta Preferita. Ciao ragazzi.

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui anche oggi per parlarvi di anni 90, di anni 2000, di scrittura e di tutto ciò che ruotava attorno quegli anni e che ruota attorno alla mia vita, quindi alla scrittura, alla musica, a ciò che passano in radio, le canzoni, i libri e quello che viviamo io e la mia generazione. Io sono uno scrittore, sono della provincia di Siena, ma giro tutta Italia per parlare di libri, di musica, di anni 90, di anni 2000, ma anche di quello che ci accade oggi, tutti i giorni. E quest'oggi prenderò spunto da una moda di adesso, quella della ruota della fortuna, e di altri giochi a quiz, per esempio, che vanno di moda adesso, per esempio Chi vuole essere milionario, che in realtà sono partiti dagli anni 90, perché vi ricordo che Chi vuole essere milionario prende origine da Chi vuole essere miliardario, quiz andato in onda negli anni, alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, proprio su Mediaset. Anche all'epoca era presentato dal grande Gerry Scotti, e anche adesso la conduzione è sempre ad opera di Gerry Scotti. Anche all'epoca era su Canale 5 e aveva un ottimo successo. Dopodiché si era passati con il passaggio di conio dalla lira chiaramente all'euro, era diventato Chi vuole essere milionario. Per molti anni ha avuto un buon successo, dopodiché si è deciso di interrompere il processo di comunque televisivo del programma, e adesso sta ritornando in auge grazie a Canale 5 e grazie alla nuova conduzione, però sempre in stile vintage, di Gerry Scotti. È il caso anche della Ruota della Fortuna, ripreso anche in questo caso da Gerry Scotti. Negli ultimi anni era andato in onda sempre su Canale 5, ma sotto forma di preserale e condotto da Enrico Papi. Prima ancora era stato condotto da tanti ottimi conduttori, su tutti chiaramente Mike Bongiorno. E il quiz, diciamo, sulle parole, in generale tutti i quiz sulle parole hanno molto successo nella televisione moderna, tant'è che adesso gli ascolti della Ruota della Fortuna non stanno facendo rimpiangere quelli che erano di un tempo. Negli ultimi anni era stata messa da parte e adesso si è deciso di rilanciarla. Cosa analoga è successo anche per il gioco dei pacchi, il famoso Affari Tuoi, ripreso con successo adesso da De Martino, insomma, con ottimo successo su Rai 1. Anche questo è un preserale. Prima ancora era stato condotto da Max Giusti, da Pupo e da tanti altri, tra cui Bonolis e La Clerici. Per questa puntata la finiamo qui, vi do appuntamento ad un prossimo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e i Poverinti. Il weekend del 2 e 3 maggio era un weekend di riposo sulla carta per il tricolore, ma in questo sabato e domenica abbiamo avuto due eventi. Da una parte un torneo a Erd, in quel di Ungheria, dove una squadra del campionato italiano, cioè i Blind Carlis, ha preso parte insieme alla Nazionale della Repubblica Ceca, all'Ungheria padrona di casa e alla Gran Bretagna. Il torneo si è svolto su più giorni e ha visto trionfare proprio i Blind Carlis in finale contro l'Inghilterra. In Italia tuttavia una partita si è giocata ed era all'anticipo della settima giornata. Il 3 maggio a Iglesias i Turpos Cagliari hanno ospitato i CSV Hurricanes Saronno, dando vita ad una partita molto avvincente, conclusasi con la vittoria per 5-4 dei padroni casa dei Turpos. Il prossimo turno si svolgerà nel weekend tra il 9 e il 10 maggio, 5 partite in programma, 3 il sabato e 2 la domenica. Si aprirà il sabato mattina alle 10, sempre a Iglesias, dove i Turpos Cagliari ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Successivamente alle 13 a Firenze, presso il Pierpaolo Cesare Vita, la Fiorentina BXC ospiterà l'Unime Messina. Terza partita di giornata alle ore 15, la Cocetosa di Roma, dove la Romol Blinds fronteggerà i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. La domenica invece due partite, entrambe al JF Kennedy Center di Milano. Alle 10.30 i Lampi Milano ospiteranno i CSV Hurricane Saronno, mentre nel pomeriggio i Thunder 5 Milano alle ore 15 affronteranno la Leonessa Pixie. Riposeranno questo weekend i Blind Carlis. Mi raccomando, continuate a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade in questo campionato sempre più avvincente. Una buona giornata e ricordate sempre dal vostro Matteo Comi che nulla è impossibile se ci credi. Invio messaggio.
1: E così ci siamo anche aggiornati sul baseball per non vedenti. Disabili International Radio è anche questo. Sono le 6:39 e 48 secondi. Allora mandiamo un brano intanto che ci prepariamo anche per la poesia. Mandiamo quest'angelo di Francesco Renga, così ci porta verso la domenica. E un saluto per tutti gli angeli delle nostre case, le nostre mamme, che ci siano pure, che ci siano state.

0: Cielo era il brano che abbiamo appena ascoltato, perché così lo dedichiamo alle nostre mamme. E abbiamo un altro angelo in linea che ormai da un anno ormai tutte le mattine i giorni dispari ci accompagna con le poesie che ha scritto. Eccola qua a voi la nostra Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti. Oggi ricorre la festa della mamma, anche se poi i festeggiamenti sono previsti per
0: il
1: la
0: 10,
1: prossima
0: sì.
1: domenica.
0: Sì, in genere sì, l'otto sì. la festa è...
1: L'otto la festa, però i festeggiamenti ricorrono la prima o la seconda domenica.
0: La seconda domenica. Sì, perché può capitare che l'otto domenica. Qualche volta può capitare che l'otto è di domenica, in quel caso capita sì. proprio come il giorno suo.
1: Cade a pennello, ma se l'otto non è di domenica, i festeggiamenti si rimandano alla successiva domenica.
0: Seconda domenica, al massimo può essere
1: sì,
0: il 14.
1: È la seconda domenica di maggio.
0: Bene, allora io ti lascio il sottofondo che abbiamo in linea già, senza che te lo sono io stamattina direttamente, tanto è la tua voce quello che conta, quello che c'è sotto, appena appena un po' di musica, giusto per così. E allora vai con la poesia dedicata alle mamme di oggi.
1: Sì, allora la festa della mamma. Per la festa della mamma voglio fare gli auguri a tutte le mamme, auguri alle mamme di tutto il mondo, considerando che per la maternità non conta la beltà, ma interessa la bontà. Auguri alle mamme del nord, del centro e del sud, perché questo è un gran bel giorno per tutte. Auguri alle mamme giovani ed anche a quelle meno giovani, perché per la maternità ormai non si guarda più l'età. Auguri anche alle nonne, perché sono mamme due volte e quindi meritano gli auguri doppi. Grazie, a risentirci a lunedì.
0: Grazie, auguri ciao, ciao. Per te che sei mamma. Adesso mandiamo il brano che abbiamo scelto, mamma di Claudio
1: Villa.
0: Claudio Villa, perfetto, grazie, ciao.
1: Grazie a voi, ciao ciao.

0: reuccio della canzone italiana con Mamma. E allora buongiorno ragazzi.
1: C'era pure Simona, c'era pure Simona, ma è saltata la linea di Simona.
0: È saltata la linea di Simona, noi dobbiamo rialzarla.
1: Prova a aggiungerla al volo, Damiano.
0: Allora aggiunge Damiano, qui ormai abbiamo con le aggiunte. Ecco.
2: Ari, buongiorno Giuseppe.
0: Ari, buongiorno. Allora,
2: buongiorno.
0: Ecco, noi abbiamo ascoltato anche, riascoltato l'intervista che abbiamo fatto mercoledì sera dei 93.17, che poi di 93.17, che poi riandrà in onda ogni tre ore, quindi alle 9.05 eccetera eccetera, fino
1: a una bella intervista.
0: Questa è una bella intervista, però mercoledì ne avremo un'altra, vero?
1: Mercoledì avremo un grandissimo ospite.
0: Ecco,
1: veramente un grande ospite.
2: Marco i limoni,
1: signora.
2: Signora, i limoni.
0: Quali sono i limoni?
1: Damiano deve venire a lavorare al mercato, no? Al Vaticano.
0: Sì. Sì, farebbe più successo.
1: Da fruttarolo che da papa.
0: Sì.
2: Allora dobbiamo organizzare una, diciamo, qualche volta quando diciamo in diretta metto a suonare con la console, che metto un po' di musica.
0: Sì.
2: Ci organizziamo e metto un po' di musica. Vabbè, per causa di discoteca.
1: Un appuntamento, un altro giorno.
0: Non c'è problema. Noi
2: no,
0: siamo...
2: adesso ci organizziamo.
0: Quando magari chiamiamo un po' prima, magari, perché sennò.
2: Abbiamo un po' prima.
0: Eh sì, perché
2: metto un po' di musica, anche di pomeriggio magari.
0: Sono le 6.50, in questo momento ancora abbiamo 3-4 minuti. Allora, Marco, come sta andando il mercato?
1: Allora, siamo in fase di apertura, molto calmi perché il tempo non è bello.
2: E vende i limoni!
1: Non è una bella giornata, però vediamo un po' che succede stamattina. Speriamo bene. Il tempo regge. Se regge, allora lavoriamo. Se non regge, perché questo è il lavoro che va in base al tempo.
0: Il tempo, come si dice, il tempo non è tiranno, cioè il tempo purtroppo non si può prevedere.
2: Ma piove là, Marco?
1: Ancora no, però prima sì, ma adesso no. Okay. Una frase del testo di Eros Ramazzotti che dice: in base all'età, e noi non possiamo fermarla. Quindi ti ritrovi da piccolo, giovane, poi vecchio, no?
0: Sì.
1: Quindi c'è una frase sul testo di Eros Ramazzotti che dice: il tempo non sente ragioni. È una bellissima frase, perché se la vai a analizzare è così: il tempo non sente la ragione della vita, perché non lo puoi fermare, però puoi comunque migliorare la tua vita.
0: Certo,
1: diciamo, corregge qualcosa.
2: Che filosofo che sei, io.
0: Hai visto che filosofo che è Marco?
2: No, sta a capire.
0: Ecco, ma
2: Marco, i limoni!
0: Marco, ricordati i limoni da portare a
2: ricordati
0: Damiano.
2: I limoni!
1: Allora, come gli ho detto a Damiano che lunedì pomeriggio lo vado a trovare,
0: sì.
1: Da lui lo vado a prendere a casa,
0: sì, quindi...
1: e lui gli porto una frutta di limoni.
0: Ecco. Che prenderai oggi dai fruttaroli di oggi?
1: No, li prendo direttamente lunedì proprio.
2: Le banane, signora, 50 centesimi.
1: Lui ha detto, potrebbe lavorare.
0: Sì, potrebbe, sì.
1: Secondo me guadagnerebbe di più. Prenderebbe più là che al Vaticano.
0: Sì, forse farebbe più successo.
2: A vendere banane, 50 centesimi a banana a posto.
1: Sul fattore economico sicuramente guadagna di più, però.
0: Bene,
2: Marco.
0: Ma oggi Simona non la sentiamo, mi pare.
1: No, l'ho unita, solo che è cascata, perché gli ho detto: guarda che sei in diretta.
0: Ecco.
1: Non lo so, o sei vergognata. Che
2: non so che dirti.
1: Aveva una voce, dormiva anche lì.
0: Ah, forse era un po' assonnata. Allora, ragazzi, sono le 6.53
2: e mandiamo la sigla.
0: Quindi, però, voi contate, fate voi, dite quando deve partire la sigla.
1: Allora, ai tre, diciamo, signore e signori, a voi la sigla, a tre. Uno, due, tre. signori e signori, a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 per un numero di telefono che risponde al 320 1978 490.
1: Ho un secondo ancora. Allora, mercoledì sera avremo un grande ospite, mercoledì sera ore 20, 13 maggio
0: 20 di sera, 13 maggio ospite. Lo diremo lunedì? Lo sveleremo
1: lunedì mattina, ti sveleremo chi è.
2: Già lo sveleremo lunedì mattina.
1: Dico solo, sì, dico solo un grande cantante, ci ha dato l'onore, visto che il 15 maggio esce l'album. Okay. E lui due giorni dopo sarà intervistato dalla radio al Corriere della Sera. Lui ha scelto prima
0: noi
1: per venire in diretta.
2: Quindi buono come cosa.
0: Direi proprio di sì. Allora, ragazzi,
2: mi dovete mandare poi il numero quell'altro Mari per chiamare in diretta durante l'intervista.
0: Va bene. Allora, grazie intanto a Damiano dal Vaticano che oggi si riposa, grazie a Marco da Pontina,
2: grazie a voi.
0: Saluto a Simona che si sta svegliando, ragazzi, e niente, ci sentiamo, buona giornata, buon weekend e riascoltateci sempre su Giuseppe Generale.
2: Io le vado a riascoltare io ogni 3 ore.
0: È certo che così ti ricordi quello che hai detto, va bene.
2: Bravissimo.
0: Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Grazie ragazzi, buona giornata a tutti quanti voi. Ci sentiamo lunedì alle 4.30. Ciao.

dal lunedì al venerdì dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Mediterraneo immerso nel Pacifico, io chiudo gli occhi e tutto si fa mitico. Umidità e calore, voci senza parole, valli inesplorate, vaporano al sole, daremo i nomi alle

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Eccolo qua Buongiorno, buongiorno, siamo arrivati a venerdì. Oh, questa è la buona e la prima notizia di oggi. È arrivato venerdì. Venerdì 8 maggio 2026. Buongiorno da Graziano D'Andrea. Abbiamo, come al solito, lo spazio riservato a tutti gli appuntamenti, alla musica e alle rubriche del nostro morning show. Anche quest'oggi, dunque, siamo arrivati al 128esimo giorno dell'anno, siamo nella 19esima settimana. La Chiesa ricorda San Vittore il Moro. Il sole è sorto alle 5:58 e tramonta alle 20:15. La luna è calante ed è illuminata al 66.4% ed è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il proverbio del giorno è uno dei più classici in assoluto: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. È sconsigliato lasciare ciò che in quanto conosciuto rappresenta una sicurezza, anche quando questa dovesse apparire sconveniente, poiché l'alternativa è un'incertezza che potrebbe risultare persino peggiore di quanto si è già in possesso. Analogamente, da considerarsi il proverbio "meglio un uovo oggi che una gallina domani" è in netto contrasto con l'importanza di evoluzione manifestata dal proverbio "chi non risica non rosica". Li abbiamo raccontati tutti stamattina i proverbi, va bene, dai. Un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC Media Radio Castellana e da Power 927 Milano. Bene, l'ascolto è comune per questa parte, che prevede anche della buona musica, perciò iniziamo oggi con i Depeche Mode. Qui torniamo, insomma, agli anni 80 con la loro People Are People, primo brano di oggi del nostro morning show. Buongiorno, buon venerdì 8 maggio 2026 in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Vabbè, oggi sto dormendo. Allora, 8 maggio 1886, il farmacista di Atlanta John Stitt Pemberton mette in commercio l'essenza base formulata per la preparazione della Coca-Cola. 1898 nasce il campionato di calcio di Serie A, giocato a Torino da 4 squadre in un'unica giornata con il sistema dell'eliminazione, vede prima vincitrice la squadra del Genoa, che in finale batte l'Internazionale di Torino. 1899 Luigi Amedeo di Savoia lascia Torino per dare vita alla sua spedizione scientifica al Polo Nord. 1912 Adolf Zukor fonda a Los Angeles la Famous Player Film, destinata a diventare una delle maggiori case di produzione cinematografica mondiale con il nome di Paramount Pictures. 1921 la Svezia abolisce dal proprio ordinamento giuridico la pena capitale. Mentre in questo giorno del 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciano la fine della Seconda Guerra Mondiale. 1948 si riunisce il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Nella prima seduta si votano le presidenze per la Camera dei Deputati e del Senato, cui vengono designati rispettivamente Giovanni Gronchi e Ivano e Bonomi. 1970, un mese dopo l'annuncio ufficiale di scioglimento del gruppo, viene pubblicato il nuovo album dei Beatles, Let It Be, registrato nel gennaio dell'anno precedente, il cui singolo omonimo è stato pubblicato nel mese di marzo. 1976 continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto in Friuli. Le ultime stime parlano di 781 morti e 22.180 feriti. Impossibile stabilire il numero di dispersi, arrivano i primi aiuti. 1978, Reinhold Messner raggiunge la vetta del monte Everest insieme al collega alpinista Peter Habeler. L'italiano e l'austriaco hanno scalato il monte più alto del mondo senza utilizzare bombole di ossigeno, un'impresa ritenuta fino ad allora impossibile. Torniamo alla musica, dai, una breve pausa, poi ovviamente la seconda parte della storia di questo 8 di maggio. Tony Bennett, Lady Gaga e la loro I've Got You Under My Skin. Buongiorno e buona colazione con il Morning Show.

Yes, andiamo a proseguire ricordando un po' la storia dell'8 di maggio ed è un giorno che ricordo tristemente, quello dell'8 maggio 1982. Durante le qualifiche per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, l'auto del pilota canadese Gilles Villeneuve urta quella del tedesco Jochen Mass. La Ferrari si impenna scaraventando fuori dall'abitacolo Villeneuve, che perde la vita. 1988, in questo giorno, al secondo turno delle elezioni presidenziali francesi, il presidente in carica François Mitterrand prevale sull'avversario Jacques Chirac, raccogliendo il 4% di voti in più e riconfermandosi alla più alta carica politica di Francia. 1999, a Londra si spegne 78enne l'attore britannico Dirk Bogarde, interprete tra gli altri di Morte a Venezia, Il portiere di notte e La caduta degli dèi. 1999, Giovanni Soldini vince la Round Alone, regata velica in solitario intorno al mondo. Nel 2004, volo sperimentale.

il partito indipendentista. Nel 2008, con il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, entra in carica il nuovo governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, al suo quarto incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri. Ne fanno parte il Popolo delle Libertà, Lega Nord e Movimento per l'Autonomia. Nel 2009 prende il via la visita di Papa Benedetto XVI in Giordania, Israele e nei territori palestinesi. Nel 2025, nel suo secondo giorno, il conclave vaticano alle 18.07 proclama il pontefice successore di Papa Francesco, annunciato due minuti dopo dalla rituale fumata bianca. I cardinali hanno designato lo statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Papa Leone XIV. Pace sia con tutti voi, le prime parole del suo discorso in piazza San Pietro. Questa dunque la storia di questo 8 maggio, ma noi viviamo questo 8 maggio 2026 insieme, facciamo colazione, stiamo insieme nei migliori dei modi anche con la nostra musica. E allora procediamo ovviamente, perché fra un po' andremo a fare anche gli auguri a coloro che compiono gli anni proprio oggi.

Sono le 7:26 e tutto va bene. Allora, facciamo gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni. Ebbene, se l'8 maggio è il vostro compleanno, auguri, auguri, auguri, auguri a tutti voi. Andiamo subito a ricordare ovviamente chi è nato oggi. E allora oggi sono nati Jean-Henri Dunant, fondatore della Croce Rossa, Nobel per la pace nel 1901, Harry Truman, 33esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Fernandel, attore, insomma il famoso Don Camillo, Roberto Rossellini, regista, lo ricordiamo per i 7 peccati capitali, il Messia, Riccardo Mantoni, attore, regista e doppiatore, Michele Sindona, banchiere, Sonny Liston, pugile, campione mondiale dei pesi massimi 1962-64.

Luigi Necco, giornalista e telecronista. Paolo Limiti, paroliere e conduttore TV. Kate Jarrett, pianista. Mario Lavezzi, cantante e autore. Maurizio Nichetti, regista e attore, lo ricordiamo per Ratataplan e Ladri di Saponette in modo particolare. Vi ricordate quel personaggio TV un po' particolare che era il divino Thelma? E poi Mike D'Antoni, cestista e allenatore, Philip Bailey, cantante degli Heart, Wind and Fire. Rita Trapanese, pattinatrice, campionessa italiana dal 1965 al 1972. Max Greggio, autore televisivo, lo ricordiamo per Drive-In e Striscia la Notizia. Vittorio Sgarbi, critico d'arte, politico, personaggio TV. Tony Sperandeo, attore, in Mary per sempre, i 100 passi, Pizza Connection, Johnny Stecchino. E ancora Cristina Comencini, regista. Franco Baresi, calciatore allenatore, campione mondiale 1982. Enrique Iglesias, cantante. Tananai, autore e cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, in aumento il traffico nei pressi delle grandi città. Sulla 1 Milano-Bologna un chilometro di coda per un incidente tra il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia e Piacenza Nord in direzione Milano. Incidente anche in entrata a Reggio Emilia nelle due direzioni. File poi di 3 chilometri, sempre per incidente, sul tratto Bologna-Firenze tra Sasso Marconi e la variante 1 in direzione Firenze. Primi rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Talmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File poi sul percorso urbano della A4 alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Si sta in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Tor Cervara e la tangenziale est di Roma. Code anche lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e la via Appia. Sulla diramazione Roma Sud file in entrata a raccordo. Dalle 5:10 sul nodo di Napoli la circolazione ferroviaria è rallentata tra Napoli e Fragola e Salerno per un inconveniente tecnico alla linea e la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Firenze permane rallentata tra Barletta e Trani per un inconveniente tecnico in direzione di Lecce. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Non dimenticate che fra pochissimo avremo anche un altro momento fondamentale nel corso della nostra mattinata, ovvero sia l'oroscopo, i nostri segni zodiacali per oggi.

Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con l'oroscopo di questo venerdì 8 maggio 2026. Andiamo ad incominciare con i primi sei segni zodiacali. Andiamo subito con l'Ariete. Amici dell'Ariete, sentite il peso di un silenzio del partner che non riuscite a interpretare. Invece di andare in ansia, chiedete con garbo cosa sta succedendo nel suo cuore, ma mi raccomando con calma. Toro, trovando il modo di sdrammatizzare una tensione familiare, diventerete il punto di riferimento per chi vi ama. La vostra saggezza oggi è semplicemente imbattibile. Gemelli, troverete un biglietto d'amore tra le pagine di un libro che non leggevate da tempo. Lasciate che la nostalgia diventi benzina per il presente da vivere intensamente. Cancro, peccato che oggi la vostra pazienza sia davvero ridotta ai minimi termini. Evitate di rispondere ai messaggi se sentite che la rabbia sta prendendo il sopravvento. Leone, meglio non proporre grandi cambiamenti. Oggi il clima non è quello giusto e rischiereste di trovare porte chiuse anche da parte dei superiori. Evitate di raccontare i vostri segreti. Vergine, riflettendo sul passato, capirete che certi ostacoli sono serviti a rendervi pronti per l'amore vero che sta per bussare alla vostra porta. Scoprirete nuove strade professionali. Che ne dite? Pausa? Musica? Poi la seconda parte ovviamente del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo un po' di Bossa Nostra con Gaia.

Chua chua chua, il momento di altri sei segni zodiacali. Andiamo a completare dunque il nostro oroscopo di oggi. Andiamo con la bilancia, amici della bilancia. Una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far restare male il partner. Rimediate subito con un gesto carino e spontaneo e affettuoso. Scorpione, se i risultati faticano ad arrivare, forse dovete cambiare metodo. Non scoraggiatevi se si tratta solo di aggiustare il tiro per il futuro. Un nuovo compito vi sembrerà troppo difficile. Sagittario, evitate di fare paragoni tra la vostra storia e quella degli amici. Ogni coppia ha i suoi ritmi e le sue difficoltà segrete. Non lasciatevi ingannare dai social. Capricorno, occhio alle interferenze di certi parenti che vorrebbero mettere bocca nelle vostre scelte di coppia. Oggi la diplomazia è la vostra unica ancora sicura. Acquario, lavorando con dedizione su quel progetto noioso, oggi attirerete l'attenzione di un superiore che apprezzerà la vostra pazienza e la precisione impeccabile. Andiamo a chiudere con i pesci, troverete un oggetto di valore che credevate perso, un piccolo colpo di fortuna che vi rallegrerà la giornata e vi farà sentire baciati dalla sorte favorevole e inattesa. Capito? Bene, com'è oggi il vostro segno zodiacale? Positivo? Me lo auguro di sì, insomma, mi sembra che siano abbastanza positivi quasi tutti, insomma, dai. Va bene, continuiamo ancora, ancora un pizzico di musica, sono le 7:42, vai, Comrade con Hug Yourself, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ancora buona colazione a tutti.

0: Sono le 7:45.
1: Non dimenticatevi che fra poco daremo un'occhiata anche alle prime pagine dei quotidiani, titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo ci gustiamo questo brano del 1981, Don't You Want Me? Loro sono The Human League. Buongiorno.

puntuali come sempre con i nostri quotidiani, una breve rassegna dei titoli principali dalle prime pagine. Iniziamo con il Corriere della Sera. Leone vede Rubio, dialogo e pace. Il segretario di Stato americano in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni. Tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato. No all'ultima parola, chi vuole distruggere, parla Pizzaballa. IPM esempio il colpevole per Stasi, revisione possibile, continuano le indagini al delitto di Garlasco. L'intervista a Giuli, buttafuoco più che un amico, ma ha fatto vincere Mosca. La Repubblica, monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Chiusa l'inchiesta, ucciso Chiara, Sempio a processo. Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. La Stampa di Torino. Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis, ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. Andiamo in pace, Rubio vede il Papa, no alla terza guerra mondiale, l'idea del faccia a faccia con Trump. Il giallo, uno bianca, caccia la rete di coperture, l'esposto dei parenti, ecco i depistatori. Il Fatto Quotidiano, il Papa difende Cuba da Rubio. IDF versus UNIFIL, la chiusura delle indagini, caso Garlasco. Le accuse dei PM contro Sempio, le teorie ribaltabili, chat sulle donne e parole in auto, ciò che non torna. Caso Minetti, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie. L'ex barista denuncia 2 anni di avance nel suo locale a New York, poi la mano, la causa si è chiusa con transazione. Il Resto del Carlino, Garlasco, indagini chiuse, la procura è stato Sempio verso il processo per il delitto di Chiara Poggi. Papa Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. Caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione. Andiamo con il Messaggero, il Papa a Rubio, avanti per la pace. Il segretario di Stato statunitense, relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi in incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi bilaterali con Magyar, Tusk e il premier libico. Chiusa l'indagine bis, Marco Poggi ostile, nelle risposte per i PM ha cambiato versione. Sempio ha ucciso Chiara con crudeltà. Roma centro del mondo, il racconto, colloquio con Elie Schlein, una rete internazionale per fermare le destre. L'Interpol dà ragione a Minetti, parere per ora confermato. La Verità, la procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, non ci sono elementi per mutare il parere positivo alla grazia. Si smontano altri dubbi sull'adozione, sulle cure per il bambino e sulla vita in Uruguay dell'ex consigliere, e aumentano le domande sull'agitazione del Colle, che non fu così solerte nel voler far luce sul caso Garofani. Giuli sbrocca ancora, buttafuoco non deve citare le parole di Mattarella. Attori e attrici si improvvisano barricadieri per bussare ancora a quattrini dello Stato. Aiuto, tornano alla carica i tifosi del virus, 8 casi sospetti e 3 morti sulla nave da crociera dirottata alle Canarie. L'OMS getta acqua sul fuoco, ma giornali e TV italiani suonano l'allarme e rispuntano Bassetti, Pregliasco, Burioni in disaccordo tra loro. Andiamo con il Giornale. Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, disgelo col segretario di Stato statunitense, da Trump ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione, la svolta nell'inchiesta. Libero, chiuse le indagini su Garlasco e ora liberate Stasi, tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia. Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, l'avvocato di Alberto pronto a chiedere la sospensione della pena. L'Interpol smonta il caso Minetti, la procura nessun nuovo elemento
contro la grazia, incontro Papa Rubio tra Vaticano e America, ritorna il sereno. Il Tempo, quotidiano indipendente, Peacemaker, il Papa e Trump sono americani e parlano la stessa lingua, eppure serviva un interprete, un facilitatore, un pacificatore, il ruolo che si è ritagliato Rubio. L'incontro di ieri è andato bene, si annuncia con buoni auspici anche quello di oggi con Meloni. Risultato possibile: sinistra nel panico, governo italiano avanti e Rubio candidato alla Casa Bianca nel 2028. Ancora proseguiamo con il giornale economico, con il Sole 24 Ore. Iran, Stati Uniti, ore decisive. CIA, Teheran può resistere mesi al blocco navale. Borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti. Rinnovabili, 4.000 progetti in ostaggio della burocrazia. Lavoro, cresce la CIGS per chiusure aziendali, più 27% rispetto al 2025. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Giriamo. Inizia il Giro d'Italia, in Bulgaria parte un giro imperdibile, Vingegaard è favorito, vuole la tripla corona dopo Tour e Vuelta. Pellizzari fa sperare l'Italia dopo 10 anni, oggi Milan per la rosa. Blockhaus, Crono e Giao, qui si decide la corsa. Lautaro olimpico, si prende l'Inter per il gran finale. Cara non ce la fa, lo sprint di Rabiot per tenersi allegri. Spalletti pensa a Vlahovic subito. Sinner, il padrone, Roma speciale, gli slam devono pagare di più. Corriere dello Sport lascia il Real, a luglio si svincola il jolly austriaco a quasi 34 anni, blitz dell'agente offerto Alaba, il manager Zavi vede Milan e Juve, tutti pazzi per Sinner, il primo allenamento e l'abbraccio del foro. Chiudiamo con Tutto Sport, da Versa avviso a Cairo, stasera Toro Sassuolo, ma tiene banco la questione allenatore. Di Livio al podcast di Tutto Sport, prendere Silva anche a piedi. Pellizzari, libera il tuo istinto, ciclismo, parte il giro, intervista a Contador. Ehi, mi diverto anch'io, Sinner rifiuta l'etichetta di ragazzo che pensa solo al tennis. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo ora a salutare gli amici che ci hanno seguito fino a qui da Radio Tiguglio Web, che continua con la sua programmazione. Ci ritroveremo domani mattina alle 7.09. Per arrivare alle ore 8 vi lascio con Frida, I Know There's Something Going On. Buongiorno!

0: Sono le 8. Buongiorno dalla redazione.
1: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
0: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo, l'Iran annuncia
2: Ma ora in onda, su Radio Tiguglio Web.
3: Il weekend ci apre le porte, amici, un buon venerdì e ben ritrovati con Maurizio Rossi in questa puntata di Radio Web. Noi partiamo subito perché vogliamo concludere alla grande il fine settimana, c'è ancora tanto da scoprire e tanta buona musica da ascoltare come sempre che ci accompagna nel corso di questa trasmissione. State con noi.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Abbiamo subito la notizia di mercato, amici, ve ne voglio parlare perché altro che qui Apple sta andando davvero alla grande con i suoi smartphone e l'ennesima trimestrale positiva sotto la guida di Tim Cook, che comunque lascerà il posto a John Ternus dal 1° di settembre, l'azienda di Cupertino che ha registrato, pensate, delle entrate per circa 111,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale terminato lo scorso 28 di marzo, ovvero è il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Questo contributo maggiore è arrivato proprio dalle vendite, dicevo, degli iPhone, nonostante le difficoltà che sono associate alle catene di approvvigionamento. Insomma, pensate, quasi 57 miliardi dalle vendite degli iPhone. A differenza di Google, le entrate principali di Apple provengono proprio dalla vendita dei prodotti. Il 71%, per pari a circa 57 miliardi, che deriva, dicevo, dagli iPhone. E rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso c'è stato un aumento del 22%, che questo è un dato molto positivo, considerati poi quelli che sono ora i problemi relativi alla fornitura dei componenti hardware e in particolare delle memorie RAM. E Tim Cook ha dichiarato: oggi Apple è orgogliosa di annunciare il suo migliore trimestre di marzo con un fatturato di 111,2 miliardi di dollari, che è una crescita a doppia cifra in ogni segmento geografico. Quindi gli iPhone avrebbero raggiunto un record di fatturato nel trimestre di marzo grazie alla straordinaria domanda per la gamma iPhone 17. Il CEO ha voluto anche sottolineare che sarebbero aumentati i costi per i chip di memoria. Beh, al momento diciamo che sono stati compensati però dalle scorte accumulate, ma potrebbero diventare insostenibili, dice, nel prossimo trimestre. Questo comporterà inevitabilmente un incremento dei prezzi finali per i futuri iPhone 18. Molto positivo comunque è stato anche il dato, diciamolo pure, relativo ai Mac, perché le entrate sarebbero aumentate del 6%. Contributo questo grazie al nuovo MacBook Neo, che avrebbe ricevuto anche un'ottima accoglienza in tutto il mondo.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Nonostante una pressione atmosferica in leggero aumento, il contesto rimane abbastanza instabile su buona parte del nostro paese. In mattinata tempo dinamico soprattutto sull'arco alpino, al nord-est e al centro, settori dove saranno possibili delle precipitazioni, seppur a carattere irregolare. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà ancora interessare le Alpi e buona parte delle regioni centrali, mentre altrove il tempo rimarrà sostanzialmente asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: il meteo.

Tanta bella musica anche quest'oggi, amici, abbiamo trovato questo grande successo e adesso però parliamo subito di un'applicazione a quanto singolare. Attenzione, si chiama WhatsApp, nulla a che fare con l'applicazione di messaggistica con WhatsApp, anche se il riferimento sembra un po' voluto. È un progetto, questo, senza scopo di lucro, un progetto diciamo nato in Italia, e vogliamo veramente aprire questa parentesi volentieri, perché si tratta di un'applicazione civica italiana che permette a chiunque di poter segnalare delle discariche abusive su una mappa e di seguire poi l'iter fino alla rimozione. Attenzione, perché è un'idea tutto sommato semplice, ma che nessuno forse aveva effettivamente mai pensato. L'ha realizzata, si chiama Jacopo Eusepi, che è residente nella provincia di Rieti, che spiega proprio l'origine così di questa iniziativa. Dice: ho costruito WhatsApp nei ritagli di tempo, spinto anche da un disagio semplice. Ogni volta che mi trovavo in natura e incontravo una discarica abusiva, non sapevo cosa fare. Segnalarla era complicato, rimuoverla da solo impossibile. Quindi dice: ho smesso di aspettare che qualcuno magari lo facesse. È un disagio condivisibile e condiviso da chiunque, lo stato di un minimo di senso civico, come già scritto. Quindi non c'è alcuna finalità commerciale, dice, molto dipenderà dalla partecipazione. Beh, di per sé è molto facile segnalare l'abbandono illegale dei rifiuti, in pochi passaggi si fotografa il luogo, lo si geolocalizza e diventa visibile per tutta la comunità, quindi non è richiesta una registrazione e l'utilizzo di WhatsApp, questo rimane completamente anonimo. Quindi sul fronte tecnico l'applicazione viene sviluppata e mantenuta da un singolo sviluppatore indipendente, costruita appunto come Progressive Web App, e sarà distribuita entro le prossime settimane per Android su Google Play ed è già accessibile via sito web da qualsiasi browser. Si appoggia a delle infrastrutture cloud, diciamo, e i dati cartografici sono quelli che vengono forniti da OpenStreetMap. Beh, devo dire lodevole questa iniziativa.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: Purtroppo il triste fenomeno del cyberbullismo è anche in rete, quindi il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione non vincolante per chiedere alla Commissione delle misure più efficaci contro questo fenomeno, tra cui delle sanzioni per le piattaforme. I deputati hanno inoltre suggerito l'applicazione più rigorosa del Digital Service Act per quello che riguarda la protezione dei minori. Ecco, nel comunicato viene evidenziata la crescente diffusione del cyberbullismo e degli abusi online basati su immagini o video, un adolescente su 6 addirittura. Si tratta questa di una grave minaccia per il benessere online dei minori. E a metà febbraio la Commissione europea ha presentato questo piano di azione che prevede anche l'introduzione di un'applicazione per le segnalazioni. Il Parlamento europeo che ha sottolineato la gravità del fenomeno chiedendo delle sanzioni più efficaci e dissuasive perché le misure esistenti non sono ancora sufficienti. I deputati suggeriscono infatti alla Commissione di introdurre una definizione armonizzata a livello di Unione europea e riconoscere il cyberbullismo come un reato transfrontaliero. Un'alternativa che potrebbe proprio essere l'inclusione di reati di odio tra i reati dell'Unione europea in modo da coprire quelli che sono casi più gravi. Il Parlamento ha anche evidenziato la responsabilità delle piattaforme online nella prevenzione del contesto del cyberbullismo e alcuni social media incentivano proprio la diffusione di contenuti d'odio, in particolare a danno di minori, donne e comunità LGBT, che anche attraverso i sistemi di raccomandazione. Ecco, il Parlamento lamenta che c'è un'assenza, diciamo, di un quadro giuridico per individuare materiali di abuso sessuale su minori, invita così la Commissione a imporre dei meccanismi volontari di segnalazione alle piattaforme e chiede anche un'applicazione più rigorosa dell'articolo 28 del Digital Service Act relativo alla protezione dei minori, sollecitando la conclusione dei procedimenti in corso, opponendosi, diciamo, a qualsiasi tentativo di modificare il testo. E a questo punto i deputati hanno anche espresso preoccupazione per l'uso crescente di quella che è l'intelligenza artificiale per fini abusivi, diciamo, come deepfake o contenuti intimi non consensuali. Invitano anche i fornitori di servizi digitali rispetto gli obblighi e anche l'etichettatura che sono previsti dall'AI Act. Hanno infine ribadito anche la necessità di vietare le applicazioni di nudificazione, come è stato annunciato anche a fine marzo. Beh, vedremo sicuramente, ma soprattutto serve una marcia in più ora e serve veramente premere, come si dice, sull'acceleratore perché queste cose non avvengano.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Grandi successi anche oggi, amici. Adesso però dobbiamo parlare di sicurezza domestica, quella moderna che non si limita più alle porte blindate o ai sensori anti-intrusione. Negli ultimi anni anche le tecniche che vengono utilizzate dai criminali si sono evolute, spostando, diciamo così, parte degli attacchi dal piano fisico a quello tecnologico. Infatti manca chi tenta magari un'intrusione che può sfruttare strumenti come i jammer, che sono dispositivi progettati per disturbare le frequenze radio e compromettere magari le comunicazioni di sistemi di allarme. In questo contesto una rete wifi domestica poco protetta potrebbe trasformarsi in uno dei punti più vulnerabili dell'intero sistema di difesa della casa. Ecco, se la sicurezza della casa dipende esclusivamente da una connessione instabile o facilmente sabotabile, il rischio è proprio quello di ritrovarsi con un impianto incapace di inviare segnalazioni proprio durante un tentativo di intrusione. Ecco, per questo motivo, diciamo, bisogna sempre fare molta attenzione quando si va a scegliere un antifurto domestico. Oggi significa quindi saperlo valutare, non solo magari con i sensori e telecamere, ma anche riguardo l'affidabilità proprio dell'infrastruttura di comunicazioni su cui si basa. Ecco, una delle principali differenze tra un sistema di sicurezza economico magari o di una soluzione professionale proprio riguarda la gestione della connettività. Ecco, gli impianti più semplici si affidano spesso esclusivamente, diciamo, alla rete wifi di casa, una scelta che li rende però vulnerabili in caso di blackout, guasti alla linea o magari taglio vero e proprio dei cavi di telefono. I sistemi più avanzati adottano invece delle strategie di ridondanza delle comunicazioni. Questo approccio prevede l'utilizzo simultaneo di più canali di trasmissione, combinando la connessione internet domestica con dei moduli 4G e tecnologie progettate per poter continuare a funzionare anche in presenza delle interferenze. Ecco, e in questo modo, diciamo, eventuali tentativi di sabotaggio della rete o magari dei disturbi che vengono provocati dai jammer diventano molto meno efficaci, garantendo così che il segnale di allarme riesca comunque, se c'è qualche anomalia, a raggiungere la centrale di controllo e anche il proprietario dell'abitazione. Mamma mia, quante cose!

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Devo dire, oltre alle notizie di tecnologia, ci ha accompagnato anche tanta bella musica all'interno della playlist. Siamo arrivati in fondo, anche oggi, in questo venerdì. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, augurandovi naturalmente di trascorrere un buon weekend. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme, l'appuntamento quindi va rinnovato a lunedì, su questa radio, sempre alla solita ora.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini.
0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: sentire sto pezzo?
1: Simi e Simone, ancora se insistiamo. Bello, bello.
0: Amici miei, voglio ringraziare il reparto Musical Style di Tempo Zero Shock, La Capanna, ma anche Sciocchi. Benvenuti, bentrovati, la prima settimana di maggio e spero che siate sopravvissuti indenni alle mangiate del primo maggio di questo weekend veramente bellissimo che ci lasciamo alle spalle, ma già vi dico che il prossimo anno non andrà così bene, ragazzi. Eh no, perché il primo maggio non sarà di venerdì, e dando un'occhiata al nuovo calendario, è vero che siamo molto molto in anticipo del 2026, non è che avremo tutti sti ponti, quindi godiamoci quelli che ci sono di questo 2026, perché nel 2027 non sarà proprio così. Rigorosamente in onda in diretta, quindi prima settimana del mese di maggio sulla nostra emittente radio televisiva preferita, tante stupidaggini da fare, tante sciocchezze. Saluteremo anche il pensatore, perché ormai l'avete sentito da qualche settimana, io ho deciso di destituirlo, ecco, non mi veniva la parola, di destituirlo come guru e come pensatore. Io penso di potercela fare, spero veramente di sì. Mettetevi comodi, la stupidità sta per essere servita.

0: Amici della Capanna Internazionale, Euraga, ce l'ho fatta dopo anni, dopo tanto tempo sono riuscito a destabilizzare e soprattutto a spodestare il nostro guru pensatore, il quale aveva bensì due titoli. Ma perché deve avere due titoli? All'interno della Capanna Internazionale è esplosa la manolomania. Come l'ha presa il nostro pensatore? Secondo me non l'ha presa proprio benissimo, essendo un po' megalomane. Pensatore,
1: ragazzi, buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno. Ah, è già domenica nella capanna sua.
1: Come si
0: bello.
1: Va? Oggi mi sono svegliato un po' più tardi.
0: Come mai? Perché
1: sono
0: reduce dalla telefonata di ieri.
1: Sonno profondo.
0: Immagino.
1: Ieri dovuto anche allo stress.
0: Della però ce l'ho fatta finalmente.
1: Decisione che è stata.
0: Sì. La mia è stata
1: presa.
0: Sì. Oh. A me più che stress mi fa venire la sonnolenza. Meno male, pensatore, che la sto destabilizzando. Ancora mi sbaglio. La sto destituendo. Oh.

0: Finalmente sono riuscito a prendere la decisione e sono stato appoggiato per togliere dalle scatole il nostro pensatore guru.
1: Comunque sono orgoglioso. Già c'erano stati dei tentativi da parte del buon Papini.
0: Assolutamente sì, ci avevo provato con l'illuminata, poi con il guretto. Assolutamente.
1: Se il buon Simone si ricorda.
0: Ma certo che mi ricordo.
1: Provato con.
0: Con chi? Con chi? Vedremo se si ricorda lei. Mi sembra che però non abbia le idee molto chiare. Ci vogliamo provare tra poco?

0: cosa preferiamo? La pace oppure star tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, non c'è cosa. Ora nei commenti cominciate a scrivere qual è la canzone originale, le caide da. Per chi sta canzone fece mio figlio Zoilander DJ, utilizzando i suoni della discoteca degli anni 90. A zia Concetta, vi manna una vasa tanta ricchi a tutte. Alla prossima!
2: Finalmente sono riuscito a spodestare il pensatore, ossia l'ex guru. Adesso, nella capanna internazionale, è esplosa la manolomania. Ci avevo già provato nel corso degli anni, ma lui non si ricorda neanche con chi. Ci avevo provato comunque, glielo ricordo io, con l'illuminata e il guretto. Dai, giù, forza.
3: I soprannomi dico,
2: sì,
3: perché non è giusto.
2: Sì, soprannomi dico, ah, no? Sicuro vero.
3: Pure col fanciullino.
2: Sì, esatto, siciliano, tra l'altro. Tutti i versi, li fa lui.
3: Siciliano.
2: Perché fa tutti i versi?
3: Della Sicilia, sì, orientale,
2: esatto.
3: No? Ecco, però
2: per non dire Catania, effettivamente.
3: È ora che ho svoltato
2: ora sì.
3: La cinquantina.
2: Ormai una sessantina, credo.
3: Verso la sessantina.
2: Eh sì, assolutamente. Un malanno per mattina.
3: Molto più difficile. Sì, e qua ci sono forze fresche.
2: Già.
3: Tra l'altro ci sono stati anche i franchi tiratori.
2: Ma sì, i franchi tiratori che le tiravano le gambe. Ormai noi viviamo solo con la manolomania, mio caro.

0: Abbiamo anche il pezzo musicale, la Manolo Mania, che scalerà le classifiche, veramente solo della capanna, scalerà le classifiche, però Manolo Mania, bello, veramente. Ha capito, pensatore? Sì, franchi tiratori, sì.
1: Comunque prima Alessia e Margherita, tutti.
0: Ma sì, ma ormai non era più d'accordo nessuno che le facesse il pensatore Guru. Ha capito?
1: Meno male. Se ci fosse stata forse Maria.
0: Ma no, ma nessuno, si era stufato
1: forte,
0: tutti, si era stufato.
1: Ma ripeto, forse.
0: Ma forse,
1: forte,
0: ma no. No,
1: forse
0: secondo me no.
1: Avrei.
0: Avrebbe? Mamma mia, cosa? Mamma mia! Ma che mi parla a puntate? Ma io non la capisco, boh. Questa è già una puntata, se mi parla a puntate. Allora, appuntato, ve lo ricordate l'appuntato? Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Che è ora di andare in pubblicità? Ma già? Ma davvero? Ma già? E allora, ma già. E allora andiamo in pubblicità.
2: Radio TV Lio Web, la scelta vincente.

Grande Andrea Bolognese, lui uno dei grandi, perché i grandi li conosco solo io e meno male non posso conoscere solo sti rincoglioniti. Lasciatemi conoscere meglio, no? I grandi protagonisti, Andrea Bolognesi, tornerà durante le prossime settimane, sempre qui in esclusiva.

0: Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Di chance, però.
0: Sì, no, nessuno, non si guardi, nessuno.
1: Sì, l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io che cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare
1: certo
0: zitto perché mi ha stufato.
1: Siete state un po' care fanciulle, un po' volta Gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene.
1: Come
0: secondo
1: dire,
0: me,
1: siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, Manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Speravate
1: a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti e soprattutto fare comunella con le persone che non la sopportano più, proprio come Simone Papini? Grazie.

0: Io veramente, pensatore, non la sto più sopportando questi messaggi che durano 40 minuti e queste telefonate inutili. La vogliamo piantare, sopporto.
1: Però io comunque...
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi, secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità.

0: mobile teste, mobile le teste con tempo zero. Abbiamo spodestato il pensatore, ex narratore, ex pensatore, te lo dico, te lo reppo. Quante cose da fare in questo programma, cercare di cestinare chi non è più in grado. E io, siccome sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e sono l'ideatore di questo fenomeno radiofonico chiamato Tempo Zero, me lo posso tranquillamente permettere. Amici, li vedo pronti dall'altra parte del videball, i nostri colleghi dell'emittente, per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì!
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: L'argomento di oggi della Capanna Internazionale è: ma voi avete mai avuto un amico immaginario da bambini? O magari anche da adulti? Beh, sappiate che avere un amico immaginario, parlare con se stessi, non è da fuori di testa. Però noi ci possiamo collegare con una fuori di testa, con la nostra Sibilla. Sibilla, lei è l'amico immaginario, cioè non l'amante, non l'amore, però quello che cerca lei, ma l'amico immaginario.
1: Come anche io, sì.
0: Ma perché, amico immaginario? C'è l'amico immaginario lei. Immagino con l'attrezzatura.
1: Sì, non solo ce l'ho avuta da piccola, ma tutto ora l'amico immaginario.
0: E che gli racconta l'amico immaginario? Che vuole l'attrezzatura? Che vuole?
1: Parlo e lui mi risponde.
0: Si risponde da sola con l'amico immaginario. Ok, perfetto. Puoi aiutare. Poi è così, insomma. Che dobbiamo fare? E poi?
1: Parlo anche tra me e me.
0: Quello anche noi lo facciamo, molti di noi, secondo quest'ultima ricerca. Sì.
1: Parlo tra me e me.
0: Mamma mia, Sibilla, guardi, le posso dare un suggerimento? Continui a parlare tra

0: il nostro bordellaio DJ seduto nella stanza accanto a Domenico Mancusi, Fulmin DJ, ciao! Lui ci comunica praticamente che all'interno della sua emittente irraggiungibile, come la capanna internazionale, praticamente sta migrando a livello internazionale in tutti i sensi. Le volevo svelare un segreto, è la capanna che è internazionale, la sua radio non lo so.
1: Ragazzi, se qualcuno dovesse rompere i coglioni che la radio non si sente, bene, la radio non si sente. La radio non si sente perché stiamo migrando in Germania, dalla Francia alla Germania. Quindi penso che
0: quindi cosa?
1: Massimo domani mattina dovrebbe essere tutto.
0: Meno male. Domenico Mancusi continua a spiegare ciò che sta accadendo nell'indifferenza generale anche e soprattutto dei suoi collaboratori.
1: Nuovamente questo non ve lo so dire.
0: Ma che è che ci sa di? Scusi, quando mi gramo, quando mi... che ne so, via! Eccoci, un sacco di casini, sacco di migrazioni, tanto la sua emittente è inutile, non esiste, è un po' come la capanna internazionale, se ne faccia una ragione.

0: all'interno della cabana internazionale, sapete che noi vogliamo però diventare veramente reali. E ancora ci abbiamo da fare con questa raccomandata che so, 4 anni praticamente che è sparita. Io vorrei collegarmi con il DJ Cocco perché se lui ha qualche idea, come si fa?
1: Ci dica un po'.
2: Cioè, se avete una ricevuta di raccomandata.
1: Esatto, sì, anche noi la rilasciamo sicuramente le ricevute immaginarie delle raccomandate come le poste reali. Sì.
2: Si fa.
1: Che si fa? La ricerca.
2: Si va in posta, sì. E bisogna risalire dove
1: cazzo sta stato. Allora, ci può andare lei domattina alla posta immaginaria della capanna, per favore?
2: Al di là che si può rifare. Però...
1: No, un'altra volta no, non ho voglia di immaginarmi tutta la raccomandata. No,
2: è di coglioni.
1: Ed è esatto. Così, che problemi.
2: Dovrebbe essere assicurata sta cosa.
1: E dovrebbe essere assicurata, ma non lo è, perché nella capanna non c'è nulla di assicurato. Non c'è... E non c'è nulla neanche di sicuro in sta capanna. Ma è possibile che sono 4 anni e sta raccomandata è persa? Cioè, ma veramente, altro che must be real. Sta capanna non sta...

0: Amici, venite, è il momento di giocare con noi. Caccia alla capanna e alla sua raccomandata. Il gioco più divertente dell'anno è il momento dove si vincono meravigliosi premi immaginari, quelli della capanna internazionale. La raccomandata che c'è, poi non c'è. Torna, parte, poi riprende. È il gioco della raccomandata perduta della capanna internazionale.
1: Simone, non dire sta fregna che Nicola ci rimane male.
0: Ma sì, non si preoccupi bambina, è tutto a posto.
2: Ragazzi,
0: eccoci qua. Sì, buongiorno. Allora,
2: io sono davvero senza parole.
0: Ma no, stiamo giocando, perché deve rimanere senza parole, Marina?
2: Stare senza parole io, no. Ce ne vuoi.
0: Eh già, è vero, dai.
2: Questa storia della raccomandata
0: è diventato il gioco infinito. Ma non è fantastico?
2: The never end story,
0: assolutamente sì.
2: Non se ne può più.
0: Non è vero che non se ne può più. È il nuovo gioco, dai.
2: Il discorso della raccomandata, sì, il mio figlio l'ha visualizzata.
0: Ah, ora il figlio l'ha visualizzata. Scusa, stoppate la musica. Ma se il figlio l'ha visualizzata, ma non la vedi dove sta? Marina, perché dobbiamo giocare a questo gioco io?

0: visto che stava tornando indietro.
1: Ancora? Torna indietro, sta raccomandata, va, parte, torna indietro, poi riparte, poi riviene. Che bello! Ma sì, dai, seguiamola.
0: Dovete Sherlock Holmes.
1: Chiamiamo anche lui eventualmente, perché no? Sì, potrebbe essere un'idea. Facciamolo, facciamolo, Marina.
0: Comunque, cerchiamo di venire a capo, perché altrimenti qua
1: non se ne esce, eh. Veramente. Che gioco meraviglioso.
0: Bella musica.
1: Eh sì, eh sì.
0: Veramente senza parole.
1: Ma no, ma non rimanga senza parole, ci sono tanti treni immaginari, se la troviamo. Dai,
0: non
1: dai.
0: Solo il Giro d'Italia, ma pure
1: no, anche del mondo. Eh sì, secondo me sì.
0: Si potrebbe andare a
1: dove?
0: Fare il pellegrinaggio lì, a camminare a piedi.
1: Ah, per fare che? Cioè camminiamo a piedi e cerchiamo la capanna e cerchiamo anche la raccomandata. E facciamo il cammino di Compostela, ma che c'entra? Cioè non è il cammino di Compostela, non è che c'entra moltissimo. Il fatto è che sono 4 anni che sta capanna, si capisce che dovemo fare. Dai, allora, con sta raccomandata che torna, prende, va, parte, riviene, non si capisce, vabbè. Comunque io mi voglio appellare a tutti coloro che lavorano negli uffici postali della capanna internazionale. Ah, per favore, ce lo dite che fine ha fatto sta raccomandata? Che noi, veramente dal lontano 2021, se non va, sì, 2021, quindi noi non sappiamo praticamente nulla. Tanto che c'è Consuelo da Fiuggi, che non ha nulla da fare, la nostra Consuelo, e eventualmente me la contattate, e tanto lei non ci capisce niente di musica, di spettacolo, lei è un ignorante di quelle, ok. Magari lei è una di quelle che dice: ma vabbè, non faccio nulla tutto il giorno, vado alla caccia della raccomandata. Eventualmente, se può fare sta cosa, poi magari la chiamiamo. Amici, grazie veramente per averci tenuto compagnia. Se magari vi dovesse essere anche voi, no, capitato che qualche raccomandata non l'abbiate ricevuta, tranquilli, anche noi. Sono 4 anni che davanti sta cosa. E ora abbiamo iniziato a giocarci anche sopra. Ci sentiamo settimana prossima, rigorosamente in syndication su questa frequenza. Ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, chi parla?
4: Sì, pronto, scusi, il market. Gentilmente signora, avevate fatto voi l'ordine dei pannoloni per vitello?
3: No, niente.
4: Che ordinati?
3: Ah, non lo so, io ho sbagliato il numero perché noi proprio di pannoloni non...
4: No, quelli per i vitelli da latte, da uso animale.
3: No, non so, questa è una casa privata, non so perché abbia questo numero.
4: Ma avete vitelli in casa, scusi?
3: Beh, tu che mi sta prendendo in giro, vero?
4: No, cioè non sono i suoi comunque.
3: No.
4: Ok, va bene, grazie, la saluto.
3: Grazie.

0: E quindi anche questi ci restano sulla coppa: pannoloni per vitelli da latte in offerta all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto da Daniele Dalmuto per incominciare questa ultima puntata della settimana all'insegna dell'ilarità, della spensieratezza e di chi più ne ha più ne mezza, messo la Z alla fine per fare la rima baciata. Buona musica, consigli e soprattutto situazioni imbarazzanti, questo è Supermarket Show.
1: C'è su

0: cercherai.
1: E chiudiamo la settimana quest'oggi con l'ultima puntata dell'almanacco San Bastiano delle chiavi perdute. Era il sacrestano più sbadato del nord Italia, perdeva le chiavi della chiesa almeno 3 volte a settimana, finché un giorno, disperato, le gettò in un pozzo pregando: se è tua volontà, riportamele tu. La mattina dopo trovò il mazzo appeso al cancello, infilato in una ragnatela. Il vescovo lo dichiarò protettore degli smemorati cronici, ed allora chi perde qualcosa lo invoca con una breve preghiera popolare: San Bastiano, chiavi e cervello, riportami almeno quello. È patrono degli sbadati, dei portinai e di chi apre la porta di casa solo dopo averla chiusa 3 volte.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Pronto, scusi, disturbo. No, gentilmente, in merito a questo, quel discorso che abbiamo fatto poco fa, in merito alle chiavi perdute.
0: Guarda che ho sbagliato il numero, io non ho ricevuto nessuna cosa per le chiavi perdute.
1: No, di San Bastiano, attenzione, San Bastiano.
0: No, guardi, c'è proprio un errore, non so di che cosa sta parlando.
1: Che le aveva buttate nel pozzo e poi le ha ritrovate a distanza di giorni attaccate.
0: No, guardi, la saluto, arrivederci.

0: fa il test del DNA per gioco, poi l'incredibile scoperta, arrestata la nonna, un cold case rimasto nel mistero per più di 27 anni risolto per caso con un test del DNA. Una ragazza di 23 anni, Jenna Rose Gervatsovsky, originaria del Michigan negli Stati Uniti, ha raccontato su TikTok l'incredibile storia in cui è stata protagonista. Grazie al suo test genetico effettuato per gioco, le autorità sono riuscite a risolvere un delitto avvenuto prima che la ragazza venisse al mondo. Il gesto della giovane ha avuto un risvolto incredibile, incastrando la nonna materna, adesso finita in manette.
1: Pronto, chi parla?
0: Sì, scusi, no, per questa notizia, alla fine era stata la nonna poi.
1: Cosa?
0: No, dicevo, era stata la nonna in base al test del DNA.
1: Ho capito io, la saluto.
0: No, ha sentito la notizia?
1: Che notizia?
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito, sì! Mica sushi!
6: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui, su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
0: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
7: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
8: Io ho voglia di una cosa.
9: Di cosa, Stella?
8: Di così e cos'ha.
9: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
8: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
10: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
11: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: quando torno.
1: Pronto?
2: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratto dal disco degli Eagles.
1: Non mi interessa, buonasera.
2: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party. Ma col tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J. Day Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti. Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, vedo pure.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa ma buona.
2: Buona, un po' ventosa, ma ovviamente con temperature che si stanno alzando un pochino visto il periodo.
1: Non lo so ora.
2: Ecco, non è stato freddo, ecco, l'importante è quello lì. Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto, prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, Venus, erano mossi o agitati?
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin
3: in the cart. Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 10:32.
4: Radio Tiguglio.

0: E questo è il Supermarket Show anche oggi venerdì. Come consuetudine facciamo tutti i giorni, ci dedichiamo al mercato, miglior mercato indipendente tra gli scaffali del nostro supermercato virtuale. Con noi telefonicamente, con il suo singolo Far Away, Luke Stone, che è già collegato. Luke, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao Luke, allora quest'oggi tu parli in questa tua canzone di una tematica che è molto di attualità in questo periodo. Stiamo parlando di una denuncia contro la violenza sulle donne, soprattutto dopo aver visionato una serie TV che parla appunto dei famosi Epstein File, di cui tanto si sente parlare. Tu hai raccontato che la visione della serie Epstein File ha agito da catalizzatore. La musica sembrava avere già le parole dentro di sé. Qual è stata l'emozione predominante che ti ha spinto a trasformare quello shock visivo in una denuncia in musica come Far Away?
1: Penso che il sentimento predominante appunto sia stato un senso di rabbia nei confronti dell'umanità in genere, perché vedo che nonostante negli ultimi anni non si faccia altro che di parlare di non violenza e di alcun tipo di abuso verso soprattutto il gentil sesso, le cose continuano a peggiorare. Allora lì ho avuto una sorta di chiamata, chiamala così, di scrivere subito qualcosa che sentivo dentro, e devo essere sincero, non mi aspettavo dei feedback così positivi, perché sono uscita da 3 giorni, ma la canzone è letteralmente entrando nei cuori di ogni singola persona.
0: E affrontare il tema della violenza sulle donne, ovviamente se si parla di Epstein, non solo lì, perché comunque lì prende tutta una serie di cose bruttissime che sono accadute, però proprio il tema della violenza sulle donne richiede una grande sensibilità. In che modo il tappeto sonoro di questo brano riesce a dare forza al messaggio, e a cosa speri che arrivi dritto allo stomaco a chi ascolta questa traccia per la prima volta?
1: Io penso che innanzitutto la mia melodia è nata così di getto ed si è legata subito alle parole. Il messaggio parla chiaro, è una storia di appunto questa ragazza che dopo anni e anni di abusi e di violenze ricevute riesce a capire che è arrivato il momento di cambiare pagina e di correre il più lontano possibile, quindi va molto lontano, far away. E da lì penso che la musica appunto parli da sé. Le parole fanno da cornice ad un tappeto che, devo essere anche sincero, sono stato benedetto ad aver la comprensione del mio producer, che è Raffaele Montanari della PMS Studio, che voglio salutare carissimamente. Ciao Raffa. E da lì appunto è nata questa Far Away, ed è un messaggio rivolto a tutte le persone, non solo, ovviamente parto dalle donne, ma come violenza intendo tanti tipi di violenza, certo, fisica, certo, mentale, eccetera,
0: psicologica,
1: eccetera. Quindi,
0: esatto.
1: Psicologica, certo.
0: Ascolta Luke, questa ultima domanda, e oggi la musica è un po' un'arma a doppio taglio. Secondo te ha ancora il potere di poter sensibilizzare positivamente davanti poi più che altro a situazioni musicali che sembra quasi che abbiano l'effetto opposto? Vediamo un attimino anche di che cosa parlano certe tipologie di canzoni, nella trap specialmente, esatto, che diventano una sorta di veicolo di violenza in tutti questi, esatto, queste baby gang che troviamo in giro, che ovviamente si nutrono di queste sonorità. Pensi che la musica possa avere ancora questa forza in positivo?
1: Certo, assolutissimamente. La musica è terapia, la musica io dico sempre che è in grado di costruire e di distruggere. Oggi noi prendiamo la musica come una sorta di forma di intrattenimento, ma chi sta al top, al vertice di tutto, sa il potere della musica, sa il potere dei propri artisti, e quindi li incita molto spesso ad avere tematiche di violenza, di abusi, di conflitti, proprio perché? Perché alcune parole entrano, si immagazzinano nel subconscio degli ascoltatori e con il tempo diventano realtà, diventano materia. Quindi io penso letteralmente che la musica possa risanare questa ferita, possa riguarirla, e spero che appunto voi ci diate modo di farlo, perché sta anche a voi ragazzi, sta a voi ad ascoltarla e a farla entrare dentro di voi e a farvi curare ed indicare la via.
0: Luke, prima di ascoltare il tuo singolo Far Away, dei contatti social dove poterti trovare sul web?
1: Grazie a Dio mi potete trovare ovunque, su Instagram Luke Stone Vision, su TikTok Luke Stone, Facebook Luke Stone, poi ovviamente cercate la PMS Studio, che è la mia etichetta discografica, e lì troverete tutti i contatti di questo mondo. Grazie ancora per avermi ospitato, sei stato gentile, grazie.
0: Luke, grazie a te per essere stato in nostra compagnia. A questo punto ci ascoltiamo Far Away. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Ciao ragazzi, grazie, ciao.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. Il timballo a che ora passate stasera? Per 7:30?
0: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
1: Di che?
0: Una famiglia.
1: No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
0: No, no, qui non ho ordinato niente io.
1: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
0: Che cosa?
1: Timballo di Lampredotto, di trippa.
0: Ah no, no, no, no, io sono sola, guarda.
1: È tutto suo? Cioè l'ha ordinato per lei?
0: No, no, io non ho ordinato niente.
1: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
0: Ma scusi, ma lei...
1: Non ho capito,
0: chi
1: scusi.
0: Vuole?
1: Sì.
0: Chi vuole lei?
1: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
0: Sì.
1: Avevate ordinato il timballo.
0: Ho capito, ma lei chi vuole? Ha sbagliato.
1: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
0: Mariani è morto, non c'è più.
1: No, ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
0: Che cazzo, 14 anni.
1: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
0: Ma io non lo so chi vuole lei.
1: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
0: No, no, io no.
1: E che ci facciamo noi adesso?
0: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
1: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
0: Sì, sì, lo so.
1: Che non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
0: Sì, ha ragione. Però io non ho ordinato niente.
1: Ho capito, si saranno sbagliati, dice?
0: Ha sbagliato.
1: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace.
0: Ne voglia.
1: Ah, le piace? E che allora come mai non qui, cioè le piace ma non
0: come
1: ha ordinato?
0: Come mai? Questa è una casa privata.
1: Sì, sì.
0: E che vuole da me?
1: No, non ha capito. Ho detto lei le piace la trippa ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
0: No, niente, non ho ordinato niente.
1: Ma di solito la trippa, scusi se mi permetto, come la fa? In umido o col timballo fatto tipo a tortino?
0: Non la fa mai.
1: La compra già fatta? Buona la trippa, è umido con sopra il pecorino.
0: Sì.
1: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Di niente.

0: Non serve aspettare il fine settimana per stare bene, ogni giorno può essere speciale, basta metterci un po' di musica e la voglia di sorridere.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: e neanche un gesto d'amore.
1: Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Fits in Love e offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un caloroso saluto dal vostro Alessandro Fizzotti. Benvenuti a questa puntata del Fizz in Love. Oggi chiudiamo il cerchio dei nostri incontri settimanali parlando di un aspetto dell'amore che merita chiarezza e competenza: l'universo maschile, l'universo femminile e il benessere sessuale della coppia. Oggi avremo in studio un esperto di grande valore, il dottor Antonio Casarico, androsessuologo. Insieme a lui cercheremo di abbattere tabù e pregiudizi, rispondendo alle vostre domande sulla salute sessuale e sulla passione, per vivere l'amore in modo pieno e consapevole. Ma la puntata non finisce qui. Avremo ancora una volta il contributo del professor Francesco Pira, il nostro sociologo di riferimento, per fare il punto su come i costumi e le relazioni stiano evolvendo nel nostro paese. Le vostre domande sono come sempre il motore del programma. Non esitate a scriverci in totale riservatezza su WhatsApp o via email a love@fizzylove.com. Che si tratti di un dubbio clinico o di una curiosità sociologica, siamo qui per darvi risposte autorevoli. È tempo di parlare d'amore. È tempo di Fizz in Love. Si parte!

0: All'interno del Fits in Love abbiamo il nostro spazio del venerdì, lo dedichiamo alla sessuologia. Abbiamo con noi il nostro androsessuologo di riferimento, è il dottor Antonio Casarico, che si collega da Genova. Ben trovato Antonio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Alessandro, è un piacere.
0: È un piacere davvero ritrovarti in questa bella nostra, no, carovana che facciamo di 3 mesi dedicati insomma alla psicologia, alla sessuologia, a tutto quello che insomma fa parte del nostro quotidiano, della nostra vita. Senti, io con te vorrei riflettere oggi in questo nostro primo appuntamento, alla luce, no, di questa facilità con cui oggi i giovanissimi accedono a contenuti espliciti insomma sulla rete. L'educazione sessuale nelle scuole sembra non poter più essere solo, Antonio, dedicata all'informazione, cioè informativa, e vorrei chiederti come si può passare da un'educazione basata sulla prevenzione dei rischi, malattie, gravidanze, ad un'educazione affettiva, cioè all'affettività, che insegni davvero il valore del consenso e del rispetto dell'altro, Antonio.
1: È un problema grossissimo, caro Alessandro, perché in realtà dovrebbero essere le famiglie a formare questo tipo di sensibilità, cioè che è la maniera di vivere a livello interno la sessualità, che non è il libretto per le istruzioni della lavatrice. Questo sia ben chiaro. E la scuola, purtroppo le famiglie, come dicevamo prima, non sono né in grado e sono assenti sotto questo profilo, e la scuola dovrebbe avere un ruolo fondamentale, che non è quello, come dicevi giustamente, dello studio dell'apparato genitale, come funziona, ma di come noi dobbiamo essere nei confronti della sessualità, della relazione con un'altra persona.
0: Ecco Antonio, a questo punto il porno, no, di cui tanto spesso si parla, è diventato di fatto il primo e spesso unico educatore sessuale per questi ragazzi. E allora come può la scuola contrastare modelli di relazione distorti o violenti che sono proprio appresi online?
1: Sarebbe fondamentale che ci fosse un vero e proprio educatore, dovrebbe essere più che l'insegnante stesso uno psicologo, un sessuologo, qualcuno con cui i giovani possano confrontarsi in maniera chiara, esplicita, senza filtri e senza delle costrizioni di qualsiasi tipo. E penso che solo in questa maniera riusciremmo a risolvere il problema, perché è assolutamente vero, la pornografia non è la realtà.
0: È vera anche questa cosa. Chiuderei con te, ma esiste un troppo presto o un troppo tardi? Cioè, come dovrebbero cambiare i messaggi pedagogici, no, tra la scuola primaria, per esempio, e la scuola secondaria, Antonio?
1: Ma in realtà è un lavoro che dovrebbe essere iniziato già a livello di scuola media, perché è il momento della pubertà in cui si strutturano quelle fondamentali basi sulle quali poi ogni individuo andrà a costruire la propria progressione nella vita nei riguardi dell'affettività e della sessualità. E i due termini, affettività e sessualità, devono andare insieme, perché noi viviamo di emozioni, non siamo delle macchinette.
0: Esatto, assolutamente sì. Grazie per queste riflessioni, no, che ci devono far capire quanto, come ha detto il dottor Antonio Casarico, no, la relazione, la sessualità, l'amore vanno tutte nella stessa direzione, per imparare a rispettare se stessi e soprattutto gli altri. Ci fermiamo e tra poco torniamo con la prima domanda del nostro primo appuntamento.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
6: Nome
5: Alex.
6: Cognome
5: sì.
6: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
6: È il programma?
5: Troppo forte.
6: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
2: con Alex De Sì. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Allora, eccoci qua in studio, grazie alla nostra parte tecnica. Abbiamo la domanda di Andrea. Gentile dottor Casarico, vorrei capire meglio il mio rapporto con il sesso occasionale. Da tempo cerco rapporti senza coinvolgimento affettivo, ma ultimamente avverto un senso di vuoto post-coitale e talvolta cali di desiderio o ansia se non sento una connessione mentale. Mi chiedo, è possibile per un uomo vivere a lungo il sesso scisso dall'amore senza che diventi meccanico o frustrante? Come distinguere tra il semplice bisogno di piacere e una possibile fuga dall'intimità più profonda, ci scrive Andrea.
1: E quando si hanno solo rapporti occasionali, se compaiono le sensazioni che il nostro ascoltatore ci segnala, senso di vuoto dopo un rapporto, il calo del desiderio, l'ansia, l'irrequietezza, tutto questo sta a indicare che c'è una frizione, una incongruenza, qualcosa che non si adatta bene fra quello che facciamo e quello di cui una parte di noi ha bisogno. In realtà questo vuoto, l'ansia, il calo del desiderio sono segnali, non c'è una patologia, ma fondamentalmente parliamo del campo delle implicazioni esistenziali e psicologiche. E vi è una sorta di disallineamento fra corpo e psiche quando il desiderio diventa esclusivamente meccanizzato, se facciamo diventare la sessualità una prestazione, qualcosa che conferma la nostra identità narcisistica, è una sorta di addormentarsi delle emozioni. E quando il desiderio non è più una curiosità verso l'altro, ma solo una scarica di tensione, tende a spegnersi. L'ansia, come dicevamo prima, è un segnale, un sistema, un campanello d'allarme che suona. Ai fin dei conti la vera domanda è quella che ci pone l'ascoltatore. Possibile il sesso senza amore, senza che diventi meccanico e frustrante? Ma la risposta è sì, è possibile, ma non per tutti, non in ogni fase della vita. Fare il sesso in maniera occasionale può essere un'attività ludica, cioè quindi legata al gioco, divertente, può essere qualcosa di vitale, che ci rinforza, di leggero e non provoca ansia. Ma tutto questo deve essere sano, può essere sano solo se coerente con il proprio aspetto emotivo. Se non serve a evitare il contatto con se stessi, a riempire un vuoto, a sostituire un bisogno di relazione che non abbiamo colto per tempo, non serve a avere una conferma del proprio valore, non dobbiamo tenere l'intimità, non dobbiamo nascondere la solitudine o la paura del legame. Quindi il problema non è il sesso senza amore, ma il sesso contro se stessi, contro il nostro essere intimo, più sincero, più vero. E per molti uomini il messaggio implicito è se si possa separare sesso ed emozioni senza conseguenze, come dicevamo prima. Alcuni uomini possono farlo serenamente, altri si convincono di poterlo fare, ma spesso pagano un prezzo interiore, intimo, e come sempre, a volte per capirsi meglio può essere utile un aiuto esterno.
0: È vero assolutamente. Ringraziamo il dottor Antonio Casarico per essere stato con noi e questo nostro primo appuntamento. Ci risentiamo venerdì prossimo e ci immergeremo ancora una volta nelle vostre vite, nelle vostre storie che ci state raccontando. Un abbraccio, Antonio, grazie.
1: Altrettanto, un abbraccio a tutti.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Cuore.
1: Siamo sempre in diretta in questa bella settimana che abbiamo appunto iniziato anche con Ti Lovo, la rubrica curata dal professor Francesco Pira, il nostro sociologo di riferimento. Francesco, ben trovato.
2: Salve, salve.
1: Senti Francesco, oggi ti propongo questo tema, no? Se ami davvero lo devi dire in un video su TikTok, che però deve diventare virale, mi raccomando.
2: Ma già l'idea, insomma, di pubblicare un video su TikTok per dire se ami una persona è davvero difficile. E forse dovremmo fare una riflessione facendo un passo indietro. Ma siamo sicuri che oggi, quando noi diciamo ti amo, diamo lo stesso peso che si poteva dare qualche anno fa, insomma, no? Quando per esempio anche nella narrazione cinematografica questa espressione si usava con un certo criterio. Probabilmente l'amare è stato un po' commercializzato e quindi la necessità di commercializzare il più possibile qualcosa che dovrebbe essere invece un sentimento pieno poi trova un riscontro in questa richiesta abbastanza curiosa del provare in tutti i modi di fare dei video su TikTok per far sapere agli altri. Quindi è un po' l'idea del comunicare un sentimento più che l'idea di esprimere un sentimento, e questo è un passaggio secondo me abbastanza epocale.
1: Assolutamente sì, e poi vabbè, insomma, l'amore è un valore importante, no, nella nostra vita, cioè, Francesco, non è che se lo si distribuisce così a random.
2: Ma chissà quante volte ci siamo pentiti di averlo detto a persone, ecco, che non lo meritavano, quindi insomma penso che proprio per questo ha un valore molto importante.
1: Molto importante, davvero. Riflettiamoci, e come sempre ci sono delle belle riflessioni da fare insieme a Ti Lovo, la rubrica curata dal professor Francesco Pira, che torna la settimana prossima. Un abbraccio di cuore.
2: Ok, un saluto.

Andiamo a chiudere la puntata di questo venerdì, l'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda il Fits in Love in diretta. Vi ringrazio di cuore per essere stati insieme a noi, così come il dottor Casarico, che oggi ci ha parlato appunto di sessualità e sessuologia. E ringraziamo ancora una volta il professor Francesco Pira. Lo ritroverete, sia Francesco ovviamente che gli altri nostri ospiti, a partire da lunedì prossimo per una nuova grande settimana del nostro programma dedicato alle emozioni, ai sentimenti, all'amore, alla vita di tutti i giorni. Vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, ma continuate a inviarci i vostri messaggi, perché noi poi li raccoglieremo tutti quanti per fare la nostra diretta a partire dalla prossima settimana. Un abbraccio e buon proseguimento a tutto il nostro pubblico.

Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: ero qui. Questo è il mio nome, lo scriverò qui.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: me le hai alzate in maniera corretta, mi hai spaccato il padiglione auricolare sinistro, il destro ormai era già andato, non capisco più una minchia. No, ecco, perfetto, a posto. Allora, ben arrivati in altra puntata di Dolce Lecce Live, alla parte tecnica il rompiballe di Brian Bellet. Ragazzi, ha 17 anni, vedete conto? Ha fatto 17 anni, inutile che tu mi faccia quella faccia, ce l'hai? Ma ragazzi, mi ha chiesto, il prossimo anno mi fa... Babbo, il prossimo anno sono 18, vorrei la macchina. Sì. Quelle delle giostre ti compro, quelle quelle degli scontri, ma no, non c'è niente, zero, assoluto. Ti regalo un viaggio di 2 mesi alle Maldive, ma la voiture non te la compro. La finestra è sempre spenta per quanto concerne la nostra redazione, Alessandra Sassa. Invece la finestra è aperta con Giannino, che è qua, che in questa puntata mi accompagna. Gianni, come stai?
1: Ma sicuramente, salve Max, salve a tutti. Auguri Brian, auguri.
0: Ma tu compreresti la macchina Brian? No.
1: Sì, quella della Pegberico.
0: Ma che schiacci
1: il pedalino, la batteria e cammina.
0: Si scarica la batteria e poi fai i due. Io lo so, come fai a comprargli la macchina? Ma no. Brian, fattene una ragione, non avrai la tua voiture. Allora, che devo... si parte? Vuoi partire? Ti sei già cavolato. Ma giusto, ti devi arrabbiare, perché tanto poi non te la compro istess.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Gli ACDC, gli ACDC, qua Dolce Alice Lion, che ma sei partito proprio a bomba, bravo, sei partito veramente. Ma è giusto, perché uno incazzato deve sentire gli ACDC, gli Iron Maiden, ma che aspetta, e poi chi come? I Rolling Stones, ma i Rolling Stones sono più tranquilli degli ACDC, veramente. L'Iron Maiden sono incazzatissimi di quelli, veramente.
1: Metallica,
0: roba bravi. Perché suonano dal vivo sta gente, mamma mia, suonano veramente dal vivo. Allora, ha detto che perché hai schiacciato il pulsante quello lì? Niente, no, smettila, ragazzi, è tremendo, guarda la cosa, gli ho detto di no alla macchina, Gianni, questo sta facendo incazzare,
1: te la fa pagare
0: su tutto, lo fa pagare su tutto. Anzi,

0: Pensate, 1975, questo è un vinile, un 45 giri di Holgrin, Love Ritual è il titolo del brano che il ragazzaccio è andato a spulciare. Dove l'hai comprato? L'hai comprato tu? Ok. Mercatino, si trovano, insomma, al Green non è che si trovi proprio così, hai avuto intuito, hai avuto culo, Brian. Sì. No, perché dovete pensare, Gianni, devi pensare che è andato a un mercatino delle pulci.
1: Sì.
0: È andato e ha comprato tutto lo stock, no? Ha fatto l'offertona, lui fa così, fa l'offertona al signore, dice, tutti questi, quanti sono? Sono 50, no?
1: Ha fatto un unico blocco, dai.
0: Sì. 30 euro ha portato via tutto. Allora, il 70% è da buttare perché sporchi, rotti.
1: Immagino, vabbè. Certo.
0: Però il 30%, ad esempio, questo era all'interno di un lotto che ha comprato. Bravo, Brian. Allora, naturalmente con i soldi di tuo padre, no? Certo.
1: Per forza.
0: Fatti dare un po' di soldini anche da tua madre, minchia. All out of love are softly. Si è accesa la luce della redazione, vuol dire che la Sassa
1: si sta preparando.
0: Che anno è questo, Brian? E là, 80.

0: bella, che bella la musica, bravo Brian, sei partito veramente veramente così in sordina, però naturalmente sei un ragazzaccio. Allora, sottofondo come base musicale c'è, senti, conosci, no?
1: Questa,
0: questa DJ M, che la salutiamo, che ci ha dato l'opportunità di poter usufruire di un l'ha fatto proprio per noi, ecco, l'ha fatto per Dolce Alice Live questa base qui, proprio per parlare, parlocchiare sopra i nostri interventi,
2: il famoso sottofondo.
0: E noi la ringraziamo, DJ M. Allora, che dov'ero? Perché non mi ricordo più quello che volevo dire, di zanzare, non mi ricordo più cosa volevo dire. Comunque, vabbè, detto questo, io direi, dico, volevo parlare, a proposito, la redazione, Gianni, ti ha mandato qualcosa oppure non ti ha mandato?
2: Per il momento no, devo controllare sull'altro PC se ha spedito qualcosa e ti faccio sapere.
0: Perfetto.
2: Sicuramente qualche notizia
0: sì,
2: ci sarà.
0: Sì, ma sì, perché è puntuale e precisa, no? È un po' fatta la sua maniera.
2: Anche se ha la finestra al buio.
0: Ancora, prima era accesa, l'ha rispenta, prima era accesa. Prova un po' a vedere, vabbè, è ancora al buio? Sì, è ancora al buio, però poi arriverà.
2: Sarà in cucina, sì, sta cucinando sì. Sicuramente
0: ma
2: qualcosa.
0: Chi? Ma neanche un uovo sa cuocere. Feeling!

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: E abbiamo iniziato questa puntata con Alessandra Sasso in modo un po' diverso. Perché? Perché il protagonista, quindi avete ascoltato la canzone, avete capito ovviamente che si tratta di un uomo, avrete chissà, alcuni di voi secondo me riconosciuto anche chi è. Abbiamo chiacchierato, io dico abbiamo, però non so perché dico abbiamo, vabbè, ho chiacchierato con lui la scorsa estate con un brano totalmente diverso da quello appunto che abbiamo appena ascoltato in questo momento, ovvero Nebbia, che fu il suo, ormai non posso dire il suo ultimo, ma è il suo penultimo ormai singolo, uscito appunto sul finire del 2025. Di chi sto parlando? Bentornato, adesso io rido. Ste, come stai? Ovvero Stefano Nigrelli, per gli amici Ste, ma in arte Ste, come stai? Ciao Stefano, ma soprattutto...
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti, ciao.
0: Dalla provincia di Reggio Emilia, ti prego.
1: Non questo... ti posso sentito dall'accento.
0: Poi vabbè, l'accento, l'accento, guarda, ci sono due accenti, l'accento toscano e l'accento emiliano, che proprio mi sciolgono da morire, quindi... È così. Allora, bentornato e ben ritrovato, caro Stefano. Anzi, devo chiamarti in arte, Ste, come stai? E quindi, battutona, Ste, come stai? Allora, bisognerebbe fare così: Ste, come stai? Ok. Poi capirete perché.
1: Esatto, tutto attaccato.
0: Poi capirete perché. Ovviamente, abbiamo iniziato con la canzone che ti ho proposto sul finire, appunto, del 2025. Una canzone che è totalmente diversa rispetto a quella che andremo poi ad ascoltare dopo e chiacchierare insieme, perché era un brano un po' più cupo, un po' più introspettivo, un po' più grigio. Non che non sia profondo con il suo significato ben preciso anche l'ultimo, ma con sonorità diverse, con magari anche una sorta di un po' di messaggi diversi che tu hai voluto lanciare e trasmettere al pubblico che ti ascolta, no? Quindi quella presa di coscienza, la vita è fatta un po' di tanti tasselli, di tanti puzzle, no? E quindi tante volte alla fine poi si arriva a comporlo quel puzzle, quel quadro, e tu con Nebbia sei riuscito a comporlo, direi.
1: Certo, ma guarda, allora io sono un po' meteoropatico, quindi non è un caso che Nebbia sia uscita a novembre e sia così cupa, perché quando cominciano a sentirsi i sentori dell'inverno, io mi incupisco anch'io, quindi sì, diciamo che a me piace, mi piace, diciamo, tendo a potermi esprimere cercando di rimanere sempre me stesso, però provando a cambiare mood il più spesso possibile, perché comunque sia come persona che come artista penso di avere tante facce diverse e quindi le voglio proporre un po' tutte. Con Nebbia diciamo che ho lasciato uscire questo mio lato un po' più un po' più tenebroso, un po' più introspettivo, mentre invece con esatto, che è uscito adesso, diciamo che quel lato lì non è sparito del tutto, perché a livello testuale comunque rimangono certi concetti, ma espressi da un punto di vista musicale, insomma, in un modo totalmente opposto, molto più happy, insomma.
0: Sì, esattamente, questo è verissimo, questo assolutamente sì. Ma toglimi una curiosità, tu continuerai sempre a dire che sei nato batterista?
1: Sì,
0: non hai cambiato idea. No.
1: Beh, no, la nascita non si può cambiare. Al massimo mi posso evolvere in qualcos'altro. Addirittura a me piacerebbe tantissimo studiare altri strumenti.
0: Tipo?

0: tipo la chitarra è il mio grande sogno che porto avanti da anni, ma che mai sono riuscito a mettermici con impegno, insomma. Però il mio punto di partenza quello è e mai cambierà, insomma. La batteria è stato il mio primo amore musicale e il primo amore non si scorda mai.
1: Certo.
0: Non l'ho abbandonata del tutto ancora, ma non lo farò mai. Però insomma adesso mi ritengo più cantante che batterista adesso, dai,
1: certo,
0: diciamo così.
1: Certo. Arriviamo a questo, ok. Che mi ha colpito particolarmente, perché se ci pensiamo è veramente un qualcosa di quotidiano, nel senso che quante volte ci capita, almeno a me, sempre, quasi sempre, voglio dire sempre, ma quasi. Come stai, Ale? Come stai? Ah, ok. Poi magari questo ok, dietro quello ok, c'è un mondo, no? Sembra quasi che siamo sempre così di corsa anche nel dire ma sì, ok, va tutto bene, sì, tutto ok. Boh, e la cosa poi finisce lì.
0: Sì, diciamo che molto spesso la risposta alla domanda come va, come stai, tutto ok, così è molto sbrigativa. Per,
1: sì.
0: Diciamo per evitare di aprirsi, ecco perché. E diciamo che spesso fa un po' paura affrontare quelli che sono i propri demoni, magari farlo con qualcuno di cui con il quale non sei troppo in confidenza, anche se in realtà molto spesso poi le persone ti sorprendono, anche quelle con cui hai meno a che fare.
1: Sì.
0: E diciamo che anche dall'altra parte molto spesso non c'è una grande disponibilità ad ascoltare i problemi degli altri, forse perché siamo tutti quanti immersi in una vita talmente tanto piena di cose, di pensieri, di pressioni, di problemi, che diciamo che ci bastano già i nostri, ecco.
1: Sì, questo è vero, per carità, però io un però ce lo metterei, nel senso che mi sta bene, cioè me lo faccio star bene, magari quelle persone che sì conosci, che non sono magari proprio i grandi amici o gli amici di una storici di una vita, che ci può stare anche, sì tutto ok, sì va bene, che magari appunto non hanno voglia di ascoltarti, o magari quante volte, non so se ti è capitato, tu chiedi, loro ti chiedono come stai e tu ma sì, cioè so di là dell'ok, ma sì, sai, volevo dirti che invece a me questo qua, cioè tu stai iniziando a parlare e manco ti ascoltano.
0: Sì, verissimo. Beh, quello lì è il classico ciao come sto.
1: Esatto, esattamente. Bravo.
0: Chiedo a te come stai per poi vomitarti addosso tutto quello
1: esatto.
0: che vorrei dire io.
1: Ecco, mentre invece in ok, siamo troppo abituati a dire ok, però ecco, io mi aspetterei magari da persone più strette, più vicine al nostro mondo, che andassero anche oltre quel ok, è un'utopia magari, non lo so, può darsi, forse sì, forse no. Ma la cosa che mi incuriosisce è che questa canzone è vero che è nata in un certo senso dopo una discussione con tuo papà?
0: Sì, vero.
1: E perché il titolo ok? O quel ok perché in pratica la storia io la so di questa, ovviamente del perché, ma per così diciamo condividerlo, ecco, con chi
0: sì,
1: ci ascolta.
0: Allora, guarda, diciamo che in questo caso l'ok è proprio per non portare avanti una discussione che non sarebbe finita da nessuna parte.
1: Oh, sì.
0: Perché in quel momento lì, si trattava di un misunderstanding, chiamiamolo
1: certo,
0: così.
1: Certo, sì.
0: In
1: sì.
0: una discussione tra me e mio papà. Dove praticamente lui, insomma, preso da amore paterno misto a ragionamento puramente logico,
1: sì.
0: mi suggeriva di rapportarmi con le altre persone cercando di essere il più possibile sorridente, allegro e felice, che è assolutamente giustissima come cosa, però quando uno in realtà dentro non sta bene, non è facile fare.
1: Certo.
0: Quindi io avendo cercato di spiegargli questa cosa una o due volte, vedendo che comunque non c'era verso di, sì, di uscire da questa discussione, a un certo punto, vabbè, va bene, ok, e poi me la vedo io. Insomma, il succo del discorso è questo qua.
1: Sì.
0: E ovviamente nella canzone sono partito
1: chiaro,
0: da qua, per poi espandere il concetto.
1: Certo. Ovviamente un ringraziamento doveroso c'è sempre anche a Giancarlo Genise, che saluto, che spero prima o poi di riuscire,
0: certo,
1: a risentire.
0: Ciao,
1: è stata una delle mie più care e belle interviste, proprio ai miei esordi in una radio milanese, che poi vabbè chiuse, poi purtroppo il editore un annetto fa venne a mancare, ma mi ricordo che mi diede la possibilità di chiacchierare insieme a Giancarlo Genise, e poi ovviamente intervistando voi cantanti spesso ritorna ovviamente il suo nome. Ma c'è una particolarità, una mia curiosità che ti vorrei chiedere, perché tu lo sai, io ti seguo sui social, e quando è uscito appunto qualche settimana fa questo ok, quindi il tuo quarto singolo, no? Mi è piaciuta una definizione che tu hai dato e te ne vorrei parlare, vorremmo che ne parlassimo insieme. Tu hai dichiarato ok, è sconsigliato gli ottimisti, non adatto ai perbenisti, dedicato ai sorridenti ma un po' tristi.
0: Non me la ricordavo più neanche io.
1: La vogliamo sviscerare un attimo questa tua dichiarazione?
0: Sconsigliato agli ottimisti, nel senso quelli che tutte quelle persone che io onestamente non so come facciano, quando hanno dei problemi, dei pensieri, riescono, diciamo, a nasconderli dietro una maschera,
1: sì,
0: di un grande sorriso, una grande solarità, una grande cordialità quando si tratta di rapportarsi con altre persone. Quindi, diciamo, sconsigliata a queste persone, perché potrebbe portarle un po' nel baratro, ok? Cioè,
1: sì,
0: loro non hanno questo problema e quindi buon per loro, e ascoltare questa canzone potrebbe deviarli.
1: Ok.
0: Poi, okay. Non adatta ai perbenisti,
1: non adatto ai perbenisti. Non ti preoccupare che te lo ricordo io, stai tranquillo, non adatta ai perbenisti. Prego.
0: Non adatta ai perbenisti perché insomma, diciamo, il perbenismo di quelle persone che anche in questo caso io chiamo un po' fondamentalisti dell'ottimismo, cioè quelle persone che non si riescono veramente a rendere conto di una situazione di gravità psicologica, morale, ok?
1: Sì, perfetto.
0: Perché, diciamo, rispetto ai meri ottimisti, che comunque magari soffrono ma non nascondono, loro invece proprio vanno avanti con i paraocchi nel loro mood che hanno sempre avuto, senza accorgersi di quello che hanno intorno.
1: È vero.
0: Non so se mi sono spiegato.
1: Perfettamente sì, assolutamente sì.
0: Ok, perfetto.
1: Ok.
0: I sorridenti un po' tristi,
1: esatto,
0: perché la canzone invece parla di quelle persone lì che sono un po' come me, che insomma ci provano a prendere le cose con allegria. Infatti, appunto, la musica della canzone è molto allegra, molto up tempo.
1: Sì, esatto.
0: Però sotto sotto fanno anche fatica a non esprimere i loro lati un po' più scuri.
1: Ma poi posso dire una cosa, ascoltandola, a me piace l'idea, e ogni tanto, sai, quando magari, insomma, tanto non ci ascolta nessuno, insomma, vabbè, ormai lo dico, sai quando magari ricevi un sacco, cioè suona il telefono, tu vedi chi è, devo rispondere, però poi iniziano con il pippone, come stai, come non stai, come va, come non va, a un certo punto tu stesso lo dici, no? Cioè, ok, diciamo pure anche questo ok, va bene, però molte volte ognuno di noi ha bisogno di dire lasciatemi in pace, no? Ok, io vi faccio bene, magari tu vorresti che io mi facessi sempre vedere felice, pimpante, sorridente, contenta, eccetera, eccetera.
0: Sì, certo.
1: Ma mi lasciate stare anche un attimo, anche nel mio non star male, no? Nel non dire sempre ok.
0: Sì, ma anche perché appunto in realtà prendersi dei momenti per se stessi, anche per riflettere, per analizzare il proprio stato d'animo, cioè è una cosa che fa bene.
1: Certo.
0: Anche se fa paura, perché affrontare i propri mostri interiori fa paura, però è necessario, e nasconderli, come ad esempio parlavamo dei linguari degli ottimisti di prima, è sì. deleterio, perché alla fine sì. uno rischia poi di sovraccaricarsi di cose e scoppiare.
1: È vero, verissimo, verissimo. Ascolta, questo
0: in realtà è positivo ritirarsi sì. in se stessi e non per forza piegarsi al volere di convenzioni sociali che ci vogliono sempre felici e sorridenti. Chiaro che non puoi neanche dopo uscire fuori ed essere sempre
1: certo.
0: Un funerale, però
1: no questo no, però
0: le due cose.
1: Esatto, però ci sono anche momenti in cui magari uno vuole stare anche nel suo mood down e non up con se stesso e non dire ok, oppure ok lo dico, però poi lasciatemi stare, stop, volete stare no. contenti, lo dico, va bene, però basta, ecco. Senti, siamo arrivati al quarto singolo, ma ci saranno delle novità? Ci sarà magari un EP? Ci sarà che si può dire qualcosa, insomma?
0: Certo, sì. Allora, guarda, per il momento la programmazione prevede altri due singoli
1: okay.
0: alla fine dell'anno, dove verrà un po' fuori il mio lato un po' più romantico.
1: Sì.
0: Soprattutto nel singolo estivo.
1: Mi stai incuriosendo moltissimo, ma non ti chiedo nulla perché così potremmo risentirci.
0: Sì, molto volentieri. No, diciamo che ecco, come dicevo prima, mi piace mostrare il più possibile tutti i lati di me. Finora ho affrontato certi temi, però voglio mostrare anche appunto il mio lato romantico,
1: certo.
0: sempre nella mia maniera, ok? Che non è non è tutto rose e fiori.
1: Ma non però, è mai tutto rose e fiori, non è mai tutto rose e fiori, fidati.
0: No, mi fido assolutamente.
1: Fidati. Ecco, va bene. Però sono curiosa di scoprire questo tuo lato, in questo tuo lato musicato, ecco, in musica, scoprire come sarà, come stai romantico. Speriamo allora in questo caso che l'estate arrivi in fretta, diciamo, anche se è appena arrivata la primavera, però speriamo che arrivi presto anche, adesso per carità, adesso è giusto che ci sia il giusto periodo, come si suol dire, di promozione di quest'ultimo singolo, però adesso mi ha incuriosito, quindi aspetto con ansia anche il brano estivo, ovviamente.
0: Anch'io aspetto con ansia perché... personalmente è una delle mie preferite, quindi
1: allora ne parleremo per bene, andremo a scoprire il perché, il per come, preparati, sarò la tua Marzulla, sappilo. Allora, come tu ben sai, fatti tu pubblicità sulle pagine social e poi sarai tu adesso in chiusura a lanciare questo appunto ok, in attesa di risentirci poi più in là per il brano, quello che sarà prettamente estivo. E grazie per questa chiacchierata insieme.
0: Grazie a te. Allora, mi trovate su Instagram e TikTok principalmente come stai, tutto attaccato, tutto minuscolo, importantissimo. Poi sono ovviamente su Spotify e tutti i digital stores vari ed eventuali, tutti quelli che vi vengono in mente, Apple, Amazon, YouTube, eccetera, eccetera. E ragazzi, grazie per questo tempo passato insieme, streamate il pezzo, ok, non adatto agli ottimisti e ai pervenisti, ma molto invece ai sorridenti e un po' tristi. Ciao!
1: Grandissimo, buon ascolto, ciao, grazie.
0: Grazie a te.

0: Ringraziamo Alessandra Sassa, perché sempre, beh, poi fa tutto lei, cioè sinceramente chiama gli artisti, si organizza, ma è giusto, perché insomma ci fa un sacco piacere che lei si occupi di questa cosa qua. Sai perché, Gianni, ho fatto fare alla Sassa le interviste? Perché mi sono rotto le balle veramente.
1: Non ti va più, eh?
0: No, ma non ne ho voglia, ma chi? Ma... No, lei è bravissima, io magari ho qualche problema nel fare.
1: Alessandra ci sa fare, è il suo mestiere, tra l'altro. Quindi...
0: Ti fa che? Il suo mestiere di che?
1: Ah, di fare le interviste.
0: Sì. Non sa fare una trasmissione normale, di conduzione normale, però le interviste, no, perché lei va a spulciare, giusto. Bene. Continua la grande bella musica di Dolce Alice Live. Io direi, bravo, che bella questa, Brian. Ma sei bravissimo, mamma mia. Pick up the piece, Average Wheat Band.

0: quanto riguarda Average White Band, capito? The Best of Mastercut. No, no, per farvi capire che non è che siamo qui a giocare ai quattro cantoni.
1: Micio, micio, bau, bau, appunto.
0: No, per farvi capire che siamo dei cretini, però insomma qualcosa, qualcosina...
1: Di buono la facciamo, forza.
0: Qualcosina di tranquillo sappiamo farlo. Tra non molto arriva il Vintage Italy, mi raccomando, fate i bravi perché questa volta ce n'è... No, ma non arriva ora, prima arriva un'altra cosa che a noi piace moltissimo. Phil Lake dei Bad Company.
1: Wow.

0: Ah, Lochetta. Allora, caro Gianni, per favore, ci sei? Pronto?
1: Sì, sì, sono qui.
0: Stai annaffiando il giardino? Perché...
1: No, perché... Assolutamente. Sto vedendo se la redazione mi ha mandato qualcosa. Vediamo.
0: Ah no, prima non abbiamo dato né WhatsApp né la mail. Guarda, siamo veramente dei disgraziati.
1: Proprio catastrofici. Vediamo un po' se riesco a beccare...
0: Sì. Ecco, no, non sa, è degli anni che è con noi, non sa ancora né il WhatsApp né il...
1: No, se vuoi diamo il WhatsApp, quindi cari amici, prendete blocco notes e penna e segnate 348-349-1141, il nostro WhatsApp.
0: Allora, la mail, la dico io di solito, lo diceva Patrizia, dolcealicelive@gmail.com. Cari Valdini, lo sai cosa c'è ora? Lo puoi presentare?
1: Vintage Italy.
0: Presentalo in maniera corretta, dai, come sai fare? Dai,
1: carissimi amici, adesso è il momento di ascoltare la grande musica italiana di una volta, Vintage Italy per voi.
0: Bravo, va, ha imparato qualcosa, sta con me, certo.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Per favore, vedi, ma che ci vuole? Lo vuoi? No, perché poi mi confondi. Ti serve qualcosa? Perché quando fai questi giochetti qua d'audio è che ti serve. La macchina non te la compro! Ritornando chiaramente all'inizio.
1: Una bicicletta già ti può bastare.
0: E sentiva bene elettrica, se no va a piedi, cioè devi pedalare, figliuolo. Allora, Gianni, mi hanno detto, ho visto perché si è accesa la luce del computer e la finestra della redazione, evidentemente forse stavano lavorando all'interno e ti hanno mandato qualcosa? Sicuramente.
1: Sì, ma pensa che questa notizia fa al caso proprio di Brian, che vuole la sua auto nuova per il suo prossimo compleanno, i prossimi 18 anni che compierà. Caro Brian, guarda, è successa una cosa strana, è successa in Germania a Trostberg. Uno compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi dal valore di 32.000 euro.
0: Cioè, ma che. No, ascolta, cioè, ma no.
1: Il culo che anima, lasciatemelo dire. Ma...
0: No, posso dire una cosa, ma quant'è cretino chi l'ha venduta? No, perché d'altronde.
1: Cioè... No, cioè, dimentichi il lingotto d'oro là dentro e te la vendi, cioè, per 15 euro peraltro.
0: No, vabbè, cioè, vabbè. Ogni giorno ne nasce sempre qualcosa, ogni giorno è così. Ma quanto sono cretini al
1: mondo. E invece, Max, ti è mai successo a te che ti hanno invaso nel giardino di casa?
0: Invaso in che senso? Mi hanno invaso?
1: Hai trovato della gente, tu che ci fai qua? È successo in California. A Temecula, in California, sono stati sorpresi all'arrivo di un pallone aerostatico con una mongolfiera e gli sono atterrati in giardino. La bellezza di 10 persone. Gli coniugi hanno aperto la porta. E beh, che facciamo qua? La festa?
0: No, ma sì, forse è un momento di difficoltà del.
1: Ma tu apri la porta per andare in giardino e trovi una mongolfiera atterrata sul tuo giardino, dici, ehi, com'è questa storia?
0: Pensi se trovavi quattro buche, per dire, no? Che già Allora, continuando con la musica, cari amici e cari amiche, poi arriverà anche.

0: io ti capisco benissimo. Gianni, sei un pesce fuor d'acqua senza la Patrizia, te veramente fai avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro.
1: Ti ha fatto. Se sto qua fermo, ma che stai a dire?
0: Ti vedo, ti vedo. Prima mi hanno detto, guarda, c'hai il microfono in mano con le cuffie da annaffiare il giardino. Ma come annaffiare il giardino? No, vabbè, vabbè. Ma noi siamo fatti così, Gianni, l'ho fatto per scherzare, chiaramente. Se sta a scherzare, se scherza. Detto questo, Boogeyman, arriva Boogeyman Orchestra, poi il nostro Loris, ma se è già arrivato, se è già pronto, guarda, è già pronto. Sei veramente brutto, Loris. Cioè, no, veramente, per la tua età, veramente, non so come. Vabbè, allora, siete pronti, sì? Però prima un brano e poi, naturalmente, la pillolina di Loris Barker.

laugh, make me smile, make me yours.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.
0: Radio Tigullio, con te.
5: Sempre.

Woman in Chains è una celebre canzone dei Tears for Fears, pubblicata nel novembre del 1989 come secondo singolo dall'album The Seeds of Love. Il brano è noto per essere un potente inno femminista che affronta toni legati alla realtà degli abusi domestici e alla condizione della donna in una società patriarcale. Ci sono collaborazioni di spicco. La canzone, ad esempio, vede la partecipazione della cantante soul statunitense Oleta Adams, che condivide le parti vocali con Roland Orzabal. Orzabal la scoprì mentre cantava in un bar in un hotel a Kansas City e rimase così colpito da volerla coinvolgere nell'album. Tra i musicisti di eccezione, la batteria suonata da Phil Collins, che contribuì a dare...

Il singolo è stato un successo internazionale, raggiungendo le top 40 in numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Italia e Paesi Bassi. Woman in Chains, Tears for Fears, perché la radio è il teatro della mente.

0: accendi termosifon, così dicono, dicono, dicono. E dicono.
1: In estate?
0: Sì, sì.
1: In tutto sto freddo, senti.
0: Sì, sì. Ma deve essere la stanchezza, deve essere, o la veneranda età. Allora, grazie a Loris Barchi che ci ha dato la pillolina, arriva, fa la pillolina ed esce dalle
1: e
0: mani.
1: Scappa.
0: E scappa, non riesco a capire perché faccia così, però comunque detto questo, grazie Loris, torno molto i saluti perché abbiamo quasi finito un'altra puntata di Dolce di Celaio.

0: Is Real per Blue Magic, Stop to Star. Sentite che brani facevano nel 1975. No, vabbè, vabbè.
1: La vera musica, la vera musica.
0: Questa è da Atmosfera, questa è da Amore Mio, strappami le mutande.
1: Da tetta a tetta,
0: da tetta a tetta. Sì, è vero, ci sta, da tetta a tetta ci sta. Allora, a proposito di tette, cioè, no, nel senso buono, chiaramente.

0: Hai una notizia, caro Gianni, perché vi hanno detto.
1: Sì, che non ne mancano mai. La redazione mi sta, come dire, sta fornendo di tutto e di più. Un commerciante, pensa, ha rischiato grosso per una disattenzione. La busta con le banconote è stata recuperata dopo due giorni di ricerche. Cosa è successo in pratica? Butta 7.000 euro in contanti nella spazzatura.
0: Ma va.
1: Poi va dai carabinieri e dice: ho sbagliato, trovate quel camion dei rifiuti.
0: Certo.
1: Cioè, ma che sei rincoglionito? Come fa a buttare i soldi? Cioè,
0: no,
1: per fortuna poi hanno risolto che dopo due giorni hanno recuperato il denaro.
0: Ho capito, ma sei un coglione. Cioè, ti ho detto proprio così,
1: papà. Certo, perché, cioè, ma scherzi,
0: ma cioè, lui ha messo i soldi nello stesso, magari in un sacchetto uguale
1: dei rifiuti, perché
0: uguale,
1: esatto,
0: magari per confondere, no? Ora esco fuori con 7.000 euro, mi rapisco
1: e poi butta i soldi invece dalle, e a casa si è portato l'immondizia, immagine, apre poi e trova, ma che è qua?
0: Sì. Ma sono così, ma veramente è un mondo fatto in quella maniera lì. Bene, la musica c'è, Brian, anche perché poi abbiamo finito, quasi.

0: uno dei tanti brani, come li chiamo io, goderecci di Brass Construction. Anche questo in vinile. No? No? Brian, no? Questo CD? Ah, vabbè. Se lo dice lei, vi fido. Insomma. Devo ringraziare chi ha curato la parte tecnica, perché finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live. Brian Bellè, grazie di tutto, ragazzo. Un ringraziamento va naturalmente alla redazione, l'Alessandra Sassa Piccione, detta anche il Gabibbo Bianco. Mi sono solo inventata ora questa qui.
1: Novità dell'ultima ora.
0: Un ringraziamento al sottoscritto, cioè a me, e poi naturalmente
1: ti ringrazio da solo
0: e poi non lo fa nessuno, e poi un ringraziamento a Gianni che
1: grazie Max
0: ha condotto con il sottoscritto un'altra puntata carina, molto carina, di Dolce Alice Live. Ciao a tutti, mi raccomando, fate i bravi, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
3: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
9: scemo! Ehi, da brava!
10: Radio Mania, Day by Day!
11: Non va bene!
10: Con Luigi Guarneri!
12: Vi aspettiamo tutti!

dovrebbe essere così grande da capire quanto è piccolo. Usare bene le parole, lame infuocate nel sole, cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare, fermarsi solo per non scappare prima di andare via.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su Olgo Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente

ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415. Oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi il rossetto, che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un

E poi si è sempre felici, ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata, ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Goodbye baby, snug in your bed, right now you are sleeping.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official,
0: con l'H tra la C e la
1: con
0: R,
1: H e finale.
0: Benissimo, a ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo,
0: grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Betavia è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Amici e amiche di Radio Tiguglio, ciao a tutti, io sono Giampi, sono qui solo per ricordarvi che ogni martedì mattina alle 11 e in replica il venerdì sempre alle 11 c'è Mondo Pazzo, ovvero sia notizie pazze, curiosità varie dal mondo e ovviamente la nostra buona musica. Quindi vi aspetto martedì mattina alle 11 qui su Radio Tiguglio, non mancate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Radio Tigullio, non-stop music!
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

specchi e luci su di me nascondo, che mi eccita il dolore a fondo. Non sento più niente.

0: Aura Musica Simona Vaira anche oggi con il suo nuovo singolo tra le nostre promozioni, si chiama Erotica, ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Siamo nel 2005, quindi torniamo indietro di 21 anni. Simone Cristicchi debuttava con questa canzone che destava curiosità. Vorrei cantare come Biagio Antonacci.

0: Biagio Antonacci.
1: Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Simone Cristicchi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 2005. Andiamo avanti? Sì, torniamo alle nostre promozioni. Ad alta rotazione anche questa settimana il singolo di Francesca Gallo da Bologna, si intitola Leggera.

Clementina è il nuovo singolo di Beppe Del Re qui a Ora Musica. Ancora ritmo perché c'è Sara Tommasi, anche lei è uscita con un nuovo singolo, anche lei tra le nostre novità. Questa sua nuova canzone si chiama Soltanto Tu, l'ascolti qui a Ora Musica, la vetrina della musica

0: Michele Camillò è tornato con un nuovo singolo tra le novità di Ora Musica questa settimana. Era Sana Follia.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Giguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: cercando un aereo, ma non ti trovo.
1: Sulle nuvole, questo è il titolo di Dario Millotti, qui a Ora Musica tra le nostre novità. Oggi Dario Millotti ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Che meraviglia l'Angolo dei Ricordi oggi di Ora Musica. Another Brick in the Wall, dall'album The Wall ci sono i Pink Floyd.

Oggi abbiamo trovato veramente la storia della musica nell'angolo dei ricordi, con The Wall, i Pink Floyd. L'angolo dei ricordi torna lunedì qui a Ora Musica, visto che domani e domenica ci sarà Ora Musica Weekend e ci occuperemo solo delle novità. Adesso, a proposito di novità, MDC, Ti Perdono. L'ultimo

0: perdono. Questo è il singolo firmato MDC tra le novità di Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15 e 33 minuti.
3: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

Anche oggi ora musica The Flow, Home Tare Tonight, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra produzione del sapore internazionale con una voce particolare, quella di Kiku.

0: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
1: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web.

0: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
5: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
6: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché?

0: Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits, 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar. E in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band British. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-51-54-690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock, poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Harry Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 34 minuti.
0: Radio Tiguglio, con te.
2: Sempre.
3: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
4: La tua musica è di nuovo in classifica.
5: Beh, di quando ero un rock and roll.
4: E ora che vuoi essere, Johnny?
5: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Trisequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Trisequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino ad arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Trisequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
1: Benvenuto weekend.
2: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo, felicissimo di essere con voi.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Ecco il primo di oggi.

e Jovanotti. La potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: Oh, yeah, yeah, yeah.
1: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
2: Benvenuto Weekend.

0: Fabio Veneziano.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
3: Su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
4: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano gli Erasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Com'è nato? È nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia. Però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata, e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali,

0: Allora, Lorenzo, vogliamo intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola e noi seguivamo dei corsi, organizzavamo noi per una settimana. E insomma anche altre scuole l'avevano fatte. E suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome. Stavamo studiando il romanticismo tedesco. Ci siamo detti, apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae. E siccome andavano de moda i Maneskin e noi avevamo 17 anni, abbiamo detto: ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi. Del nome, una roba
0: Ma
1: veramente, io
0: sai,
1: non ho mai sentito un nome storpiato così
0: ma
1: tanto.
0: guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima, ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo,
1: Grazie,
0: veramente.
1: grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Selsam. La gente fa:
0: Diciamo,
1: che, come si scrive?
0: no, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella
1: Oh
0: canzone,
1: sì,
0: e quindi va
1: quello sì.
0: benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente che giro per Roma, mi guardano e fanno: ma tu sei Scusa Mamma Se? No, regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15. Cioè, prima di quella là, l'altra che era andata virale era quella per l'università, canteremo un ritornello. Ma tu sai canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi perché mi guardano e dico: tu sei Scusa Mamma Se, canteremo un ritornello. Cioè, proprio.
0: Vabbè,
1: È difficile.
0: sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta, cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Selsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam. E insomma, il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io. Non penso ci sia altra gente che si chiama Selsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire. Ti auguro tutto il bene del
1: Grazie.
0: mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando, una cosa
1: Grazie.
0: importante, sei giovanissimo, i sogni si possono realizzare e tu ci stai
1: Ma
0: riuscendo.
1: ne sono convinto anch'io, penso che è un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno. I sogni si possono realizzare, però bisogna lavorarci
0: Assolutamente.
1: sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente. Hai portato in musica
1: Grazie
0: un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: mille, grazie mille, grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico Come Va di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Tiguglio.
2: 24 hour music radio.
1: Benvenuto weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, maledetti innamorati dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Benvenuto al weekend!
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
2: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
3: Benvenuto al weekend! Tutta la musica per te.

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend. Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: io non me lo ricordo tutto. La colonna sonora sì, ci sono 13 pezzi che sono favolosi, il film tutto però non me lo ricordo. Ovviamente stiamo parlando di Hitch, che è praticamente il film secondo me più musicale che ci possa essere di Will Smith. E ci stanno dentro tantissimi, ci sta Stevie Wonder, c'è il brano Reason cantato agli Earth, Wind & Fire, questo pezzo cantato agli Earth, Wind & Fire che è This How I Feel. Beh, io lo rivedrei solo ed esclusivamente per ascoltare la musica.
1: Style. Your style.
2: My rock.
1: Your style in your music.
0: Ben arrivati a tutti quanti voi, abbiamo voluto cominciare con gli Earth, Wind & Fire, This Isn't How I Feel, tratto dal film Hitch con Will Smith. Beh, ben arrivati, Enrico Gallotta ai microfoni, Faber De Vita dall'altra parte, Franco Ari, siamo pronti, cominciamo. Jets in the house.

Country Basic, Jetson House, un pezzo di 5 minuti e mezzo che non abbiamo mai programmato. Faccio un po' di tosse perché mi si stava praticamente abrugando la voce, così come si suol dire. E continuiamo a parlare di musica, perché My Rock and Soul, voi sapete che praticamente sono 50 minuti circa di musica che va dal rock al soul. Cerchiamo di farvi ascoltare dei successi presi dal passato, li ricerchiamo, andiamo un po' in giro nella nostra come dire, discoteca musicale, stavo per dire videoteca, ma in realtà c'è una parte, un canale che potrebbe essere adibito a videoteca, ma noi soprattutto abbiamo vinili, quelli là vecchi, qualche CD e tanto tanto wave. E dicevamo che praticamente ci piace farvi ascoltare pezzi del passato, ma ci piace anche darvi qualche informazione sulle novità. E a proposito di novità, questa settimana avremo qualche novità per quanto riguarda il rock. Vi anticipo che ci saranno i A Certain Ratio con un pezzo bellissimo che si chiama Berlin, e altro invece per quanto riguarda il soul, l'R&B, insomma un po' di musica nuova da ascoltare. Quando parliamo di musica nuova parliamo di pezzi che sono usciti quest'anno e che magari sono usciti anche da pochissimi giorni, perché noi abbiamo la possibilità di potervi far ascoltare anche qualche quasi anteprima. Ci proviamo almeno queste. Jazz in House, Count Basic, abbiamo parlato di Hitch e adesso invece ci appropinguiamo ad ascoltare altri due pezzi bellissimi. Uno è degli Adamasons e l'altro sono i ZZ Top.

0: Soul.
1: E come vi dicevo, eccoli qua, The Madsons con Double It in una versione radiofonica. È un pezzo che è uscito l'anno scorso, che non vi abbiamo mai fatto ascoltare, ma che io credo che ci sia, come dire, tutta la stoffa per poter diventare un pezzo rock molto importante.

uno dei più bei pezzi dell'ultimo album che hanno presentato a Milano l'anno scorso, nel 2019, credo al Circolo Magnolia, sì, perfetto. Sono stati anche prima in Italia, sono stati nel 2017. Adesso invece ZZ Top, Keep Sunglasses.

incredibile, ipnotizzante, da De Guello, che ha quei due puntini che ricordano un po' anche il simboletto di Motley Crue. Che ha visto il film sa che quei due puntini hanno un significato particolare. ZZ Top, questo pezzo è uscito nel 1979, prima nell'album, poi c'è stato anche un'estrazione come singolo. Keep Sunglasses qui a My Rock and Soul di questa settimana. Ed è arrivato la prima vera novità di questa puntata, stiamo parlando di A Certain Ratio, è uscita quasi 20 giorni fa, il titolo di questo pezzo è Berlin.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: My Rock and Soul, your fusion with music.
2: Sometimes we're

Conscious Music Make Me High qui a Mairo Cazzol di questa settimana. Novità assoluta e ancora una novità, Eric Hutchinson.

0: novità una dietro l'altra, Eric Atkinson con Cooler Than You e prima ancora The Valencians con Music Make Me Hide. Ma tenetevi forte perché le prossime due sono anche quelle due novità.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: My Rock and Soul.
4: And Soul.
3: Un suono di classe nel tempio della musica.

che bel finale. Romantico, bello. Max con Blueberry Eyes, una novità su My Rock and Soul, e vi ricordo appunto che siete in compagnia di Enrico Gallotta, di Faber De Vita e di Franco Airi che è dall'altra parte. E questa settimana si sono proprio sbizzarriti, in realtà l'abbiamo fatto un po' insieme perché le novità sono tante, anche quella che state ascoltando in sottofondo fondamentalmente è uscita da pochissimo. Si tratta di Ray e il titolo di questo pezzo nuovissimo e molto bello è Helpless.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: And so.

1 marzo 2017 Lavigne firma un contratto con la BMG Ride Management e da allora è stato un successo dietro l'altro. Questa era Tell Me It's Over e adesso un'altra novità, You and Me Song, Joey Crocus.

Money di Lady qui a My Radio Console di questa settimana, una puntata che è stata ricca di novità. Siamo arrivati alla fine, alla conclusione, il momento dei saluti. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano, e vi salutano su un pezzo veramente meraviglioso e classico. Loro sono i Bee Gees e questa è Night Fever. Alla prossima, ciao, un bacione.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: in onda su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio, ascoltarla è un gran piacere.
2: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
3: È nato tra la fine degli anni 70 e cresciuto negli anni 80. Lo smooth jazz unisce l'eleganza del jazz tradizionale con sonorità moderne, melodie morbide e atmosfere rilassate, perfetto per accompagnare un viaggio, una serata tranquilla o semplicemente un momento tutto per sé. E del jazz dintorni, questo genere è il protagonista. Ben trovati ancora nella nostra passeggiata con Marco Del Weis in questa puntata. Qualche pezzo nuovo che si mischia con altri già collaudati. Sempre nuovi nomi si aggiungono alla nostra trasmissione. Tali Jones è un giovane sassofonista di 27 anni, noto per il suo album di debutto nel 2022, Soul Assassins, e per il nuovo singolo Midnight Strat, che ascolteremo tra breve. La seconda canzone combina elementi di positività e illuminazione, spesso ispirati ad albe e tramonti. Lui è Dee Rollard, che è un polistrumentista, compositore e produttore jazz di Chicago, noto per il suo stile che fonde smooth jazz, soul and R&B. Le tastiere nella sua musica sono le protagoniste anche in Melodies of the Heart. Nel nostro cammino troveremo la musica, quella nuova, di Judah Seeley, nuova proposta che si intitola Gravitate, un pezzo che scivola bene e ritroveremo al 100% anche prossimamente. Benvenuti a Jazz e dintorni.
1: Il meglio.

0: jazz e dintorni.
1: Vi faccio una domanda con una risposta scontata. Potevamo non ascoltare Adam Ably? Suona in un modo che non puoi farne a meno. Poi ognuno di noi ha i suoi preferiti. Con il fatto che lo faccio passare tanto in trasmissione stiamo conoscendo la sua musica, pezzo dopo pezzo. Molto bella anche questa di oggi, una copiata che non è passata inosservata. Saremo in Double Vision, inciso nel 2018. Si chiama Party People, Adam Ably e Jeff Lorber insieme. Grande suono. Come grande è il pezzo con un ritmo che solo lui riesce a creare. Akira Jimbo, dal Giappone, ex componente che va e torna nei Casiopea, altro gruppo di fusion molto importante. La canzone, per chi ascolta il jazz e dintorni da tanto tempo, l'ha già ascoltata sicuramente. Mi piace molto questo pezzo che si chiama Take It Easy ed arriva da 21, o 21st, album uscito nel 2017, dove troviamo un altro grande sax, quello di Richard Elliott. Mentre l'ultimo pezzo che vi faccio ascoltare è con un pianista che ogni tanto ritroviamo con piacere. Molto fluido il suo modo di suonare, figura di spicco nel mondo dello smooth jazz. La sua musica fonde armoniosamente influenze jazz, pop, classiche. Lui è Jonathan Fritzen, pianista svedese che troviamo con il suo ottavo disco, Piano Tales. La traccia si intitola 80-80 Ways. Adesso suoniamo la musica.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni su Radio Tiguglio. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
8: Welcome a Radio Show.
9: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
10: New Time Music.
11: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
12: Ufficiale di Radio Tiguglio.
13: Le 19 e 34 minuti.
14: Radio Tiguglio Web,
15: la colonna sonora della tua giornata.
12: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
16: Il modo migliore di proseguire la nostra trasmissione è ascoltare la musica di Demetrius Crayon Labors. Questo che ascolteremo tra poco è il suo nuovo pezzo che si intitola Chosen, una canzone soft nelle mani di questo pianista di Detroit, ancora una volta capitale della musica. Poi ritroveremo dopo Two Hearts la voce molto particolare di Lindsay Webster con la canzone che si intitola come il nuovo lavoro, Music in Me. Ho letto che lei ama del nuovo disco la canzone Serenity Prayer perché si è dedicata anche alla produzione. Ho adorato creare tutti gli sfondi e le armonie, dice. E sicuramente l'ascolteremo nei prossimi jazz e dintorni. Dopo vi farò ascoltare un'altra grande collaborazione tra mostri sacri.

Così è Will Downing, la canzone che ascolteremo, Catch a Feeling. I due artisti uniscono il sax di Najee e la voce del soul di Will Downing con esibizioni dal vivo previste per tutto il 2026 di Najee. Vi auguro buon ascolto.

0: ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ciao, I'm Lindsay Webster, now on Jazz and Dintorni. Here's a song of mine and I hope you enjoy.

0: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere.
1: Ci sono ancora tre canzoni prima della fine. Questa che arriverà è un pezzo già vissuto in trasmissione con il chitarrista Joel Del Rosario. Ci sarà la sua presentazione. Ancora Softy, il nostro appuntamento di jazz e dintorni. Un pezzo che sicuramente farà rilassare e che riporterà tutti quanti noi alla fine del 2025. Pete Dingon e Anthony Island con il disco che parla di Los Angeles e dei suoi luoghi conosciuti. Ascolteremo LA Wives. Chiuderemo in bellezza, nel vero senso della parola. Lei è stupenda musicalmente e non solo. Brasiliana, finalmente una bella bossa nova con Eliane Elias da San Paolo do Brasile. Pianista che con la sua voce crea già grandi emozioni. Chiuderemo il jazz dintorni di oggi con Bubbles, Bangles and Beats, canzone popolare tratta da un musical del 1953. La versione di maggior successo pare sia quella di Peggy Lee del 1954, ma anche altri interpreti, tra i quali Frank Sinatra e Sarah Vaughan, hanno rifatto la canzone. Oggi si chiude con un grande pezzo il nostro appuntamento, che vi ricordo tornerà su questa radio nella prossima puntata. Quindi adesso mettetevi comodi e buon ascolto. Ciao da parte mia, Marco Del Vais. Alla prossima.
2: Hi, this is guitarist Joel Del Rosario, and now spinning on Jazz e Dintorni is my latest single, Chasing Sunsets.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

Lui è stato uno dei musicisti più richiesti all'epoca, fra gli anni 60 e 70, ha incontrato delle realtà importantissime come Beatles, ad esempio, oltre a Rolling Stones, Ray Charles, Eric Clapton, Sammy Davis Jr., Sam Cooke e altri.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti, registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Harry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
3: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
4: Yeah, yeah.
5: L'artista jazz della settimana.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Su Just Train siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta: la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrente, al sudor métele el diente, pa' que te bendiga Dios.

Una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza. Home Free, The Breakdown Medley.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

raffinato che abbiamo scelto come primo dei due singoli dedicati alla disco degli anni 70. Poi nel corso del nostro Let the Music Play Extended Version, amici, ci sarà spazio anche per gli anni 80, per la house music ed infine per gli anni 90. E adesso, ragazzi, qualcosa di veramente meraviglioso.

0: Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.
1: Molto bene ragazzi, accantonati anche per quest'oggi gli anni della disco degli anni 70, siamo arrivati all'appuntamento con il Poker Dust degli anni 80, ripartendo dal 1983 di Paul con Good Times.

Abbiamo aperto la parte, scusate il gioco di parole, dedicate alla dance degli anni 80 con questo pezzo made in Italy della Hall Record di Milano. Era la fine del 1983 quando Paul Paul con la voce di Fred Ventura usciva con questa Good Times. Restiamo in tema di produzioni italiane, amici, in quanto siamo pronti ora per trasferirci dalla Lombardia al Veneto, dalla Hall Record di Milano alla Time Records di Verona. Qui siamo insieme al trio Cattafesta Crivellente Farina, che nel 1986 produce questo disc jockey romano Tommy Mix, Tommy Carish, con questo brano che è andato veramente bene, intitolato Speedy Life, vita veloce. Se era veloce nell'86, figuriamoci oggi, ragazzi.

Era il 1983 quando Joe DJ ci regalava questa Les American, terzo dei quattro singoli dedicati alla dance commerciale degli anni 80, terza produzione italiana dopo Tommy Kerish e dopo Paul Paul. Passiamo ora a qualcosa di internazionale, per farlo dobbiamo ritornare al 1986, dove eravamo stati una decina di minuti fa, 6, 7 minuti fa, 8, dai, mettiamola pure così. Siamo insieme a Taylor Dane, una bella ragazza bionda, all'epoca era veramente molto molto carina, oggi non lo so. Cantava veramente bene, aveva una voce soul. Questo pezzo però è un breakdance party, chiamiamolo pure così. Tell it to my heart.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume,
1: pop up the volume, disc. È proprio così, ragazzi, come dice la mia bella voce fuori campo, noi le abbiamo tutte. Gli artisti degli anni 70, 80, 90 li abbiamo tutti, anche quelli della house music, che in tanti di noi magari hanno accantonato, abbiamo accantonato, perché era un genere musicale molto robusto, molto cattivo. Praticamente quando è arrivato nel 1987 è stato come prendere non un pugno nello stomaco, ma un calcio nello stomaco, perché insomma ha cambiato veramente il mondo della dance e praticamente lo ha reso più cattivo per qualche anno. Adesso rallentiamo, perché questa sera non abbiamo avuto pezzi molto lenti finora, però si ballava anche questa ritmica qui, e qui siamo proprio all'inizio della house music. Siamo insieme a Paid in Full di Eric B and the Rakim, il disco caratterizzato dal dollaro. Eh sì, la copertina era raffigurante una banconota, ovviamente sotto forma di

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.
2: E quando manca un quarto d'ora alla conclusione del nostro appuntamento del venerdì sera, il Let the Music Play Extended Version, amici, ecco centrati nella parte conclusiva, quella dedicata agli anni

nei primi anni 90 o comunque nella metà degli anni 90, quando c'erano gli 883, Max Pezzali e Mario Repetto, ci siamo riconosciuti un pochino tutti noi maschi nelle loro canzoni, come in questa Non ci spezziamo. Detto questo, ragazzi, siamo lanciati verso la conclusione, andiamo con qualcosa di più veloce, che dite? Direi proprio di sì, Le battute per minuto sono decisamente più veloci rispetto a quelle precedenti. Siamo sempre in tema di produzioni made in Italy, siamo con Ready or Not del 1999 del DJ Dado, in questo caso coadiuvato, seguito, accompagnato dalla voce di Simon J. Che questo è uno di quei pezzi che ha fatto veramente epoca in quel periodo, come tutte le produzioni musicali del DJ con sei facce. DJ Dado.

testimonianza di quanto fossero importanti le produzioni musicali made in Italy negli anni 90 è il fatto che molto spesso gli artisti italiani si facevano accompagnare dalle voci di cantanti americane, come nel caso di Simon Jay, ma ad esempio anche la stessa Stephanie Wicks, che Mario Più ha utilizzato in alcune sue produzioni, o anche Regina, prodotta in Italia ma brasiliana a tutti gli effetti. E intanto si prosegue, ragazzi, ora con W, qui siamo nel 1992, e questa bella cover di un pezzo del 78 di Dominique Troiano, We All Need Love.

E con i W di questo pezzo, We All Need Love, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al completamento della nostra playlist. Quindi io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Let The Music Play. Ciao a tutti e buon weekend. Ovvero ci ritroveremo il prossimo venerdì, che se non vado errato 8 e 7 fa 15, sarà proprio il 15 di maggio. Ciao a tutti.

0: Radio Tigullio presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
1: ignition, liftoff.
3: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Ogni volta è una pagina, ogni volta è una storia e ogni volta è un racconto musicale che ci piace svolgere insieme. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, in un programma che dal 1995 vi racconta musica e storie musicali, che si chiama Apocalypse, che è quello che sta iniziando in questo momento. Ottima scelta se siete con noi, quindi allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia e naturalmente buon viaggio.

nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in una versione, questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro, anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Tra gli argomenti che sono piaciuti all'interno delle zone per ascolto, quelle che guardano al futuro, quelle che ci fanno parlare del futuro, selezioni musicali sono quattro per ogni pagina dell'Apocalypse che appartiene appunto al futuro chiamato preascolto. E in questa pagina di quattro si parlerà di trance, un altro genere musicale molto gradito ai nostri ascoltatori. Saranno quattro tracce come sempre e nell'ordine arriveranno Woods, Still Here. Shift Looking For You. Casper Nederhof, Kronos. Popov e Yuvagen con Omnivirus Dictus. Siamo sempre attenti alle vostre segnalazioni che ci arrivano alla nostra linea WhatsApp esclusiva per i vostri messaggi WhatsApp, che risponde poi al 3914857785. Segnalateci sempre da dove ci ascoltate, il vostro nome, da quale radio anche ci state ascoltando, oltre ai vostri gusti musicali tenuti sempre in considerazione. Per questo c'è una pagina interamente riservata alla musica trance in questo momento, con quattro selezioni, come ad esempio questo Woogs con Still Here, su un'etichetta che per la prima volta scopriamo, Assorted Gems.

lungo lavoro di una settimana di Riccardo Brascia e mio di Stefano Antonini sfocia poi nella zona preascolto, dove vi proponiamo in generi musicali tante belle tracce, come ad esempio questa Ozan, Kram e Schiff, un trio per questa Looking for You di Kram e Schiff, è proprio il remix.

Lui si chiama Casper Nederhof. Una traccia dal titolo Kronos appartiene a questo genere trance che abbiamo etichettato, questo topic che stiamo ascoltando in questa pagina dell'Apocalypse riservata al futuro.

Lui fa tantissime produzioni, non sempre hanno incontrato i nostri gusti. Questa volta ci piace condividere con voi questo Alexander Popov insieme a Eugen, con un titolo difficile da pronunciare ma molto trance, come è il topic di questa pagina dell'Apocalypse. Omnivius Dictus.

Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Parleremo di elettronica, di elettrotech, di suoni di questo genere all'interno di questa pagina del preascolto. Quattro tracce selezionate che andiamo a scoprire immediatamente. Le quattro sono Infinikid, Refactor, Deadmau5 and Friends, Strobe, Arrakis, Find Me. Evis Vox Hyde. All'interno del nostro viaggio di quattro tracce musicali selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini, che poi andiamo a spaziare in alcuni topic. Siamo nell'elettronica, nell'elettrotech. Infinikid, Refactor,

trovato più volte all'interno delle nostre pagine del futuro, nelle nostre pagine preascolto, Deadmau5 con i suoi amici, Moacchi per la precisione. Si titola Strub, vi proponiamo l'Extended.

Quest'artista in passato ce l'avevate anche chiesto nella nostra linea WhatsApp al 3914-857785. È il tedesco, si chiama Arrakis, Find Me, su un'etichetta che più volte vi abbiamo proposto, che si chiama Big Bells.

braccia nel preascolto, così ci piace fare e selezionare cose che durante il corso della settimana ascoltiamo una quantità innumerevole di tracce. Le selezioniamo, non necessariamente tutto appartiene ai nostri gusti, ma c'è in noi anche la voglia di condividere cose che potrebbero magari piacere a voi. Quindi non ci limitiamo soltanto a proporvi cose che piacciono a Riccardo Brescia e Stefano Antonini, ma in generale proviamo anche a spaziare in argomenti che potrebbero piacere a voi. Siamo nell'Electrotech Arix Vox con Aire.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente e l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'Apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da 4 tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le 4 scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Julia Milking, Moon. Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Every Shine, I Need Every Little Piece of You. Kedosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine che guardano al futuro con il remix di Wild Eye. Questa traccia si intitola Moon e c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche luna, sì, ma And They Went Live. Sono 2 artisti, Vocal Kid, Francescoli e Julia Milking. Scopriamo che

The stars are always bigger. They will show you that

Ancora in avanti, sempre più avanti. I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: Apriamo la porta del tempo. Documento sonoro. Storie dal passato dell'Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995. Un viaggio senza tempo. 1990, documento sonoro.
2: Grazie a tutti quelli che hanno partecipato scrivendoci, raccontandoci le tracce che più gli sono piaciute in questi 30 anni di storia dell'Apocalypse. Siamo nei documenti sonori, basandoci anche sui vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 3914857785, come facciamo sempre, abbiamo stilato questi documenti sonori rifatti in tempi moderni, quindi documenti sonori storici riproposti nel presente. Le quattro tracce saranno BBA, 7 Days e 1 Week. Ayla, Format, Solid Session. Lethal Industry. Iniziamo questa selezione di quattro tracce del passato, documenti sonori storici riproposti nel presente. 2019, su Etichetta Positiva, che ha comprato i diritti di questa 7 Days and 1 Week, BBA. Saluto il mio amico Bruno Sanchione, che è una delle più.
0: Questo è un viaggio senza tempo. Adesso il documento sonoro dell'Apocalypse.
3: Allora, te saluto a te, Stefano, e a tutti gli auditori dell'Apocalypse. Ciao!

0: hanno proposto nel 2023 Ayla e noi la riascoltiamo in questo spazio riservato al passato riproposto in tempi moderni, quindi documenti sonori rifatti nel presente.
1: Ritrovamento di un documento sonoro. Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: format Solid Session, Joris Vorne remix del 2022. Siamo sempre nello spazio riservato ai documenti sonori rifatti nel presente.
1: Il documento sonoro dell'apocalisse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

0: Chiudiamo questo spazio con Lethal Industry, DJ Tiesto, neanche a dirlo, Larry Scottish, 2022 rifacimento. Questo era uno spazio di quattro tracce del passato, documenti sonori riproposti in tempi moderni.
1: Storie dal passato della pop. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.

0: documento sonoro. Un viaggio senza tempo. Questo è Apocalypse. Raccontiamo storie musicali dal 1995.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: agosto su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Welcome a Radio Show.
3: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
6: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
3: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico. Questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Brunov con Contrails, Robinson Late Bloomer, Ricky KK e Davide Toschi Galaxy, Ryu Misha Save You.

Colgo l'occasione per salutare Davide Lippo, un bravissimo produttore italiano, lui specializzato in musica house, anche in musica lounge e techno, ma anche produce delle belle tracce techno tech, come ad esempio insieme a David Toschi questo Galaxy che vi proponiamo come traccia all'interno della zona preascolto.

Apocalypse, il futuro in questo momento specifico. Vi proponiamo un'altra traccia che guarda molto avanti, Ryu, Misha Save You, con un'etichetta che mi piace tantissimo, il nome When Stars Align, quando si allineano le stelle. Cosa succederà? Lo scopriremo soltanto.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23:31.
3: Bring the action.
0: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
5: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente.

presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare.

0: un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Penultimate con Listen, ad esempio.
1: Numero 1.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: DJ Tuono.
1: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi, da qui dove ci avete ascoltato, basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana, tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
2: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo, questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
3: Su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: Tra qualche secondo Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
5: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: La Funky Music, non è solo paillette, lustrini e pantaloni a zampa di elefante, e anima, suono, musicisti veri.
1: Ok.
2: Bene, benvenuti in postazione, che sono Max Lanzi e oggi la radio a modo mio facciamo un viaggio tra circuiti, valvole e casse acustiche. Parliamo di un'epoca in cui la musica non si ascoltava e basta, si venerava attraverso l'alta fedeltà. Stiamo parlando degli anni 70, dagli anni 70 agli anni 90 l'alta fedeltà o cosiddetta Hi-Fi è stata la colonna sonora del progresso italiano. Oggi qui alla radio in modo mio iniziamo questo viaggio con la perfezione sonora di un binomio che ha fatto la storia: la chitarra di George Benson e la produzione millimetrica di Quincy Jones per Michael Jackson. Alzate il volume, ma quello buono. Iniziamo subito col primo pezzo e parliamo di George Benson, Give Me the Night, e a seguire Rock With You, Michael Jackson.

0: Ok.
1: Bene, il titolo di questo primo blocco è Il rito del vinile, il boom degli anni 70. Infatti in quegli anni l'impianto stereo era il centro della casa, più importante del televisore certamente, e si sognava i giradischi Torrens o i piatti Technics, che poi è la stessa cosa. Era il periodo della sperimentazione pura, anche in Italia qualcuno osava pensare che pensate che Adriano Celentano, che con Prison Collins in Nine Chusel creava un suono che sembrava arrivare dal futuro, perfetto per testare i bassi e la dinamica delle nuove casse RCF. Un brano che ancora oggi, se hai l'impianto giusto, ti spettina i capelli. Noi lo ascoltiamo in una versione proprio fantastica.
2: Il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.
3: You're dashing on music economy gone.

0: OK. Beh, negli anni '80 il suono americano, per questo secondo blocco, arrivano appunto gli anni '80 e l'alta fedeltà diventa uno status symbol. Entrano nelle case i colossi giapponesi e americani, la Kenwood, la Sony, la Bose, e l'era dell'eccesso, equalizzatori grafici a 10 bande con luci ovunque. Cercavamo il suono punchy, potente, quello che ti faceva sentire in discoteca, che ti faceva sentire in discoteca restando in una piccola taverna o nella propria casa insieme agli amici in una festa organizzata. E cosa c'era di meglio di un groove travolgente come quello del pezzo che andiamo ad ascoltare tra poco, Two Man Sound.
1: La Black Music anni '80.

0: Ok.
1: Bel pezzo, assolutamente. La rivoluzione digitale e l'Italo House. Siamo negli anni 80, verso la fine, gli inizio degli anni 90. Entra in scena il CompaDisc. Pulizia assoluta, addio fruscio, i puristi storcono un po' il naso, ma il mercato esplode. In Italia diventiamo maestri della produzione dance di qualità con la famosissima Italo House, che conquista il mondo con una precisione sonora incredibile. Un esempio, i Black Box, che andiamo ad ascoltare tra poco. Strike Up era il pezzo che ogni installatore di impianti hi-fi usava per dimostrare quanto potesse spingere un finale di potenza senza distorcere. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio. Ecco arrivato lo spazio della house music.

0: OK.
1: Bene, allora rientriamo qui in studio, Max Lanzi, la Radio Modo Mio, e al di là del vetro il nostro caro e fidato dottor Funker ogni settimana alla guida della console. Stiamo parlando dell'alta fedeltà degli anni 80-90 e in quegli anni, verso la fine degli anni 90, l'alta fedeltà o cosiddetta Hi-Fi si evolve. Non più solo grandi mobili, ma sistemi integrati, eppure la ricerca della qualità non muore. Il suono diventa globale, raffinato, capace di campionare il passato e proiettarlo nel futuro. Lo sanno bene artisti come Bob Sinclair, che riprende i classici italiani, o i Deep Swing, che costruiscono cattedrali sonore fatte di fiati e percussioni che richiedono un ascolto attento, quasi audofilo.
2: Alla radio, a modo mio, il passato incontra il futuro. La black music cambia pelle. I grandi classici, funky e disco, reinventati dai migliori DJ del pianeta.

0: Ed ora la radio a modo vostro. I pezzi che ci segnalate sulla nostra messaggistica, pronti per essere ascoltati o riascoltati.
1: Ok. Bene, allora siamo nello spazio, quello delle vostre richieste. Ogni settimana, possiamo dire ogni giorno, riceviamo vostre email all'indirizzo laradioamodomio@produzioniradiofoniche.it, dove condividete con noi un pensiero, una richiesta di ascolto. Oggi ci ascoltiamo un paio di pezzi, anzi due pezzi richiesti dal nostro amico Osvaldo da Padova, che ci ascolta ogni settimana e ci chiede di passare più spesso la nostra house music. Lo facciamo ogni settimana, caro Osvaldo, e ti accontentiamo selezionando due tracce dei Double D. Loro sono stati fondati, anzi si sono fondati in Ancona, così direbbero i puristi, nel 1990 da Danny Losito e David Domenella. È da lì il nome Double D, forse in assoluto il primo gruppo che suonava house in Italia. Bene, allora, dopo tutte queste belle chiacchiere, ci andiamo ad ascoltare Don't You Feel e a seguire i Double D.

0: Okay.
1: Bene, allora ringraziamo Osvaldo e tutti gli amici che ci scrivono, Osvaldo da Padova, che ci ha richiesto due pezzi house e noi crediamo di averlo accontentato. Bene, chiudiamo con due pezzi di pura seta sonora. Dominic Troiano con la sua Will I'll Need Love e Donna Summer, l'intramontabile con la sua intramontabile Hot Stuff, perché in fondo è tra una valvola e un chip, e oggi stiamo parlando di alta fedeltà, anzi abbiamo parlato, è quello di cui abbiamo bisogno, come del resto abbiamo bisogno dell'amore e della buona musica. Quindi qui alla radio a modo mio subito Dominic Troiano, Will I Need Love,
2: la Black Music anni 80.

Bene, allora io sono Max Lanzi, questa è stata la Radio Modo Mio. Spegnete le luci, accendete i sogni e lasciate che il suono vi avvolga. Alla prossima settimana. Noi siamo arrivati alla fine di questo viaggio tra testine e amplificatori. Abbiamo capito che l'alta fedeltà non è solo una questione di decibel, ma di emozioni che arrivano integre alle nostre orecchie. Buon tutto dalla compagnia dell'Ever Funk.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi, ogni giorno.

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour

Benvenuti nelle atmosfere più cool e raffinate. Designer Sound, Mickey DJ.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:30.
2: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
7: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a 00:30 e nella notte fra giovedì e venerdì a 1:00 su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
8: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
9: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
8: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
9: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande.

che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
3: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.